0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: FlySpot.
3: Sono le 2:05.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi alcuni consigli su come conservare più a lungo alcuni cibi. Per esempio, partendo dagli asparagi, come mantenerli più freschi e croccanti a lungo. Vanno tenuti come i fiori, quindi bisogna tagliare di un centimetro i gambi e poi riporli all'interno di un mazzo in un vaso pieno d'acqua fresca. Così come poi sono, li possiamo mettere in frigorifero, magari coperti da una busta di plastica. Bisogna cambiare l'acqua quando quella del vaso ci sembra un po' torbida e così dureranno per circa una settimana, anche se naturalmente è sempre meglio mangiarli freschi. Lo stesso metodo di conservazione si può sfruttare anche per mantenere fresche le piante aromatiche in foglia come basilico, prezzemolo, coriandolo ed erba cipollina appena acquistati, a meno che non decidiate di coltivarle direttamente in vaso sul balcone. Parliamo adesso di aglio, che in genere se ne usa poco per volta e va conservato per settimane in frigo rischiando che germogli. Per farlo durare più a lungo senza incorrere in questo problema, gli esperti consigliano di tenerlo al riparo dalla luce in un luogo fresco e asciutto che abbia una temperatura intorno ai 10 gradi centigradi, per esempio in una cantina, oppure dopo averlo acquistato lo si può pelare e congelare in spicchi separati in un sacchetto da freezer. Le aromatiche dalla foglia più carnosa come il timo possono essere appese ed essiccate al sole in estate per poi essere sgranate e conservate in barattoli di vetro durante il resto dell'anno. Un consiglio è di disporre questi barattoli sempre in bella vista nella parte centrale del frigorifero. Sarà così più facile ricordarsi che prima di aprire qualcosa di nuovo occorre finire quelli. Si stima che per ogni consumatore di Europa e Nord America infatti finiscano in pattumiera ogni anno dei 95-115 kg di cibo. Imparare a consumare gli avanzi quindi può essere un modo per ridurre questa imbarazzante forma di spreco. Così come la carne, poi il pesce deve essere riposto nella parte più fredda del frigo, cioè in genere il comparto più basso. Dopo averlo eviscerato e lavato, sistematelo quindi negli appositi sacchetti a frigorifero e consumatelo entro 24 ore, altrimenti meglio congelarlo. E tenete da parte i barattoli delle conserve sott'olio delle marmellate, saranno un ottimo contenitore per gli avanzi, molto più adatti delle vaschette di plastica. Il vetro, a differenza della plastica, infatti è un materiale non poroso e tende a non assorbire odori e colori dei cibi. In teri freschi poi parliamo di porri che marciscono in fretta, ma se li tagliate e li mettete in una bottiglia di plastica da mezzo litro potrete facilmente congelarli e utilizzarne nelle giuste quantità ogni volta che vi servono. I broccoli invece andrebbero consumati entro pochi giorni dall'acquisto perché sono un ortaggio che respira, cioè consuma ossigeno e zuccheri per produrre nutrienti utili alle proprie cellule molto velocemente. Per prolungare la vita dei broccoli quindi può essere utile avvolgerli in un foglio di alluminio o in una pellicola che li isoli dall'atmosfera, limitando il contatto con l'ossigeno e rallentando di fatto la respirazione. Una valida alternativa è quella di surgelarli dopo averli lavati bene e con acqua, sale e aceto e dopo un'accurata bollitura. Una volta raffreddati, cotti e insacchettati, dureranno anche 9 mesi. E allora con questi consigli io vi lascio alla prossima. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Manomana.
3: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Il tuo viso esiste fresco, mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto, ogni ora di più. La tua assenza è un assedio, ma ti chiedo una tregua prima dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia tra gente indifferente. Ma non sono io, sono gli altri. E così vuoi stare vicina? No.

vaffanculo, non ho altro da dirti. Sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba. Perché io sono bello, sono bellissimo. E dove vai?

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è sabato 30 maggio 2026. Il sole sorge alle 5:28 e tramonta alle 20:27, ora legale. La luna tramonta alle 4:21 e sorge alle 20:08, luna crescente. La chiesa ricorda Santa Giovanna d'Arco, San Gavino e San Giuseppe Marello.
0: Accadde oggi.
1: Il 30 maggio del 1971 venne lanciato il Mariner 9, prima sonda spaziale a orbitare stabilmente intorno a Marte. Raccolse informazioni inedite sul pianeta rosso, rivelando la presenza di grandi vulcani sulla sua superficie, di enormi sistemi di canaloni e di indizi che dimostravano la presenza di acqua in passato.
0: Benessere naturale.
1: Capelli morbidi con il cacao. Alle numerose proprietà benefiche del cacao se ne aggiunge una legata alla bellezza. Il cacao regala infatti morbidezza e idratazione ai capelli grazie alle sostanze minerali e alle vitamine contenute nei semi. Basta miscelare qualche cucchiaio di polveri di cacao al balsamo che si usa abitualmente. In questo modo si ottiene un corposo impacco da lasciare in posa per almeno 10 minuti. Poi si risciacqua con abbondante acqua. Meglio non troppo calda.
0: Consigli pratici.
1: Nuova vita ai tappeti. Possono bastare piccoli accorgimenti per recuperare degli oggetti e ridare loro nuova vita. Ad esempio, se i colori del tappeto dovessero apparirci un po' spenti, a ravvivarli bastano le foglie di tè, da distribuire inumidite sulla superficie e poi spazzolate energicamente.
0: Hanno detto?
1: Quando non hai niente da dire, non dire niente. Charles Caleb Colton. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio dell'ultimo weekend di maggio a tutti voi. Ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. E auguri di buon onomastico alle Giovanna e Ferdinando all'ascolto e non. Sono invece nati in data 30 maggio Pietro il Grande, zar di tutte le Russie nel 1672, l'attrice Anna Proclemer, l'attore e regista Sergio Citti e Piero Chiambretti. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il decimo grado dei Gemelli, sei una persona di una certa importanza, hai molta voglia di fare, creare, essere costruttivo. La tua personalità magnetica attira gli altri, possiedi la capacità di dominare gli altri senza sforzarti eccessivamente. Le tue ambizioni probabilmente si realizzano soprattutto dopo che ti sarai sposato. Infatti, in qualche modo il matrimonio inciderà beneficamente sulla tua ascesa sociale. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, le paure bussano forte quando la mente non trova riposo, ma una buona notte di sonno ristoratore dovrebbe essere sufficiente a ridimensionarle. Mercurio e Urano in Gemelli fanno distinguere ciò che è reale da ciò che nasce da un'eccessiva riflessione. Toro, gli eventi si muovono in fretta, perciò afferriamo al volo le opportunità. Sono in arrivo notizie inattese e stimolanti su vari fronti. Il nostro Marte ci rende determinati, Giove sostiene i progetti. Cosa stiamo aspettando a lanciarci nell'impresa? Gemelli, il sole nel segno sembra amplificare la conoscenza, quindi rendiamoci utili per elargire saggi consigli a chi ce li richiede. Evitiamo contrasti sterili e scegliamo la via del buon senso. Le parole oggi devono servire a placare e non a spiegare. Cancro, un ciclo giunge al termine, ma solo per far posto al nuovo. Riconosciamo cosa non ci serve più e liberiamocene con serenità. Ogni fine apre uno nuovo spazio fertile. Sistemare, buttare via, riorganizzare, pulire ci fanno sentire più leggeri. Leone, siamo motivati e pronti a guidare con entusiasmo un gruppo o un'iniziativa. L'autorevolezza cresce poi se è unita alla gentilezza. Non serve imporsi quando si irradia così tanta consapevolezza. Vergine, oggi l'azione si ferma, invitandoci a guardare la realtà da un punto di vista insolito. Sfruttiamo il momento per meditare e trovare una soluzione geniale. Se il sole quadrato prova a rallentarci, Marte e Giove ci danno fiducia. Possiamo fermarci senza perderci. Bilancia, il cielo invita a dedicare tempo allo studio, alla meditazione e alla ricerca. La verità si nasconde nei dettagli e nel silenzio. Leggiamo un libro su un argomento mistico, filosofico che ci affascina. Il sapere arricchisce sempre. Scorpione, ci sentiamo supportati e al sicuro. Riuniamo chi amiamo per un momento di felicità e di ringraziamento. Abbiamo raggiunto un'importante pietra miliare e ora possiamo goderci questa stabilità e sicurezza emotiva. Sagittario, una mossa audace o una decisione inaspettata crea una ventata d'aria fresca in amore e nel lavoro. Il trigono di Saturno supporta l'azione radicale. Se salta il banco, addio al superfluo, è una rivoluzione interna che ci spinge a usare l'imprevedibile. Capricorno, ricerchiamo le informazioni mancanti per vedere la situazione in modo chiaro. Usiamo l'energia della luna mattutina per un giudizio sereno. Se nella coppia c'è un malinteso, analizziamo i fatti con obiettività. Venere opposta richiede azioni ponderate. Acquario, abbiamo già ciò che ci serve e il resto si svilupperà strada facendo. Ma smettiamo di teorizzare e passiamo alla pratica per far decollare un nuovo progetto. Fidiamoci del processo. Pesci, la luna incoraggia a non temere di aver sprecato i giorni, ma di usare le nozioni apprese per rompere i blocchi creativi e andare oltre. Non sottovalutiamo gli imprevisti e siamo previdenti. Aggiungiamo un tempo cuscinetto nei programmi. E per chiudere, una citazione, come sempre quella odierna, tratta dal bellissimo romanzo Il cacciatore di aquiloni, è la seguente. È meglio essere feriti nella verità che essere consolati da una menzogna. Khaled Hussein.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Manamana. Manamana. Manamana. Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi alcuni consigli su come conservare più a lungo alcuni cibi. Per esempio, partendo dagli asparagi, come mantenerli più freschi e croccanti a lungo. Vanno tenuti come i fiori, quindi bisogna tagliare di un centimetro i gambi e poi riporli all'interno di un mazzo in un vaso pieno d'acqua fresca. Così come poi sono, li possiamo mettere in frigorifero, magari coperti da una busta di plastica. Bisogna cambiare l'acqua quando quella del vaso ci sembra un po' torbida e così dureranno per circa una settimana, anche se naturalmente è sempre meglio mangiarli freschi. Lo stesso metodo di conservazione si può sfruttare anche per mantenere fresche le piante aromatiche in foglia come basilico, prezzemolo, coriandolo ed erba cipollina appena acquistati, a meno che non decidiate di coltivarle direttamente in vaso sul balcone. Parliamo adesso di aglio, che in genere se ne usa poco per volta e va conservato per settimane in frigo rischiando che germogli. Per farlo durare più a lungo senza incorrere in questo problema, gli esperti consigliano di tenerlo al riparo dalla luce in un luogo fresco e asciutto che abbia una temperatura intorno ai 10 gradi centigradi, per esempio in una cantina, oppure dopo averlo acquistato lo si può pelare e congelare in spicchi separati in un sacchetto da freezer. Le aromatiche dalla foglia più carnosa come il timo possono essere appese ed essiccate al sole in estate per poi essere sgranate e conservate in barattoli di vetro durante il resto dell'anno. Un consiglio è di disporre questi barattoli sempre in bella vista nella parte centrale del frigorifero, sarà così più facile ricordarsi che prima di aprire qualcosa di nuovo occorre finire quelli. Si stima che per ogni consumatore di Europa e Nord America infatti finiscano in pattumiera ogni anno dei 95-115 kg di cibo. Imparare a consumare gli avanzi quindi può essere un modo per ridurre questa imbarazzante forma di spreco. Così come la carne, poi il pesce deve essere riposto nella parte più fredda del frigo, cioè in genere il comparto più basso. Dopo averlo eviscerato e lavato, sistematelo quindi negli appositi sacchetti a frigorifero e consumatelo entro 24 ore, altrimenti meglio congelarlo. E tenete da parte i barattoli delle conserve sott'olio delle marmellate, saranno un ottimo contenitore per gli avanzi, molto più adatti delle vaschette di plastica. Il vetro, a differenza della plastica, infatti è un materiale non poroso e tende a non assorbire odori e colori dei cibi. Interi e freschi, poi parliamo di porri che marciscono in fretta, ma se li tagliate e li mettete in una bottiglia di plastica da mezzo litro potrete facilmente congelarli e utilizzarne nelle giuste quantità ogni volta che vi servono. I broccoli invece andrebbero consumati entro pochi giorni dall'acquisto perché sono un ortaggio che respira, cioè consuma ossigeno e zuccheri per produrre nutrienti utili alle proprie cellule molto velocemente. Per prolungare la vita dei broccoli quindi può essere utile avvolgerli in un foglio di alluminio o in una pellicola che li isoli dall'atmosfera, limitando il contatto con l'ossigeno e rallentando di fatto la respirazione. Una valida alternativa è quella di surgelarli dopo averli lavati bene e con acqua, sale e aceto e dopo un'accurata bollitura. Una volta raffreddati, cotti e insacchettati, dureranno anche 9 mesi. E allora con questi consigli io vi lascio alla prossima. Ciao!
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
4: Ma no, ma no. Ma no, ma no.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è sabato 30 maggio 2026. Il sole sorge alle 5:28 e tramonta alle 20:27, ora legale. La luna tramonta alle 4:21 e sorge alle 20:08, luna crescente. La chiesa ricorda Santa Giovanna d'Arco, San Gavino e San Giuseppe Marello.
0: Accadde oggi.
1: Il 30 maggio del 1971 venne lanciato il Mariner 9, prima sonda spaziale a orbitare stabilmente intorno a Marte. Raccolse informazioni inedite sul pianeta rosso, rivelando la presenza di grandi vulcani sulla sua superficie, di enormi sistemi di canaloni e di indizi che dimostravano la presenza di acqua in passato.
0: Benessere naturale.
1: Capelli morbidi con il cacao. Alle numerose proprietà benefiche del cacao se ne aggiunge una legata alla bellezza. Il cacao regala infatti morbidezza e idratazione ai capelli grazie alle sostanze minerali e alle vitamine contenute nei semi. Basta miscelare qualche cucchiaio di polveri di cacao al balsamo che si usa abitualmente. In questo modo si ottiene un corposo impacco da lasciare in posa per almeno 10 minuti. Poi si risciacqua con abbondante acqua. Meglio non troppo calda.
0: Consigli pratici.
1: Nuova vita ai tappeti. Possono bastare piccoli accorgimenti per recuperare degli oggetti e ridare loro nuova vita. Ad esempio, se i colori del tappeto dovessero apparirci un po' spenti, a ravvivarli bastano le foglie di tè, da distribuire inumidite sulla superficie e poi spazzolate energicamente.
0: Hanno detto?
1: Quando non hai niente da dire, non dire niente. Charles Caleb Colton. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

0: vada. Buona così.
1: Flyspot.
2: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio dell'ultimo weekend di maggio a tutti voi. Ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico alle Giovanna e Ferdinando all'ascolto e non. Sono invece nati in data 30 maggio Pietro il Grande, zar di tutte le Russie nel 1672, l'attrice Anna Proclemer, l'attore e regista Sergio Citti e Piero Chiambretti. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il decimo grado dei Gemelli, sei una persona di una certa importanza, hai molta voglia di fare, creare, essere costruttivo. La tua personalità magnetica attira gli altri e possiedi la capacità di dominare gli altri senza sforzarti eccessivamente. Le tue ambizioni probabilmente si realizzano soprattutto dopo che ti sarai sposato. Infatti, in qualche modo il matrimonio inciderà beneficamente sulla tua ascesa sociale. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, le paure bussano forte quando la mente non trova riposo, ma una buona notte di sonno ristoratore dovrebbe essere sufficiente a ridimensionarle. Mercurio e Urano in Gemelli fanno distinguere ciò che è reale da ciò che nasce da un'eccessiva riflessione. Toro, gli eventi si muovono in fretta, perciò afferriamo al volo le opportunità. Sono in arrivo notizie inattese e stimolanti su vari fronti. Il nostro Marte ci rende determinati, Giove sostiene i progetti. Cosa stiamo aspettando a lanciarci nell'impresa? Gemelli, il sole nel segno sembra amplificare la conoscenza, quindi rendiamoci utili per elargire saggi consigli a chi ce li richiede. Evitiamo contrasti sterili e scegliamo la via del buon senso. Le parole oggi devono servire a placare e non a spiegare. Cancro, un ciclo giunge al termine, ma solo per far posto al nuovo. Riconosciamo cosa non ci serve più e liberiamocene con serenità. Ogni fine apre un nuovo spazio fertile. Sistemare, buttare via, riorganizzare, pulire ci fanno sentire più leggeri. Leone, siamo motivati e pronti a guidare con entusiasmo un gruppo o un'iniziativa. L'autorevolezza cresce poi se è unita alla gentilezza. Non serve imporsi quando si irradia così tanta consapevolezza. Vergine, oggi l'azione si ferma, invitandoci a guardare la realtà da un punto di vista insolito. Sfruttiamo il momento per meditare e trovare una soluzione geniale. Se il sole quadrato prova a rallentarci, Marte e Giove ci danno fiducia. Possiamo fermarci senza perderci. Bilancia, il cielo invita a dedicare tempo allo studio, alla meditazione e alla ricerca. La verità si nasconde nei dettagli e nel silenzio. Leggiamo un libro su un argomento mistico, filosofico che ci affascina. Il sapere arricchisce sempre. Scorpione, ci sentiamo supportati e al sicuro. Riuniamo chi amiamo per un momento di felicità e di ringraziamento. Abbiamo raggiunto un'importante pietra miliare e ora possiamo goderci questa stabilità e sicurezza emotiva. Sagittario, una mossa audace o una decisione inaspettata crea una ventata d'aria fresca in amore e nel lavoro. Il trigono di Saturno supporta l'azione radicale. Se salta il banco, addio al superfluo, è una rivoluzione interna che ci spinge a usare l'imprevedibile. Capricorno, ricerchiamo le informazioni mancanti per vedere la situazione in modo chiaro. Usiamo l'energia della luna mattutina per un giudizio sereno. Se nella coppia c'è un malinteso, analizziamo i fatti con obiettività. Venere opposta richiede azioni ponderate. Acquario, abbiamo già ciò che ci serve e il resto si svilupperà strada facendo. Ma smettiamo di teorizzare e passiamo alla pratica per far decollare un nuovo progetto. Fidiamoci del processo. Pesci, la luna incoraggia a non temere di aver sprecato i giorni, ma di usare le nozioni apprese per rompere i blocchi creativi e andare oltre. Non sottovalutiamo gli imprevisti e siamo previdenti. Aggiungiamo un tempo cuscinetto nei programmi. E per chiudere, una citazione, come sempre quella odierna, tratta dal bellissimo romanzo Il cacciatore di aquiloni, è la seguente. È meglio essere feriti nella verità che essere consolati da una menzogna. Khaled Hussein.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi alcuni consigli su come conservare più a lungo alcuni cibi. Per esempio, partendo dagli asparagi, come mantenerli più freschi e croccanti a lungo. Vanno tenuti come i fiori, quindi bisogna tagliare di un centimetro i gambi e poi riporli all'interno di un mazzo in un vaso pieno d'acqua fresca. Così come poi sono, li possiamo mettere in frigorifero, magari coperti da una busta di plastica. Bisogna cambiare l'acqua quando quella del vaso ci sembra un po' torbida e così dureranno per circa una settimana, anche se naturalmente è sempre meglio mangiarli freschi. Lo stesso metodo di conservazione si può sfruttare anche per mantenere fresche le piante aromatiche in foglia come basilico, prezzemolo, coriandolo ed erba cipollina appena acquistati, a meno che non decidiate di coltivarle direttamente in vaso sul balcone. Parliamo adesso di aglio, che in genere se ne usa poco per volta e va conservato per settimane in frigo rischiando che germogli. Per farlo durare più a lungo senza incorrere in questo problema, gli esperti consigliano di tenerlo al riparo dalla luce in un luogo fresco e asciutto che abbia una temperatura intorno ai 10 gradi centigradi, per esempio in una cantina, oppure dopo averlo acquistato lo si può pelare e congelare in spicchi separati in un sacchetto da freezer. Le aromatiche dalla foglia più carnosa come il timo possono essere appese ed essiccate al sole in estate per poi essere sgranate e conservate in barattoli di vetro durante il resto dell'anno. Un consiglio è di disporre questi barattoli sempre in bella vista nella parte centrale del frigorifero, sarà così più facile ricordarsi che prima di aprire qualcosa di nuovo occorre finire quelli. Si stima che per ogni consumatore di Europa e Nord America infatti finiscano in pattumiera ogni anno dei 95-115 kg di cibo. Imparare a consumare gli avanzi quindi può essere un modo per ridurre questa imbarazzante forma di spreco. Così come la carne, poi il pesce deve essere riposto nella parte più fredda del frigo, cioè in genere il comparto più basso. Dopo averlo eviscerato e lavato, sistematelo quindi negli appositi sacchetti a frigorifero e consumatelo entro 24 ore, altrimenti meglio congelarlo. E tenete da parte i barattoli delle conserve sott'olio delle marmellate, saranno un ottimo contenitore per gli avanzi, molto più adatti delle vaschette di plastica. Il vetro, a differenza della plastica, infatti è un materiale non poroso e tende a non assorbire odori e colori dei cibi. Interi e freschi, poi parliamo di porri che marciscono in fretta, ma se li tagliate e li mettete in una bottiglia di plastica da mezzo litro potrete facilmente congelarli e utilizzarne nelle giuste quantità ogni volta che vi servono. I broccoli invece andrebbero consumati entro pochi giorni dall'acquisto perché sono un ortaggio che respira, cioè consuma ossigeno.

0: e zuccheri per produrre nutrienti utili alle proprie cellule molto velocemente. Per prolungare la vita dei broccoli, quindi, può essere utile avvolgerli in un foglio di alluminio o in una pellicola che li isoli dall'atmosfera, limitando il contatto con l'ossigeno e rallentando di fatto la respirazione. Una valida alternativa è quella di surgelarli dopo averli lavati bene e con acqua, sale, aceto e dopo un'accurata bollitura. Una volta raffreddati, cotti e insacchettati, dureranno anche 9 mesi. E allora, con questi consigli, io vi lascio alla prossima. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.

0: Lamban. This is Lebedev. Cream, you know.
1: Yes, I know.
0: Manchester?
1: Oh, Emily.
0: Alexandria?
1: Hey, Virginia.
0: South Church?
1: Where's that?
0: Oh, Boyle Heights?
1: Never heard.
2: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
3: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è sabato 30 maggio 2026. Il sole sorge alle 5:28 e tramonta alle 20:27, ora legale. La luna tramonta alle 4:21 e sorge alle 20:08, luna crescente. La chiesa ricorda Santa Giovanna d'Arco, San Gavino e San Giuseppe Marello.
2: Accadde oggi.
3: Il 30 maggio del 1971 venne lanciato il Mariner 9, prima sonda spaziale a orbitare stabilmente intorno a Marte. Raccolse informazioni inedite sul pianeta rosso, rivelando la presenza di grandi vulcani sulla sua superficie, di enormi sistemi di canaloni e di indizi che dimostravano la presenza di acqua in passato.
2: Benessere naturale.
3: Capelli morbidi con il cacao. Alle numerose proprietà benefiche del cacao se ne aggiunge una legata alla bellezza. Il cacao regala infatti morbidezza e idratazione ai capelli grazie alle sostanze minerali e alle vitamine contenute nei semi. Basta miscelare qualche cucchiaio di polveri di cacao al balsamo che si usa abitualmente. In questo modo si ottiene un corposo impacco da lasciare in posa per almeno 10 minuti. Poi si risciacqua con abbondante acqua. Meglio non troppo calda.
2: Consigli pratici.
3: Nuova vita ai tappeti. Possono bastare piccoli accorgimenti per recuperare degli oggetti e ridare loro nuova vita. Ad esempio, se i colori del tappeto dovessero apparirci un po' spenti, a ravvivarli bastano le foglie di tè, da distribuire inumidite sulla superficie e poi spazzolate energicamente.
2: Hanno detto?
3: Quando non hai niente da dire, non dire niente. Charles Caleb Colton. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
4: Radio Fly viene in viaggio con te.
5: Radio Fly viene in viaggio con te.
4: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è sabato 30 maggio 2026. Il sole sorge alle 5:28 e tramonta alle 20:27, ora legale. La luna tramonta alle 4:21 e sorge alle 20:08, luna crescente. La chiesa ricorda Santa Giovanna d'Arco, San Gavino e San Giuseppe Marello.
0: Accadde oggi.
1: Il 30 maggio del 1971 venne lanciato il Mariner 9, prima sonda spaziale a orbitare stabilmente intorno a Marte. Raccolse informazioni inedite sul pianeta rosso, rivelando la presenza di grandi vulcani sulla sua superficie, di enormi sistemi di canaloni e di indizi che dimostravano la presenza di acqua in passato.
0: Benessere naturale.
1: Capelli morbidi con il cacao. Alle numerose proprietà benefiche del cacao se ne aggiunge una legata alla bellezza. Il cacao regala infatti morbidezza e idratazione ai capelli grazie alle sostanze minerali e alle vitamine contenute nei semi. Basta miscelare qualche cucchiaio di polveri di cacao al balsamo che si usa abitualmente. In questo modo si ottiene un corposo impacco da lasciare in posa per almeno 10 minuti. Poi si risciacqua con abbondante acqua. Meglio non troppo calda.
0: Consigli pratici.
1: Nuova vita ai tappeti. Possono bastare piccoli accorgimenti per recuperare degli oggetti e ridare loro nuova vita. Ad esempio, se i colori del tappeto dovessero apparirci un po' spenti, a ravvivarli bastano le foglie di tè, da distribuire inumidite sulla superficie e poi spazzolate energicamente.
0: Hanno detto?
1: Quando non hai niente da dire, non dire niente. Charles Caleb Colton. È tutto anche per

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio dell'ultimo weekend di maggio a tutti voi. Ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. E auguri di buon onomastico alle Giovanna e Ferdinando all'ascolto e non. Sono invece nati in data 30 maggio Pietro il Grande, zar di tutte le Russie nel 1672, l'attrice Anna Proclemer, l'attore e regista Sergio Citti e Piero Chiambretti. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il decimo grado dei Gemelli, sei una persona di una certa importanza, hai molta voglia di fare, creare, essere costruttivo. La tua personalità magnetica attira gli altri, possiedi la capacità di dominare gli altri senza sforzarti eccessivamente. Le tue ambizioni probabilmente si realizzano soprattutto dopo che ti sarai sposato. Infatti, in qualche modo il matrimonio inciderà beneficamente sulla tua ascesa sociale. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, le paure bussano forte quando la mente non trova riposo, ma una buona notte di sonno ristoratore dovrebbe essere sufficiente a ridimensionarle. Mercurio e Urano in Gemelli fanno distinguere ciò che è reale da ciò che nasce da un'eccessiva riflessione. Toro, gli eventi si muovono in fretta, perciò afferriamo al volo le opportunità. Sono in arrivo notizie inattese e stimolanti su vari fronti. Il nostro Marte ci rende determinati, Giove sostiene i progetti. Cosa stiamo aspettando a lanciarci nell'impresa? Gemelli, il sole nel segno sembra amplificare la conoscenza, quindi rendiamoci utili per elargire saggi consigli a chi ce li richiede. Evitiamo contrasti sterili e scegliamo la via del buon senso. Le parole oggi devono servire a placare e non a spiegare. Cancro, un ciclo giunge al termine, ma solo per far posto al nuovo. Riconosciamo cosa non ci serve più e liberiamocene con serenità. Ogni fine apre un nuovo spazio fertile. Sistemare, buttare via, riorganizzare, pulire ci fanno sentire più leggeri. Leone, siamo motivati e pronti a guidare con entusiasmo un gruppo o un'iniziativa. L'autorevolezza cresce poi se è unita alla gentilezza. Non serve imporsi quando si irradia così tanta consapevolezza. Vergine, oggi l'azione si ferma, invitandoci a guardare la realtà da un punto di vista insolito. Sfruttiamo il momento per meditare e trovare una soluzione geniale. Se il sole quadrato prova a rallentarci, Marte e Giove ci danno fiducia. Possiamo fermarci senza perderci. Bilancia, il cielo invita a dedicare tempo allo studio, alla meditazione e alla ricerca. La verità si nasconde nei dettagli e nel silenzio. Leggiamo un libro su un argomento mistico, filosofico che ci affascina. Il sapere arricchisce sempre. Scorpione, ci sentiamo supportati e al sicuro. Riuniamo chi amiamo per un momento di felicità e di ringraziamento. Abbiamo raggiunto un'importante pietra miliare e ora possiamo goderci questa stabilità e sicurezza emotiva. Sagittario, una mossa audace o una decisione inaspettata crea una ventata d'aria fresca in amore e nel lavoro. Il trigono di Saturno supporta l'azione radicale. Se salta il banco, addio al superfluo, è una rivoluzione interna che ci spinge a usare l'imprevedibile. Capricorno, ricerchiamo le informazioni mancanti per vedere la situazione in modo chiaro. Usiamo l'energia della luna mattutina per un giudizio sereno. Se nella coppia c'è un malinteso, analizziamo i fatti con obiettività. Venere opposta richiede azioni ponderate. Acquario, abbiamo già ciò che ci serve e il resto si svilupperà strada facendo. Ma smettiamo di teorizzare e passiamo alla pratica per far decollare un nuovo progetto. Fidiamoci del processo. Pesci, la luna incoraggia a non temere di aver sprecato i giorni, ma di usare le nozioni apprese per rompere i blocchi creativi e andare oltre. Non sottovalutiamo gli imprevisti e siamo previdenti. Aggiungiamo un tempo cuscinetto nei programmi. E per chiudere, una citazione, come sempre quella odierna, tratta dal bellissimo romanzo Il cacciatore di aquiloni, è la seguente. È meglio essere feriti nella verità che essere consolati da una menzogna. Khaled Hussein.
0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social. Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: Sono le 8:01. Buonasera da Daniela Ubaldi. Incidente tra un'auto e uno scuolabus a Mazara del Vallo nel Trapanese. Il bilancio è di oltre 17 feriti, tra cui una decina di bambini, due in gravi condizioni. Coinvolti anche due docenti, due assistenti a bordo e il conducente dell'autovettura. L'auto coinvolta procedeva senza assicurazione a forte velocità e non si è fermata allo stop, la denuncia del sindaco. A bordo una coppia con 5 bambini e la mamma incinta. Il conducente è stato sottoposto ad alcol test. Secondo alcune fonti sarebbe privo di patente. La guerra in Ucraina: si inaspriscono nuovamente le tensioni tra la NATO e Mosca dopo il caso del drone che la scorsa notte ha colpito un edificio in Romania. Dura la reazione dell'Alleanza Atlantica e dell'Unione Europea. Intanto Putin si dice pronto ad avviare un'indagine obiettiva. Alessio Galea.
1: Ha provocato 2 feriti e un incendio il drone precipitato nella notte su un edificio residenziale nella città rumena di Galați. Intollerabile escalation tuona a Bucarest, che in segno di protesta ha espulso il console russo dalla città di Costanza. L'edificio, un condominio di 10 piani, è stato colpito durante un attacco russo alle infrastrutture ucraine vicino al confine. Condanna unanime da parte di Unione Europea e NATO. La guerra russa ha oltrepassato un altro limite, ha affermato la presidente della Commissione von der Leyen, annunciando un nuovo pacchetto di sanzioni. Anche la premier Meloni ha sottolineato come la sicurezza europea sia stata messa a rischio, mentre Zelensky assicura che l'Ucraina offrirà il suo aiuto alla Romania. Difenderemo ogni centimetro del territorio alleato, ha avvertito il segretario generale della NATO Rutte. La Russia nega ogni coinvolgimento. Il presidente Putin si è detto pronto ad avviare un'indagine obiettiva se verranno consegnati a Mosca i resti del velivolo. Secondo il capo del Cremlino, il drone potrebbe essere ucraino. In attesa dei risultati dell'eventuale indagine, il governo di Bucarest ha ribadito di aver chiesto alla NATO di accelerare la consegna di sistemi antidrone alla Romania.
0: Il presidente Trump in riunione nella Situation Room per decidere sull'accordo con l'Iran, e si aggrava la situazione in Libano. Le nostre truppe hanno attraversato il fiume Litani e conquistato le alture, si rallegra il premier israeliano Netanyahu, mentre la TV libanese comunica 17 tank dell'IDF sono entrati in un villaggio a sud. Continuano intensi i raid, bersagliata a tiro l'area patrimonio dell'umanità, protesta Beirut che conta una decina di morti nelle ultime ore. La situazione va oltre i limiti dell'immaginabile. Ci sono più di 1 milione di sfollati e dopo gli ultimi ordini di evacuazione del governo israeliano, molte persone si stanno spostando nuovamente, lancia l'allarme Medici Senza Frontiere in Libano. E si aggrava anche il dramma umanitario a Gaza tra nuovi raid, vittime, aiuti bloccati e il dilagare delle malattie. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Dalle missioni della flottiglia alle proteste dell'ONU, dalle denunce delle ONG all'appello rinnovato in questi giorni dal Papa, a Gaza la situazione umanitaria è sempre più drammatica e gli aiuti restano filtrati ai minimi dalle autorità israeliane, così come permane il divieto d'accesso per i giornalisti stranieri, sicché il racconto del dramma arriva da referenti locali delle poche entità internazionali rimaste. La violenza non è mai cessata. A 8 mesi dalla formale tregua sono stati uccisi circa 900 palestinesi, che si aggiungono agli oltre 72.000 morti dall'ottobre 2023, in larga parte donne e bambini. L'edilizia in larga parte distrutta e quei pochi che hanno ancora una casa ricevono nuovi ordini di evacuazione in questi giorni perfino da Gaza City. E poi ci sono le centinaia di migliaia di feriti con cure ai minimi, quasi 42.000 con gravi disabilità e per un quarto ancora bambini. Al 98% l'acqua non è potabile, la striscia ha perso il 97% delle colture arboree e al contempo è sommersa dai rifiuti. E così, spiega la Caritas di Gerusalemme, insetti roditori proliferano e diffondono malattie gravi come virus, leptospirosi, salmonellosi, febbre da morso di ratto e peste, aggravando un sistema sanitario già al collasso.
0: Con il conflitto nel Golfo e la crisi energetica, l'inflazione nell'Eurozona potrebbe arrivare al 6%. Così il governatore di Banca Italia Panetta nelle considerazioni finali in occasione della pubblicazione della relazione annuale sul 2025. Parlando delle sfide legate all'intelligenza artificiale, Panetta ha rimarcato anche quanto la sfida decisiva dell'AI debba essere governata. Al lavoro da oggi a Coverciano la nazionale italiana che prepara le amichevoli di giugno, mercoledì 3 in Lussemburgo e domenica 7 in Grecia. CT almeno per queste due partite il tecnico dell'Under 21 Silvio Baldini. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: Penso che per allenare la nazionale italiana ci voglia un certo curriculum e io non ce l'ho. Inizia così l'avventura di Silvio Baldini CT ad interim dopo l'ennesimo mancato mondiale.
4: È un premio inaspettato perché il destino ha fatto combinare queste cose e mi sono ritrovato oggi qui davanti a voi per fare queste due partite.
3: Un destino che è passato per il disastro di marzo in Bosnia. Lui prova a ricordare, soprattutto a chi non c'è, cosa dovrebbe significare indossare la maglia azzurra.
4: Quando si indossa la maglia della nazionale l'amichevole non esiste, anche se non c'è in palio nulla, però c'è sempre in palio l'onore, il fatto di sentirti orgoglioso che abbiamo vinto 4 mondiali e 2 europei e una medaglia olimpica, quindi questo orgoglio non lo devi dimenticare.
3: E allora, acquisita la disponibilità di Capitan Donnarumma, ha portato tutti i suoi ragazzi dell'Under 21.
4: Gli ho chiesto solo di essere se stessi, di giocare con entusiasmo, di pensare che sono i più forti di tutti. Non devono perdere questa occasione. Loro devono giocare per dimostrare che veramente sono bravi e che soprattutto sono una squadra.
0: Ed è tutto per questa edizione. Buona serata.
5: Vola con Radio Fly.
6: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di sabato caratterizzata da un ulteriore rinforzo dell'anticiclone e dunque tempo ancora tipicamente estivo su tutta l'Italia con clima molto caldo. Prosegue dunque questa intensa anomala ondata di calore per il periodo con massime che tornano fino a 32-33 gradi sulle aree pianeggianti del centro-nord. Qualche annuvolamento in transito al nord, in prevalenza alto e stratificato, un po' di variabilità sarà possibile sulle Alpi occidentali, sulla dorsale appenninica, con qualche isolato e breve temporale nel pomeriggio. Poi domenica ancora in prevalenza soleggiato e caldo, ma a fine giornata peggiora sulle Alpi con i primi temporali in estensione irregolare in serata anche alle vicine pianure. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
7: Fly Spot. Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
8: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
7: Ma è tutto il giorno che lo fai!
8: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
7: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
8: Eh? Cosa c'entra?
7: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
8: Ma io vado velocissimo con i selfie.
7: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
9: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
10: Appartieni alle categorie protette?
11: AISA Impianti S.p.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo.
10: Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899.
11: Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura.
10: Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e aisaimpianti.it.
12: Flyspot.
13: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica.
14: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: colpito una palazzina residenziale in una città rumena. Immediata e dura la reazione delle autorità europee. Putin smentisce che il velivolo sia russo. Intanto nella notte massicci attacchi incrociati in Russia e Ucraina. Nicola De Muro.
1: L'ultima ora è un attacco russo sul distretto ucraino di Poltava, causando danni estesi e diversi feriti. E c'è stato un massiccio attacco ucraino con droni su diversi siti energetici russi. Due morti nella città di Belgorod. Ma a scuotere tutte le cancellerie europee rimane lo sconfinamento e la successiva esplosione di un drone russo in una città della Romania al confine con l'Ucraina, Galati. È avvenuto la notte scorsa, due feriti di una stessa famiglia che ha visto la propria casa distrutta. Bucarest ha immediatamente allontanato il console russo in Romania. Il Ministero degli Esteri russo minaccia contromisure simmetriche, una escalation che preoccupa le capitali europee perché può avere effetti incontrollabili. Putin smentisce che il drone sia russo. Consegnatecelo e faremo un'indagine, dice il leader russo. Toni molto più accesi dal vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Medvedev, che rivolgendosi ai cittadini europei dice: state vigili, sono finiti i vostri sonni tranquilli, le vostre autorità sono in guerra aperta con la Russia. Per Ursula von der Leyen la Russia ha superato un altro limite. Giorgia Meloni parla di atto gravissimo, mentre Zelensky avverte: faremo di tutto per difendere la Romania, ma attenti, la Russia sta preparando contro l'Ucraina una larga offensiva.
0: Il Medio Oriente è sospeso tra attesa e nuove frizioni, mentre da Washington non arrivano segnali di svolta imminente. Nella Situation Room Trump ha presieduto una riunione sul dossier iraniano senza assumere decisioni operative. Il segretario alla difesa ad interim, Pete Hegseth, ha ribadito che gli Stati Uniti sono pienamente capaci di riprendere la guerra se Teheran dovesse oltrepassare nuove linee rosse, assicurando che l'Iran non avrà armi nucleari. Rimane infuocato il fronte settentrionale di Israele. L'esercito ha annunciato che dal Libano sono stati lanciati diversi proiettili verso la Galilea. Uno di questi non è stato intercettato dai sistemi di difesa e sarebbe caduto in un'area non abitata. Nel frattempo a Washington, al Pentagono, conclusi i contatti tra la delegazione israeliana e quella dello Stato libanese, senza esiti di rilievo. Strage sfiorata a Mazara del Vallo, dove un 51enne alla guida di un SUV senza patente né assicurazione non si è fermato ad uno stop e ha travolto uno scuolabus che si è ribaltato. Nell'auto viaggiavano anche la moglie incinta dell'uomo e i 5 figli. 19 i feriti, tra cui 14 bambini, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno liberato i feriti dalle lamiere, le forze dell'ordine e le ambulanze del 118. Sono circa 22 milioni i turisti in viaggio per il ponte del 2 giugno, lo dicono le stime di CNA Turismo e Commercio. Secondo l'ANAS sono previsti 45 milioni di veicoli sulle strade in direzione dei luoghi di vacanza. Oggi e domani il traffico sarà particolarmente intenso, soprattutto verso le località di mare. Daniela Ubaldi.
2: Sole e traffico per il ponte del 2 giugno, complice il bel tempo, il numero di italiani in viaggio è in leggera crescita rispetto allo scorso anno, circa 22 milioni secondo le stime di CNA Turismo e Commercio, che prevede un giro d'affari intorno ai 9 miliardi di euro. Saranno 15 milioni i turisti che si fermeranno per almeno un pernottamento tra strutture ricettive e seconde case, grazie anche al flusso di stranieri stimato in circa 6 milioni di arrivi. Per quanto riguarda le mete, circa il 50% sceglierà mari e laghi, oltre il 25% visiterà città e borghi d'arte, mentre il 20% andrà in montagna. Ed è proprio verso le località di mare che già da oggi si concentra il maggior flusso di auto sulle strade. 45 milioni secondo l'ANAS le persone che in questi giorni si sposteranno verso i luoghi di vacanza, particolarmente trafficato il versante ionico, adriatico e tirrenico tra Toscana e Liguria e lungo le coste di Campania, Calabria e Basilicata, così come gli imbarchi per la Sicilia. Predisposto un piano straordinario di monitoraggio e gestione della viabilità, fa sapere l'ANAS.
0: Sport Champions League, stasera alla Puskas Arena di Budapest, la partita più attesa dell'anno tra le due squadre più forti d'Europa, Arsenal e PSG. Sentiamo Maurizio Pizzoferrato.
3: Una volta è storia, due volte è leggenda, si legge sulle magliette, sugli striscioni dei tifosi del PSG campione in carica, sbarcati a Budapest, molti senza il prezioso biglietto, ma vogliosi comunque di stare il più vicino possibile alla creatura di Luis Enrique, che nella scorsa edizione, in finale, ne fece 5 all'Inter di Simone Inzaghi. Ma ora i francesi dovranno fare i conti con l'Arsenal di Arteta, squadra quasi perfetta in questa stagione, tornata a conquistare la Premier dopo 22 anni di attesa, roba da febbre 90. quadrata di stelle in campo e il pari punta forte sulla forma psicofisica di Kvaratskhelia, sempre più Kvaradona. Nell'Arsenal spunta l'orgoglio italiano in difesa di Riccardo Calafiori, davanti Havertz sembra favorito nel ballottaggio con Gyökeres. Siamo i più motivati, ha detto Luis Enrique alla vigilia della supersfida. Per noi è l'occasione della vita, replica il timoniere dei Gunners.

0: quartetta che sogna un leggendario double. Per saperne di più, appuntamento alle 18, orario insolito per una finale di Champions, alla Puskas Arena di Budapest. Arbitrerà il tedesco Siebert.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
3: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di sabato caratterizzata da un ulteriore rinforzo dell'anticiclone e dunque tempo ancora tipicamente estivo su tutta l'Italia, con clima molto caldo. Prosegue dunque questa intensa anomala ondata di calore per il periodo, con massime che tornano fino a 32-33 gradi sulle aree pianeggianti del centro-nord. Qualche annuvolamento in transito al nord, in prevalenza alto e stratificato, un po' di variabilità sarà possibile sulle Alpi occidentali, sulla dorsale appenninica, con qualche isolato e breve temporale nel pomeriggio. Poi domenica ancora in prevalenza soleggiato e caldo, ma a fine giornata peggiora sulle Alpi con i primi temporali in estensioni irregolari in serata anche alle vicine pianure. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Fly Spot.
4: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
5: Appartieni alle categorie protette?
6: AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo.
5: Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899.
6: Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura.
5: Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e aisaimpianti.it.
2: Fly Spot.
7: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Radio Fly, la voce della tua città. Accendi la giornata con Radio Fly.
1: Punto di vista, pensieri, fatti, opinioni, commentati in compagnia di Giuseppe Misuri.
2: Buongiorno, bentrovati, ben sabato 30 maggio 2026 qui dai microfoni di Radio Fly. Ce l'abbiamo fatta essere più o meno in orario per questa mattinata insieme, ovviamente per quanto riguarda il mondo delle notizie. Scorreremo un po' di quelle che sono le prime pagine, quotidiani, e leggeremo anche quella che sa che è La Nazione in questo sabato, che ci porta in questo anche ponte del 2 di maggio. Un sabato che insomma ha visto anche molti partire così per andare insomma un po' in giro, come giusto che facciano le persone. Bene, andiamo subito a vedere che cosa ci propongono i quotidiani nazionali, grazie come sempre al portale ilgiornalone.it che troviamo online, ci mette a disposizione le prime pagine. Vediamo subito allora il Corriere della Sera: drone russo in Romania, ira dell'Unione Europea, Trump parla della riapertura di Hormuz ma la decisione sulla tregua non arriva. Sfida I sul Banca Italia, relazione di Panetta, il piano decisivo per la crescita. Andiamo poi taglio basso, si parla del finale Champion, oggi Paris Saint-Germain Arsenal, Parigi punta sul georgiano. Sondaggio, nuova legge, le stime, effetto comunali, il PD giù del 2,2% e Fratelli d'Italia sale ancora. Vediamo la Repubblica: l'appello di Panetta, l'IA decisiva per la crescita, il governatore di Banca Italia, evitare una dannosa spirale prezzi salari. Mosca colpisce l'Europa, drone russo su un edificio in Romania, due feriti, condanna di Bruxelles, NATO in allerta, Medvedev finiti sono i tranquilli, per Meloni un atto grave e invia 100 militari, Trump indeciso sull'accordo e Fontanella sulla Casa Bianca. E poi blackout Sinner, test e controlli dopo il malore. La Stampa, droni sulla Romania, Putin minaccia Unione Europea e NATO, la condanna dell'Unione all'Italia, attacco inaccettabile, l'alleanza rafforza i confini orientali, ci difenderemo. Giovine AI, richiamo di Panetta, balzo dell'inflazione al 3,2%, l'allarme di Banca Italia, Europa rischio recessione, caro vita al 6%. E andiamo al Fatto Quotidiano: caro vita, tassi e bollette, a destra tutti contro tutti, tempesta perfetta, l'inflazione oltre il 3% e mannaia BCE. L'amico di Dell'Utri ha portato l'IKEA nei terreni di Graviano, processo Vaiardo, informativa di all'operazione falli. Vediamo il resto del Carlino, quotidiano nazionale: guerra, allarme Banca Italia, rischio inflazione al 6%, il governatore Panetta, serve l'azione dell'Unione Europea, più produttivi con l'intelligenza artificiale. Andiamo poi al drone russo, cade in Romania, NATO in allerta, Putin provoca. E andiamo poi al vertice di Trump, nella Situation Room, ma non c'è nessuna scelta finale, la pace con l'Iran non arriva mai. Il Messaggero: drone russo sulla Romania, la minaccia di Mosca, lo sdegno dell'Europa, la NATO, ci difenderemo, la Premier, gravissimo. Panetta, l'IA decisiva per la crescita, puntare sulle nuove generazioni. Vediamo la Verità, iniziamo con i giornali centrodestra: l'Ucraina celebra i nazisti eppure la vogliono nell'Unione Europea, i valori democratici sono un optional per la von der Leyen. E poi PIL e lavoro, Renzi e Schlein sbugiardati dai numeri, gli islamici fanno buttare il cimo della mensa, Marghera le famiglie tengono a casa bimbi per la festa del sacrificio ma non si curano di avvertire, risultato centinaia di pasti finiscono nell'immondizia, l'assessore spreco assurdo e diseducativo. Senza patente travolge uno scolabus, 19 feriti, incidente in Sicilia, due bambini ricoverati in gravi condizioni, l'auto non era assicurata. Il Giornale: la guerra in Europa, il mondo diviso dai conflitti, drone russo colpisce la Romania, Putin prova a smentire ma il suo braccio destro minaccia, non dormirete sonni tranquilli. Terrorismo a Milano, indagati gli iraniani del centro pro Ayatollah, i due uomini sono legati alla moschea sciita, volevano reprimere gli anti-Khamenei. L'Unità: sull'inflazione giù il PIL, il governo ha un'idea, togliere i soldi alle regioni povere. E poi 100 anni fa nasceva Marilyn, la più fragile, la più radiosa. Andiamo al Tempo: Inchiesta esclusiva, i medici della vergogna. Ricordate il caso Ravenna? 8 medici furono accusati di aver firmato certificati per impedire che una serie di extracomunitari fossero portati nei CPR e poi espulsi. Il Tempo è in grado di svelare 3 novità clamorose. Era un sistema, non un caso isolato, oltre 100 casi in tutta Italia, decine di medici coinvolti. Considerazioni finali del governatore di Banca Italia, Panetta, intelligenza artificiale per crescere. Lavoro record, Fratelli d'Italia, tramvata per la sinistra. Libero Quotidiano, record di occupazione, più lavoro la sinistra frigna, smontate le favole PD Movimento 5 Stelle, disoccupate al 5,1%, applaudi anche l'Unione Europea. Drone russo colpisce la Romania, Iran, Trump pronto alla pace. E poi ieri il comizietto, veto alla Camera sulla remigrazione, ma l'albanese va. I migranti costano al paese più di quanto producono, le verità delle risorse. Andiamo poi a vedere il manifesto, a caro prezzo crescono gli occupati, solo tra gli over 50 diminuiscono i lavoratori più giovani. Meloni festeggia dati Istat come un successo, ma sono il racconto di un'Italia che invecchia e non produce. A crescere è l'inflazione che abbatte ancora i salari e impoverisce le famiglie. Vediamo adesso il quotidiano di Stazione Cattolica, L'Avvenire, che cosa porta in prima pagina. Trump non decide, il presidente annuncia la svolta sull'intesa con l'Iran, ma poi prende ancora tempo e dall'uscita degli USA dall'accordo al nucleare Teheran è rimasto senza vigilanza. Rischiamo inflazione al 6%, lo scenario di Panetta per il caro energia, su guerra e dazi, proteggersi senza isolarsi. Andiamo a terminare questa prima parte con il Secolo d'Italia, quotidiano di Fratelli d'Italia. Il lavoro non sciopera, la disoccupazione grossa al 5%, boom di occupati 63%, ma i sindacati pensano alla flottiglia. In primo piano l'Unione Europea mette nero su bianco i buoni risultati dell'Italia. Trump sta per riaprire lo stretto di Hormuz, ma Teheran frena. Il drone precipitato in Romania era un Geran 2 russo, Putin nega. Bene, ascoltiamoci adesso un brano e poi subito dopo andremo sulle rassegna locale.

Andiamo subito a vedere quelle che sono le notizie dei quotidiani toscani, ovviamente sempre tramite il portale giornalone.it. Vediamo, eccoli qua, della nostra Toscana, partendo dal Tirreno come di consueto e ovviamente passando da città a città. Partiamo da Livorno, diventa cieco licenziato, il dramma di un operaio 43enne di Cecina. Sempre da Cecina la sabbia del mare torna sulla battigia, Gorette, Mazzanta e Tombolo al lavoro per recuperare spazio nelle spiagge. Pontedera, Parco Bellaria, i cittadini scendono in piazza. Il sit-in dei residenti, no al cemento, il comune mantenga le promesse. La crisi del commercio da Pisa scatta l'allarme rosso per i negozi al dettaglio. Lucca, condannata ex concorrente del Grande Fratello, sfregiò il fidanzato al volto con un bicchiere, 2 anni e 4 mesi di pena. Da Viareggio salta l'accordo a sinistra, niente patto elettorale tra Maineri e Marcucci. Andiamo poi a vedere Orbetello, Aurelia, scontro politico, bufera sul sindaco, Salvini ha mandato ad ANAS di individuare le urgenze, l'opposizione incalza. Grosseto, scuola, demolizioni infinite, in via Montebianco, tregua, genitori, comune. Pistoia, Velox, illegittimo, soldi e punti mai restituiti, multe sulla Montalese, Consumatori chiede un intervento al nuovo sindaco. E poi da Prato, Biffoni ha quelle priorità, il sindaco ha indicato gli obiettivi più urgenti. Passiamo al Corriere Fiorentino, sanità, lo strappo dei sindacati verso lo sciopero contro la regione, la CISL Monni rifiuta ogni confronto sul contratto, riforma dei tecnici, scuole in difficoltà e il ministro Firenze ostile al 4+2. Firenze La Repubblica, affitti brevi, la beffa dove divieti, il TAR li concede al palazzo di lusso. Andiamo a vedere adesso il Corriere di Siena. L'edilizia in mano ai caporali, lo sfruttamento lavorativo si è spostato sul mattone, 3 case di comunità della provincia nell'inchiesta RAI. E poi il Santa Maria fa un passo nel futuro, l'architetto Luca Molinari ha concordato i 3 studi di progettazione che hanno realizzato il master plan, il vecchio progetto a Isola d'Albia, il comune vince causa sullo Stato. Andiamo al Corriere di Arezzo. Pedalare per la fascia tricolore, Comanducci Ceccarelli nel piano dello sprint per il ballottaggio, la posizione di Alternativa Comune e i consigli del preparatore. Rengani, Giotti, Lastrico e Nomadi, Berta Music Festival con i grandi artisti. Grandi nomi al festival, appuntamento per la fine agosto, ci sarà anche Francesco Regna. E poi andiamo alla Nazione di Arezzo, questa mattina non la troviamo in screen, quindi la leggeremo subito dopo e nel frattempo ascoltiamoci un altro brano in questo sabato mattina. Ascoltiamoci Rana.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è sabato 30 maggio 2026. Il sole sorge alle 5:28 e tramonta alle 20:27, ora legale. La luna tramonta alle 4:21 e sorge alle 20:08, luna crescente. La chiesa ricorda Santa Giovanna d'Arco, San Gavino e San Giuseppe Marello.
0: Accadde oggi.
1: Il 30 maggio del 1971 venne lanciato il Mariner 9, prima sonda spaziale a orbitare stabilmente intorno a Marte. Raccolse informazioni inedite sul pianeta rosso, rivelando la presenza di grandi vulcani sulla sua superficie, di enormi sistemi di canaloni e di indizi che dimostravano la presenza di acqua in passato.
0: Benessere naturale.
1: Capelli morbidi con il cacao. Alle numerose proprietà benefiche del cacao se ne aggiunge una legata alla bellezza. Il cacao regala infatti morbidezza e idratazione ai capelli grazie alle sostanze minerali e alle vitamine contenute nei semi. Basta miscelare qualche cucchiaio di polvere di cacao al balsamo che si usa abitualmente. In questo modo si ottiene un corposo impacco da lasciare in posa per almeno 10 minuti. Poi si risciacqua con abbondante acqua. Meglio non troppo calda.
0: Consigli pratici.
1: Nuova vita ai tappeti. Possono bastare piccoli accorgimenti per recuperare degli oggetti e ridare loro nuova vita. Ad esempio, se i colori del tappeto dovessero apparirci un po' spenti, a ravvivarli bastano le foglie di tè, da distribuire inumidite sulla superficie e poi spazzolate energicamente.
0: Hanno detto?
1: Quando non hai niente da dire, non dire niente. Charles Caleb Colton. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: E allora torniamo in onda e ovviamente la Nazione la leggiamo perché ce l'abbiamo qui in formato in cartaceo, no? Come il sabato e la domenica usiamo fare. E allora quali sono le notizie di prima pagina? Ceccarelli, Comanducci subito scindille, clima elettrico, la borsa merci per il confronto tra la Nazione e Trituria, Donati, il caso apparentamento. Parto d'urgenza restando a casa, l'indicazione al 118 al telefono prima dell'arrivo dell'ambulanza. Cronisti del futuro, le classi premiate, la giornata finale del campionato di giornalismo al Val di Chiana Designer Village. E poi spray nelle scuole, tagliaferri tutti insieme per la sicurezza. Insomma, queste sono, diciamo, le notizie. E allora andiamo ad aprire questo quotidiano verso il ballottaggio, il confronto scintille spallate, le idee di Ceccarelli e Comanducci, la borsa merci diventa un saloon, i due candidati a sindaco nell'evento organizzato dalla Nazione Trituria, Ferperi sul palco, ma il pubblico si accende con brevi momenti di tensione. E questa è una cosa che, insomma, ci fa riflettere anche su questo tema. Prove tecniche di apparentamento, ore decisive per convincere Donati, il gong per intesa formale tra PD e civici domani alle 12, ieri faccia a faccia tra i leader in un bar. E poi vediamo un po'. Questo è il tema dei cronisti in classe. Piccoli cronisti crescono, vince la Margaritone, la festa abbraccia più di 600 studenti. Al Vaticana Designer Village il gran finale per il campionato di giornalismo. Vincono anche Piero della Francesca e 4 novembre tutti i riconoscimenti. Vediamo un'ampia pagina qui, insomma, che ci porta nei protagonisti di questa cosa. Continuiamo a parlare dello spray urticante, no? Adesso stava quasi diventando una moda. Il piano condiviso. Il mondo della scuola si confronta, tagliaferri, uniamo le forze. Il provveditore ha convocato un tavolo di intervento per affrontare i tre episodi avvenuti negli ultimi giorni. Se nelle scuole fate informazioni e monitoraggio, quello che fate voi sarà ancora più ascoltato. E sono tre addirittura gli episodi, da quello che si legge qua, di questa cosa che sta diventando un po' sempre anche una cosa, un effetto emulativo, mi viene da dire, no? E quindi ci si interroga su cosa e quali siano le giuste reazioni, che come lo stesso Tagliaferri ha detto, dice, bisogna fare imparare ai ragazzi che comunque ogni azione poi se ne dovrà sempre affrontare le conseguenze, ma di quali conseguenze si parla? Ovviamente si parla sempre qual è il confine tra la ragazzata, la bravata e la stupidata, ma anche quale potrebbe essere poi l'opera di convincimento nell'evitare queste cose. Insomma, ricordiamo che lo spray urticante è uno spray che comunque dà fastidio, serve proprio per questo, lo dice la parola, no? Insomma, quindi, e crea sicuramente sicuramente un'interruzione di pubblico servizio, quello che è la scuola, insomma, no? Delle lezioni, ma crea anche ovviamente allergie e situazioni di fastidio agli occhi, alla pelle, quindi delle persone. Quindi bisogna stare, e anche al respiro, tra l'altro. Quindi con effetti, insomma, che sono anche molto molto diciamo poco ben voluti, mi viene la parola, scusate, però vedete, su queste cose qui c'è sempre il confine, no? Dice, ma vabbè, una ragazzata una, poi se ne fa due, poi se ne fa tre, insomma, non lo so quello dove vuole arrivare anche Luciano Tagliaferri, che sappiamo essere anche un, che tra l'altro è dirigente di ufficio scolastico regionale, essere una persona anche di polso quando vuole, però mi sa che il mondo della scuola ormai del polso non se ne può sentire parlare. Perché? Perché poi si ha la reazione indignata a partire dai genitori, ma anche delle persone, insomma, bisogna sempre avere un atteggiamento, devo dire, abbastanza vago, ecco, un atteggiamento vago, senza mai arrivare a un conquibus, insomma. Qualcuno dice, ma perché gli molate, non lo posso dire, però insomma, perché non fate capire a questi ragazzi che non si fa e basta, e chi emula ancora la pena si raddoppia, mi viene da dire, no, ma in realtà non può essere così. La nostra cara vecchio auto, un cambio ogni 13 anni, maglia nera in Toscana, l'indagine di Facce.it, gli aretini hanno il parco viaggiante più datato, il primato condiviso con Grosseto, oltre sono 200 veicoli in provincia. Beh, c'è da dire che se gli aretini non cambiano le macchine, non solo gli aretini, anche i grossetani, come vediamo, ma è un po' un trend comunque abbastanza diffuso, che chi ha per esempio delle macchine funzionanti diciamo certo tipo come diesel li cambia malvolentieri con quello che c'è in giro, specialmente se li usate per lavoro. Quindi ora un discorso è andare a fare tra virgolette la spesa con la macchina, ma un discorso è usarla per lavoro. Quindi sono cose che sicuramente ci fanno pensare, e pensare che la nostra provincia è quella che ha le macchine più vecchie, dice, ma siete legati alla vostra quattro ruote oppure c'è qualcosa di più? Beh, insomma, leggete La Nazione a pagina 9 e forse qualcosa di viene fuori da questa cosa. A tra poco.

0: Nord. Ma la tensione rimane alta in tutta Europa per lo sconfinamento di un drone russo a Galati, città rumena, ai confini con l'Ucraina. Superato un altro limite, dice Ursula von der Leyen, atto gravissimo per Giorgia Meloni. Putin smentisce che il drone sia russo e chiede la consegna dei resti del velivolo per un'indagine obiettiva. Intanto la Romania allontana il console russo con Mosca che minaccia contromisure. Pronti a difendere la Romania, dice Zelensky, che avverte Mosca pronta ad una larga offensiva. Blocco totale del valico del Brennero per una manifestazione ambientalista sul versante austriaco. Si temono lunghe code anche perché in queste ore tantissimi italiani si spostano per il ponte del 2 giugno. Ieri erano ben 14 chilometri di rallentamenti registrati sull'autostrada. Per evitare intasamenti il traffico pesante viene limitato anche in Val Pusteria e Val Venosta, le vie alternative per evitare il Brennero. Resta invece percorribile la maxi deviazione per Tarvisio e Salisburgo. Tentato femminicidio in provincia di Catania. Nella notte un 53enne ha aggredito la moglie di 49 anni al culmine di una lite, ferendola in maniera grave. La donna è stata ricoverata in codice rosso e la prognosi è riservata. L'uomo è stato bloccato e arrestato. Avrebbe tentato di accoltellare il suo professore davanti ai compagni di classe, successo in una scuola media di San Vito Lo Capo, dove un ragazzino di 11 anni si sarebbe presentato a scuola con un casco integrale per non essere riconosciuto e due coltellini nascosti. L'insegnante è riuscito a bloccarlo in tempo, rimediando solo qualche graffio. A quanto pare l'undicenne avrebbe anche ripreso tutta la scena trasmettendola in diretta su Telegram. All'origine del gesto potrebbe esserci un brutto voto ad un'interrogazione. Tennis, Roland Garros, oggi tutti e tre in campo, gli italiani ancora in lizza al terzo turno. Giocano Cobolli Tien, Berrettini Comesagna e Arnaldi Collignon. Un concorso tra le scuole per il miglior progetto scientifico. Sentiamo.
1: Il liceo scientifico Giacomo Leopardi di Recanati si è aggiudicato il primo premio della 10ª edizione di Med for Science, il concorso nazionale che promuove la cultura scientifica nelle scuole italiane e l'interesse degli studenti verso le discipline STEM. Ma la concorrenza quest'anno era molto agguerrita, spiega Francesca Pasinelli, presidente della Fondazione Diasorin che organizza l'iniziativa.
2: Difficile scegliere, è come una finale olimpica dove tutti gli 8 finalisti sono molto bravi e anche quest'anno sono stati presentati dei progetti bellissimi che hanno sempre integrato le caratteristiche del territorio di appartenenza dei ragazzi in progetti che hanno come intenzione sia il miglioramento degli ecosistemi sia della salute.
1: Il concorso ha coinvolto finora oltre 780 scuole e contribuito alla realizzazione di 19 laboratori di scienze, investendo anche nella formazione dei docenti.
2: Il Med for Science si unisce al Med for Science for Teachers, che è un programma di formazione continua degli insegnanti, sia rispetto all'uso del laboratorio, sia rispetto anche ai grandi avanzamenti della ricerca scientifica, attraverso seminari condotti da illustri scienziati che affrontano le tematiche più calde.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Vola con Radio Fly.
4: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di sabato caratterizzata da un ulteriore rinforzo dell'anticiclone, dunque tempo ancora tipicamente estivo su tutta l'Italia, con clima molto caldo. Prosegue dunque questa intensa anomala ondata di calore per il periodo, con massime che tornano fino a 32-33 gradi sulle aree pianeggianti del centro-nord. Qualche annuvolamento in transito al nord, in prevalenza alto e stratificato, un po' di variabilità sarà possibile sulle Alpi occidentali, sulla dorsale appenninica, con qualche isolato e breve temporale nel pomeriggio. Poi domenica ancora in prevalenza soleggiato e caldo, ma a fine giornata peggiora sulle Alpi con i primi temporali in estensione irregolare in serata anche alle vicine pianure. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
5: Flyspot.
6: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
7: Appartieni alle categorie protette?
8: AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo.
7: Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non

0: cogliere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura.
1: Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e aiseimpianti.it.
2: Flyspot.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Attraverso i suoni di Radio Fly.

0: E torniamo in onda dopo aver ascoltato un po' di cose qui a Radio Fly e continuiamo questa lettura della Nazione. Caro carburante cantieri, dopo la bolla superbonus c'è la stangata sul gasolio, le aziende allo stremo. Le tensioni internazionali fanno salire i costi di trasporti, materiali e energia. Artigiani e piccoli imprenditori sono costretti a rinviare acquisti e investimenti. L'allarme del dirigente CNA, Inguidi, l'aumento del carburante ci ha costretto a cambiare completamente la gestione aziendale. Beh, insomma, è chiaro che tutta questa cosa che sta succedendo sul Medio Oriente, ovviamente a partire da quello che è la chiusura di Hormuz, l'apertura, la chiusura, non si capisce bene, insomma, è ovvio che si ripercuote su tutto, ma si ripercuote anche per un altro motivo, per questo effetto speculativo che comunque qualunque cosa diciamo accada automaticamente si innesca. Dice, ma perché succede questo? Beh, insomma, si chiama speculazione apposta. C'è gente che fa soldi, aumenta i guadagni, si approfitta, usiamo anche un termine un po' più diretto, delle situazioni internazionali ma anche locali per far così, ogni scusa è buona, mi verrebbe da dire, per aumentare la benzina e il gasolio, ecco, parliamo in questi termini qua. Ovviamente il passaggio, il blocco del passaggio di un 20%, che era un quinto del petrolio che usiamo noi, su Hormuz ha causato anche tutte queste ripercussioni, ma prima l'aveva causata la guerra in Ucraina, poi la situazione del Medio Oriente, poi ancora la situazione del Covid, poi si tornò indietro perché la gente non camminando non si consumava, si consumava molto meno, no? Ricordate, quindi un po' la legge della domanda e l'offerta, ma in questo caso c'è anche la legge della speculazione. Qualunque cosa accada, arriva un'estate più secca, aumenta tutto, un'estate meno secca aumenta tutto lo stesso, dice non si capisce bene come funziona. Beh, questo è così perché siamo legati a questa fonte di energia che si chiamata fossile. Andiamo a vedere in provincia. Ismaele nasce nel bagno di casa, il parto assistito al telefono dal 118, un lavoro di squadra straordinario, emozioni nella chiesa San Giovanni, il piccolo è venuto alla luce prima della corsa in ospedale, soccorritore e genitori, protagonista di un momento fuori programma, le indicazioni al telefono. Insomma, vabbè, anche questa non vorrei, non so quanti di voi riuscirebbero, non lo so, io no di sicuro, insomma, in una situazione del genere, però come dice tutto si fa. San Giovanni da 10 anni dorme alla stazione, lancia un appello, datemi una casa, non ce la faccio più, la vita di Maurizio tra freddo, solitudine e speranza, ma ora c'è uno spiraglio. La storia questa che ce la racconta Massimo Bagiardi, un appello dettato dalla respirazione, non ce la faccio più a vivere in stazione, datemi una casa. Maurizio ha scritto tutto in una lettera redatta a mano che ha fatto il giro delle varie redazioni giornalistiche. A 56 anni e da 10 vive all'interno della stazione San Giovanni al cospetto di ogni condizione climatica possibile. È originario di Palermo e dopo una vita passata a fare il muratore, soprattutto all'estero, tra Germania, Svizzera e Francia, si è stabilito da circa un trentennio a San Giovanni, dove vive. Da un giorno all'altro sua vita ha cambiato completamente, trovandosi senza lavoro, famiglia e poco senza tetto sopra la testa. Beh, insomma, una storia che ci fa riflettere per queste persone che comunque costrette come lui a dormire alla stazione. Una storia che, insomma, se leggete l'articolo appunto che trovate a pagina 16 della Nazione, lascia un po' con l'amaro in bocca, anche perché molto spesso noi commentiamo e vediamo grandi investimenti, grandi spese, grandi cose e che magari dice, ma scusate, hanno fatto quel lavoro lì, non serviva a niente, hanno buttato via 1.300.000 euro, faccio un esempio così a caso, il dato non voglio che vi faccia venire alla mente qualcosa che non voglio dire, ma perché non c'è stato modo magari di dare una mano a persone così che magari costavano anche sicuramente molto meno e l'effetto sulla società forse era anche migliore. Andiamo a vedere Laura Lucente da Foiano cosa ci racconta. Dal barlume al designer village, ma il Val di conquista la Val di Chiana, l'ironia del leggere non serve, uno dei scrittori italiani più amati incontra il pubblico oggi alle 18, va in scena lo spettacolo cult. E poi dove andiamo? A Cortona, un'estate con la normale, la scuola sbarca Cortona, al palazzone esperti e studenti da tutta Italia, musei e innovazione, 12 giovani studiosi a confronto sulle sfide del futuro. E ancora, da Castiglione abbiamo il piano anti zanzare. Chissà che ne penserà il, quale sarà la se ce l'ha da dire qualcosa Paolo Brandi. Distribuite 50 kit. Buona partecipazione ieri mattina al mercato di Piazzale Garibaldi per il primo appuntamento delle campagne di prevenzione contro le zanzare, promossa dal Comune di Castiglione Fiorentino. Distribuiti gratuitamente circa 50 kit antilarvali e materiale informativo. Presente l'assessore all'ambiente Francesca Sebastiani. Il prossimo appuntamento è venerdì 5 giugno. E spostiamoci, dove andiamo? Dal digitale fino all'agricoltura, classico involto in varie attività, formazione competenze e il bilancio del progetto Vegni. Un incontro aperto da un pranzo curato dagli studenti all'indirizzo alberghiero ha restituito 2 anni di lavoro che hanno coinvolto 3 indirizzi. Beh, è una sorta di test di esame, mi viene da dire, no? Il basket riempie gli alberghi, numeri record arrivano in 1300. Dove si parla? Di cosa si parla? Si parla di Sansepolcro, ce lo racconta Claudio Roselli. Da domani a Sansepolcro il torneo giovanile alla memoria di Barbaglia, i nastri partenza 71 formazioni, 10 palestre coinvolte tra Pieve Santo Stefano, Sansepolcro e Anghiari, oltre 150 partite in programma. E poi si parla delle residenze artistiche toscane, l'assessore Mercati alla fine del protocollo confermato l'impegno nel spettacolo dal vivo. E c'è anche uno spaccato della carissima nostra amica Cinzia Della Ciana all'eremo di Monte Casale, domani il tour su San Francesco con Della Ciana, un evento quindi che veramente bello, devo dire. Domani si terrà il Giro dell'Anello di San Martino con ritrovo alle 8.30, gli escursionisti arriveranno alle 10.30 all'eremo, dove è organizzata una sosta per ascoltare dialoghi intorno a San Francesco che Cinzia Della Ciana con Andrea Matucci leggeranno introducendoli con riflessioni. Beh, insomma, i nostri due grandi amici di Radio Fly non potevamo non citarli, ma scherziamo veramente, l'abbiamo trovati. E poi andiamo in Casentino che racconta la sua anima, percorso tra lana, castagna e vino, museo e ecomuseo in festa per una settimana. Il territorio celebra così storie e produzioni locali, tradizioni, memorie e comunità protagoniste di appuntamenti diffusi, da lanifici ai vigneti. Insomma, triste un po' la storia del lanificio su del Casentino. Comunque, da Stia Niccolò Gagliardi, spazio anche alle scuole di Mugnaio, oltre ai convegni, degustazioni e visite alle cantine. Sempre dal Casentino, Trail Sacred Forest, ci siamo centinaia di runner in vallata, domani atleti da Australia, America, Spagna e Portogallo. Beh, insomma, una bella cosa, una bella maratona, mi verrebbe da dire, anche se non sarà una maratona. 750 iscritti, pensate, 170 volontari e atleti in arrivo anche, come abbiamo detto, da Australia, America, Spagna, Portogallo. Badia Pattaya si prepara ad accogliere l'11ª edizione del Trail Sacred Forest, la manifestazione sportiva dedicata al mondo del trail running che domani porterà centinaia di appassionati lungo il sentiero del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Beh, insomma, veramente uno scenario veramente bello. E noi ci ascoltiamo un brano e poi torneremo qui su Punto di Vista, andremo a commentare, devo dire, questa mattina un po' birbantemente anche quello che succede all'estero, perché no?
1: Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
1: Ascolta la tua musica.
2: E allora andiamo ad aprire la nazione. Vi ho detto prima gli esteri, ma in realtà gli esteri li faremo un pochino più tardi. Vi ricordo gli appuntamenti di questa mattina, guardo la regia perché non lo so di preciso. Alle 11.10 arriva il bello, Cristina Rotellini, Vanno Onorato, e poi la puntata di Giostrando. Questa mattina avremo ospite un cavaliere. Un cavaliere di Foligno, ma non vi dico niente perché io lo so chi è, chi sarà, ma non lo dico, ovviamente. E ci saranno i due paladini della trasmissione, che è giunta la 31esima puntata, Roberto Parnetti e Roberto Rosati. Quindi alle 12.05 partirà questo programma. Allora andiamo a aprire la nazione. Di cosa si parla? Il conflitto in Europa, si alza la tensione, drone russo sulla Romania, colpito condominio, rogo e altri due feriti. NATO in allerta, pronto a difendervi, l'ordiglio di Galati faceva parte di uno sciame di 43 mezzi diretti in Ucraina. Von der Leyen, superato il limite, Meloni, la sicurezza europea è a rischio. Questo drone che è caduto in Romania, che Romania è un paese della NATO, quindi automaticamente è un grosso problema perché potrebbe essere richiamato l'articolo, famoso articolo 5. Ma in questo contesto siete così sicuri, siamo così sicuri che la grande e così tanto decantata America, che come dice Camporini, no? Dice l'ombrello USA non è più certo, possa in qualche modo dire insomma faccio parte della NATO, insomma, in qualche modo la mia potenza si è sempre a disposizione per coprire con questo ipotetico ombrello come è stato fino ad oggi. Beh, insomma, non ne siamo tanti più sicuri. Camporini è un errore pericoloso, come lo tiene in generale Camporini. Non credo a una provocazione, può essere. Secondo lui lo sconfinamento può causare reazioni militari, però non la vede come una cosa volutamente fatta apposta. Invece alcuni commentatori dicono che questo è un test per vedere la reazione, potrebbe essere uno dei test, correggiamo le parole, per vedere anche un po' la reazione di questa Occidente, di questa Europa, che ora si è trovata in qualche modo, no, oggetto sempre più di attacchi da parte dell'ex, lo chiamiamo ex alleato, l'America la chiamiamo ex alleata, ma non si sa ufficialmente ancora un alleato, quindi ovviamente che ha sempre coperto a proprie spese, dico io, in parte quelle europee, perché se dobbiamo riconoscerlo, questa con una coperta di protezione anche la stessa Europa. E quindi adesso ci si interroga, ovviamente la condanna è unanime definirlo attacco, definirlo errore, insomma sta di fatto che questo drone è caduto e ci sono due feriti in Romania. Vediamo quali sono le reazioni. Per esempio da parte russa dice la colpa è sempre nostra, a noi. Vladimir Putin dice menzogna in stile Goebbels, non vogliamo attaccare l'Europa. Beh, mi ricordo che lo disse anche il giorno prima che entrassero in Ucraina, insomma, no, dice sono solo prove, sono solo esercitazioni. Poi tra il 24 di febbraio del 2022 entrato in un paese sovrano. E su questo però anche tutti i detrattori di questa cosa, che dicono oggi sì, riprendiamo gas di qui, di là, di sotto, dice la Spagna, la Francia già lo fa, perché noi no, perché c'è la linea delle sanzioni volute dagli Stati Uniti e non solo, che però tanto gli Stati Uniti non ne, anzi ci guadagnano, perché così ci vendono il GNL, mi sembra che si chiama così, o una cosa del genere, insomma il gas liquefatto, che noi poi dobbiamo anche riespandere. Il rigassificatore, uno di quelli piombino, no? Ve lo ricordate? Vabbè, però detto questo, l'America non è, ci ha guadagnato con questa cosa, chi ci ha invece rimesso? La Russia meno, perché dice sì, colpisce con le sanzioni la Russia, in realtà pare che non abbiano avuto poi tutto quell'effetto che si pensava, anche perché alla fine o per vie traverse continua a venderlo sto petrolio, questo gas, no? E allora, per tornare a noi, tutta questa vicenda ovviamente ci rimette l'Europa, ma ricordiamo, siamo partiti dalla dichiarazione di Putin che dice menzogna, noi non vogliamo attaccare l'Europa, un po' come quella che disse sull'Ucraina. Facevo questo parallelismo che spero mai abbia lo stesso epilogo, ci mancherebbe. Invece di Medvedev, il presidente, no? I cittadini europei come chi è in guerra non potranno dormire sonni tranquilli. E vedete che, allora, al di là dell'aspetto della titolarità di questo personaggio, a cui insomma è più da quello che si legge nei rotocalchi, però noi non siamo lì, quindi possiamo solo commentare quello che leggiamo, e chissà se le informazioni che ci arrivano sono vere, però insomma si vede abbastanza, anche perché poi lui non è che si nasconde dalle telecamere o dalle cose, insomma si vede molto spesso un po' sonnecchiato, addormentato, perché probabilmente, come si dice ad Arezzo, sbimboccia un po'. Però parole così sono pericolose proprio da una persona in questa maniera, che un po', cioè, sai, un po' potrebbe in un momento di offuscamento mentale, potrebbe chissà cosa pensare, e queste sono parole veramente pericolose. E invece il presidente rumeno: non sussistevano le condizioni per abbatterlo, dice Nicu Sordan, vabbè, i nomi sono scioglilingua per tutti. E le nostre reazioni, cioè le reazioni da parte invece europea: Mark Rutte, segretario della NATO, il comportamento sconsiderato di Mosca è un pericolo. Volodymyr Zelensky, pronti a sostenere la Romania in ogni modo necessario. Pensate, un paese che è stato invaso, l'Ucraina, che si sta difendendo dai russi, dice: noi andremo, lo sosteniamo. Roberto Vannacci: chi ha più interesse a colpire un paese NATO, la Russia o l'Ucraina? Pensateci. Allora, qui si apre uno spaccato che mi va di commentare. Vannacci, che è un generale, lui sicuramente, al di là dell'aspetto politico, che io su questo non entro nel merito, comunque un generale, insomma, è un generale formato nell'esercito, fateci quello che volete, ma una scuola di guerra l'ha fatta per essere generale. Allora, in questa strategia lui pone un dubbio, dice: ma scusate, in questo momento, secondo voi, chi è che ha più interesse a scatenare il putiferio, la Russia o l'Ucraina? E qui purtroppo vado a parare sul famoso Nord Stream 2, il gasdotto che fu fatto saltare. Ve lo ricordate che in un primo tempo si diede la colpa alla Russia, che era sta chissà dove, insomma alla fine è venuto fuori che erano degli ucraini che l'hanno fatto saltare apposta per creare il caso, lo sapete, no? Insomma, in questa barca civile sono andati là esperti, insomma queste storie ci fanno pensare, e fanno pensare, ma lo dico in maniera assolutamente scevra da qualunque così interessa da una parte dell'altra, che Vannacci, tutto sommato, conoscendo le tattiche di guerra e di destabilizzazione, dica sostanzialmente: attenzione, che ha più interesse l'Ucraina a farvi in questo momento scontrare con la Russia, in questa maniera avrei ancora più appoggio, e non certamente la Russia a voler entrare in collisione con l'Europa. Beh, non lo so, non lo sappiamo, sono posizioni. La posizione che più mi rimane un po' così, ve lo ricordate Alexander Lukashenko, si dice così, no? Il presidente della Bielorussia, ormai lì non lo schioda più nessuno, perché poi questi presidenti, quando ci sono, ci rimangono, non si sa come facciano, no? Modificano tutto quello che c'è da modificare pur di rimanere lì. Lui, che all'inizio si vedeva sempre vicino a Putin, insomma, gli dice, non ci mancava poco gli portassi pasticcini col caffè, insomma, da quanto lo adulava, da quando lo idolatrava, poi è scomparso un po' da quando gli hanno messo, Putin gli ha detto: beh, intanto tieni qua nel tuo territorio le testate nucleari, non le puoi usare, ma intanto tienile lì, no? Lo sapete com'è andata la storia. Ecco, lui ha detto una cosa che ci fa riflettere, rivelando i dettagli di una sua recente conversazione telefonica con il presidente francese Emmanuel Macron. Che cosa dice? Il presidente bielorusso ha riferito di avergli detto che, essendo lui il leader europeo più longevo al potere, cioè Macron, dovrebbe assumere il ruolo guida nei colloqui con Mosca. Ma sapete che da Putin e Macron, ma come Trump e Macron, non lo so quanto ci sia, se lo sono mandati a dire, cioè, uno gli ha dato del ragazzo, vi ricordate Trump quando Macron gli ha detto quel ragazzo, Putin che ha detto mandova lui perché c'ha 2 o 3 testate nucleari, cioè, ma ste cose ce le ricordiamo, no? Insomma, affermando che non lo si può affidare a una donna, ecco, pensate, Alexander Lukashenko ha detto: non si può affidare questi colloqui a una donna. Chi è questa donna? Ve lo immaginate? E escludendo quindi la premier Giorgia Meloni, ha detto: aspetta, tu sei Aksakal, no, non riesco a pronunciarlo, Aksakal, decano, c'è la traduzione, sei al potere da così tanti anni, e chi altro c'è? Merz è un politico molto giovane, Starmer è anche lui giovane, e tra poco, mi sa, invecchierà presto, perché insomma lo vogliono far cadere. Chi parlerà? Sono tutti giovani, le parole di Lukashenko. In Italia, proseguito, c'è una donna, primo ministro, vuoi mettere questo peso su una donna? Beh, caro Lukashenko, che dire... è una tua posizione, e che dire, questa è, insomma, e questa la riportiamo. A volte però, caro Lucio Scenco, esistono anche le famose donne con gli attributi, chissà.
1: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly. Radio Fly, la voce della tua città.

0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di alcuni metodi per la conservazione di alcuni cibi. Cercate di comprarli a piccole dosi mano a mano che vi servono, evitando scorte eccessive che ammuffiranno facilmente. Avvolgeteli nella carta oleata di confezionamento, separati per tipo, e riponeteli nella parte del frigo più adatta a prevenire essiccazione, eccesso di calore o di freddo. È così che andrebbero trattati i formaggi, che se stagionati andrebbero tenuti a una temperatura di 10-12 gradi centigradi, quindi nello scomparto più alto, mentre se freschi a 2-4 gradi centigradi, quindi nella parte bassa del frigo. Una volta aperta la confezione, il parmigiano va conservato in frigo a una temperatura di 4-8 gradi centigradi, possibilmente al riparo da cibi particolarmente odorosi. La parte grassa del formaggio infatti tenderà ad assorbire gli odori. Lo si può lasciare avvolto in una pellicola per alimenti, controllando che il frigo non sia eccessivamente ventilato e mantenga il giusto grado di umidità, ma per una conservazione migliore sono più indicati la carta o la stoffa. Ma se state pensando di congelare le erbe aromatiche, potete optare per una soluzione molto pratica che farà storcere il naso a alcuni puristi della cucina. Inserite ciuffetti di basilico, prezzemolo o altre aromatiche in foglia in un dito 2 di olio e congelate. Ricaverete pratici cubetti da utilizzare per condire al momento qualsiasi piatto. Tenute in freezer, poi le radici di zenzero saranno più facili da grattugiare e pelare al momento opportuno, perché meno fibrose di quando lo zenzero è fresco. Unico inconveniente: una volta congelate saranno difficili da tagliare. Se dovete farlo, meglio dividerle in pezzi prima di riporle in congelatore. Il classico sacchetto di plastica farebbe inumidire eccessivamente i funghi che ammuffirebbero. Conservateli in una busta di carta, riposti in frigorifero o in un altro luogo fresco e asciutto. A proposito di pane fresco, andrà conservato in un sacchetto di carta o all'aria, al massimo coperto da un panno pulito, in ogni caso a una temperatura di circa 20 gradi centigradi e in un luogo asciutto. I sacchetti di plastica sono adatti al pane in cassetta, che contiene conservanti e difficilmente ammuffisce, mentre il pane cotto in forno, tenuto direttamente nella plastica o in frigorifero, tenderà a diventare gommoso da ammuffire più facilmente. Meglio, se lo si vuole conservare per 2-3 giorni, avvolgerlo prima in un sacchetto di carta che ne assorbirà l'umidità e poi nella plastica che lo terrà al riparo dall'aria. Oppure lo si può congelare dopo averlo tagliato a fetti e aver rimosso tutta l'aria dai sacchetti da freezer. E allora, con queste informazioni e curiosità, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.

0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
1: Avevo già messo un'ora più di questa mattina, ma insomma vabbè, lo sapete, alle 11.10 sarà Cristina Rotellini e Vanno Onorato, e a mezzogiorno 05 la 31esima edizione di Giostrando con un cavaliere ospite, insomma, che non vi spoilerò. Andiamo a vedere, continuiamo a leggere questa Nazione, Medio Oriente in fiamme, negozio infinito, stamattina siamo proprio di fuori, negoziato infinito, Trump in, tra parentesi, decisione finale. Quindi questo è il titolo, vi dice tutto, no? Queste due lettere, tra parentesi, decisione finale, quindi che vuol dire? È nella decisione finale o indecisione finale? Cioè indecisione nel senso che comunque, tacco, ve lo ricordo, no? Fumata nera dopo la Situation Room, Elena frena. Hormuz è nostro, la riunione con i consiglieri non scioglie dubbi del presidente americano, ribadite le linee rosse, stretto senza pedaggi, no all'arma nucleare, mentre l'Iran ovviamente la pensa diversamente, tra l'altro andando controsenso, contro quello che aveva detto anche tempo addietro, dicendo no, noi non abbiamo nessun tipo di uranio arricchito, abbiamo sempre quello che serve per a livello industriale, non certo per la produzione di bombe atomiche, per poi venire fuori dice, beh insomma, quello che abbiamo lo diamo alla Russia, beh insomma, allora vuol dire l'avete o non l'avete, no? E pare che siano stati trovati questi laboratori segreti, che tanto segreti a questo punto non lo erano, a 100 metri di profondità sotto delle montagne particolari, che per arrivarci non ci arrivano neanche quelle mega bombe di Trump, sapete, io quelle che ne hanno lanciate un po' qualche tempo fa, che vanno a detonare sotto, diciamo, proprio per creare il danno. Beh, che dire di questa situazione? Una situazione abbastanza anche qui pericolosa. Mancano le firme, come c'è scritto qua, il memorandum prevede la proroga della tregua per 60 giorni. C'è da dire che Trump si sta impantanando in questa cosa, anche perché, come sapete, è partita in sordina senza avvisare nessuno, nemmeno i suoi storici alleati, la Gran Bretagna, e il re Carlo III non è che gliel'ha mandato a dire quando è andato in America, gli ha detto guarda, tu non ti puoi lamentare se poi ti diciamo di no, non ci avvisi nemmeno, sostanzialmente gli ha detto noi che siamo storicamente siamo gli alleati più vicini all'America, beh insomma c'è da dire che se non ci fossero stati gli inglesi in America forse si parlava lo spagnolo o altre lingue, insomma, no? Beh, anche questo bisogna dirlo, insomma. Che cosa sta succedendo però in questa America? C'è a pagina 5 della Nazione, ci sono dei diagrammi, insomma delle percentuali che però vanno in controtendenza a quello che sta succedendo nella politica. Mi spiego, chi osa sfidare Donald Trump va KO, consensi giù, ma il partito è il suo. Da Corney a Cassidy, i repubblicani che lo criticano perdono contro i candidati del leader, quindi lo criticheranno anche, però alla fine quando fanno i confronti perdono. E c'è queste percentuali che ci dicono, per esempio, cosa ne pensano gli americani, no? Il lavoro come presidente, il 37% lo approva, il 22% dice bah, non lo so, e il 59% sostanzialmente no, non è questa la lettura, scusate, il 37% lo approva, il 59% lo disapprova, quindi un meno 22%. L'immigrazione, il 41% lo approva, il 56% no, meno 15%. Sull'economia un 33% lo approva, un 64% no, e quindi sull'economia proprio un bagno di sangue, mi viene da dire. Ma non solo, perché se andiamo al costo della vita, un 69% disapprova le politiche di Trump e il 28% lo approva, meno 42%. La guerra in Iran, questo impantanamento nuovo, il 65% lo disapprova, il 31% lo approva, un meno 34%. Per terminare con il conflitto israelo-palestinese, il 31% lo approva, il 62% lo disapprova. Quindi, nonostante l'opinione pubblica, come riporta qui la Nazione a pagina 5, quindi avranno le sue fonti, in questo caso, vediamo da dove che ne citiamo le fonti. Fonte sondaggio New York Times / Siena, condotto su 1507 elettori registrati a livello nazionale dall'11 al 15 di maggio. Ecco, ci dà anche i dati di come è stato fatto questo sondaggio. Nonostante questo disapprovamento, questa disapprobazione comune, però il partito, come dice qui, è suo. E andiamo a vedere la locomotiva Italia, come viene chiamata. Unione Europea, rischio inflazione al 6%, il governatore di Banca Italia, l'Europa sia più rapida ad agire. E il Panetta promuove l'intelligenza artificiale, decisiva per la produttività, boom di occupati, PIL previsto meno 3%, in Italia i prezzi aumentano il 3%. Io non sono d'accordo su questa visione, ma il governatore della Banca Italia è lui, quindi ci mancherebbe. Non mi occupo di economia, non ne capisco un fico secco, ma io so che l'intelligenza artificiale in alcuni casi sta togliendo posti di lavoro, altri ne creerà per istruirla, ma una volta istruita è quello che fa l'intelligenza artificiale, e poi toglie lavoro agli uomini. Anche se devo dirvi che i famosi token di intelligenza artificiale, l'aggiornamento dei token e tutte queste cose per metterla in funzione stanno costando più dei singoli dipendenti. Questa è una cosa che sta venendo fuori, l'abbiamo letto un mesetto fa sulla stampa estera, in particolar modo americani, che hanno visto che a un certo punto le aziende spendono più utilizzando i token dell'intelligenza artificiale, e io dico bravi. Cioè, non sono molto critico sull'utilizzo di questo sistema, che secondo me è anche sì, aiuta sicuramente in tanti casi, ma si corre il rischio che possa sostituirsi alla nostra mente. Dice, ma che dice Misuri stamani? Beh, insomma, pensate voi, no? Dobbiamo fare, io sono un giornalista, voglio fare un articolo, non ho voglia, oppure non sono in grado di fare, do i temi all'intelligenza artificiale, me lo fa lei, insomma, e io prendo, lo pubblico e dico guardatemi a bravo che so, però la mia testa in quel momento lì non ha elaborato quell'articolo, e quindi capite qual è il discorso. Così come quando anche sul web si vedevano ragazzi che facevano capire come riuscire a fregare i professori per far fare le tesi o i compiti all'intelligenza artificiale, facendo passare che l'avessero fatte loro. Beh, insomma, non è un modo di sostituire la nostra testa questo, di permetterci di non ragionare? Dice sì, ma ti aiuta a cosa? Ti aiuta a non fare niente, ti metti una poltrona e giochi a WhatsApp o giochi col telefonino sui social. Questo potrebbe essere un futuro non abbastanza prossimo, che veramente mi spaventa. Quindi, per tornare al governatore di Banca Italia, ci sono due cose in questo articolo che onestamente, allora, innanzitutto c'è una manifestazione, qua la vediamo, la foto di una manifestazione dove ovviamente viene chiesto lavoro, e va bene, ma voi vi rendete conto che le aziende non trovano personale per lavorare, o forse ce ne siamo dimenticati, perché tante aziende non sanno più che pesci pigliare, scusate la parola, perché non si trova persone per lavorare. Allora, quando vedo le manifestazioni che chiedono lavoro, che tipo di lavoro viene richiesto? Perché tutti i lavori pubblici non ci saranno, la pubblica amministrazione penso di no. Quindi stride questa cosa, credetemi, anche in un contesto, fatevi un giro, chiedete se qualunque azienda cerca o qualunque struttura che possa offrire lavoro cerca personale, vedete che è così. Quindi intelligenza artificiale, chiediamo lavoro però non si trovano le persone per lavorare, secondo me qui in questo articolo ci sono un po' di cose che cozzano con la realtà. Chissà che anche questo sia un articolo fatto con intelligenza artificiale. A tra poco.
0: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.
1: E allora, gli ultimi 5 minuti ascolteremo poi il notiziario delle 11 prima di andare sul programma con Cristina Rotellini e Vanna Onorato. Chiuderemo questa veloce rassegna stampa. Non è una rassegna stampa, è un punto di vista questo, che è una cosa ben diversa. Andiamo a leggere le notizie e vediamo cosa c'è scritto nei giornali, ma le commentiamo anche, perché ci piace anche non subire passivamente quello che ci propinano i giornali, ma anche un attimino cercare quantomeno di vedere un qua, vedere in là, insomma, non avere soprattutto una unica fonte, e questo è importante. Andiamo a vedere poi cosa ci propone sempre La Nazione. Direte, ma leggi La Nazione? No, prima ho letto tutti i primi titoli, ovviamente, e la posizione la dovete andare un po' a cercare, questo perché effettivamente deve essere così, ma si vede subito dai titoli di prima pagina come si postano le notizie, cioè da che parte le si guardano, no? Questo, insomma, lo possiamo vedere anche sul fatto dello stesso drone sulla Romania. Se vedete i giornali, uno dice in un modo, uno lo mette un pochino più tranquillo. Mosca colpisce l'Europa, drone russo in Romania, ira dell'Unione Europea. E poi si parla, soprattutto si dà per scontato che sia quello, comunque NATO in allerta, Putin provoca. Beh, insomma, come fai a dire che cioè, ci sono tante cose, no? Che insomma sono ancora in una fase, devo dire, di abbastanza di controllo, di capire come funziona, insomma, che cosa è stato, un errore, un errore. Guardate, carino, le prime pagine, troverete subito lì che non è, diciamo così, la differenza, no? Droni sulla Romania, adesso Unione NATO e Russia non aumentino la tensione. Vedete come già una cosa diversa. Il dato qual è? Che un drone russo colpisce la Romania, però c'è il dato certo che uno dice è russo, e qui, insomma, è il dato certo che tutti riportano. Ma dice, come fai a sapere che era russo? Si tracciano gli arrivi di questi droni? Ha ragione Vannacci? Boh, vabbè, non importa. Ritorniamo sulla relazione a pagina 13. Se passo lo Stabilicum, Rosatellum, Porcellum, ve lo ricordate? Che nomi con questo termine, con questo che mi piacciono tantissimo. Primarie per l'opposizione, ma sono uno spauracchio. La speranza è che la consulta bocci la riforma della legge elettorale. Stabilicum. Per rallentare l'iter saranno presentati emendamenti di coalizione. Il voto segreto sulle preferenze potrebbe mettere i bastoni tra le ruote al governo. E qui l'immagine di Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, assieme al segretario del PD Elis Lein. Devo dire che ultimamente c'è più vicinanza, mi sembra, tra Conte e la Lega, anche sul fatto dell'Ucraina e del gas russo. Insomma, questo chissà che non ritorni un governo, ve lo ricordate, il giallo-verde, no? Poi sì, con Salvini, che insomma quel giorno un po' rimase un po' così, no? All'insegna di un Conte che gliele disse un po', gli raccontò un po' la sua versione sui fatti, sì, e che poi cadde il governo, no? L'analisi di Vespa, un campo largo a destra se non ci sarà la riforma, questo ovviamente lo dice Vespa, su cui ovviamente molto spesso la posizione viene come dire, in qualche modo sempre ricondotta a una parte politica, che necessariamente, a mio giudizio, non è proprio quella di destra, ma è un po' l'occorrenza, cioè quella governativa, mi verrebbe più da dire, ma in maniera scevra da qualunque malizia, lo dico, cioè dice Vespa viene così accusato di essere di destra, centrodestra, o di pilotare nelle sue, cioè di condurre le trasmissioni come vuole. Beh, allora andiamo a vedere anche alla 7 o da altre parti, insomma, che voglio dire, però lì è TV pubblica di qua, e io la metterei più, guardate, sinceramente, sul fatto chi ha il governo. Quindi se ha il governo magari preferisce sposarne di più fare un racconto un pochino più blando, usiamo un termine, devo dire, stamattina proprio così. Il delitto di Garlasco, consulenza psichiatrica, la difesa di Sempio critica PM, è un segno di debolezza. Cataliotti, il mio assistito non si sottoporrà all'esame chiesto da magistrati. Il giurista Gatta, statale, troppo presto per una valutazione di questo tipo. Io veramente, credetemi, mi sono perso in questa vicenda, perché al di là di, come vi dissi l'altra volta, andare a cercare, analizzare il sorriso di Sempio per sapere se lui possa in qualche modo avere dentro proprio la sua, la parte, le parti più recondite della sua personalità, un'anima aggressiva, un qualcosa aggressivo che potrebbe averlo condotto a, a uccidere, da un sorriso, ragazzi, cioè, parliamoci chiaro, ecco, quindi è veramente una cosa che ci fa riflettere tutti. Quindi qui c'è un articolo che c'è un articolo, non so se si riferisce proprio sempre a questo caso. Caccia alle streghe: per creare un colpevole non basta la suggestione, si vuole rendere l'indagato compatibile con il reato, ma è impossibile ricostruire lo stato mentale del 2007. E qui è un articolo appunto laterale a questa, lo altro di Stefano Zanette. Questo è il l'articolo su Garlasco. E che cosa dire? Non ho commenti al momento, credetemi, perché questa vicenda mi lascia veramente perplesso, perché se fosse così Alberto Stasi è stato in qualche modo 11 anni in carcere per nulla, e mentre c'era un responsabile fuori. È difficile da valutare, pensateci, da qualunque parte la si guardi questa vicenda ha delle cose grottesche: la famosa impronta 33 che non veniva considerata, il famoso DNA sotto le unghie di Chiara, che aveva anche una, si poteva ricondurre alla linea paterna di Sempio, insomma, poi i pagamenti del papà di Sempio, i pagamenti in soldi liquidi con i bigliettini, cioè queste cose che magari dice, ma all'epoca i magistrati non ne hanno tenuto conto, allora lì sono andati a cercare chi aveva fatto l'indagine. Insomma, è una vicenda veramente complicata che riporta tristemente sempre la cronaca, la morte di una ragazza che forse ancora oggi chiede giustizia. Allora, noi ci fermiamo un attimo, sono le 11, termineremo dopo 5 minuti con un'occhiata a quello che succede all'estero. A tra poco.

0: Blyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
3: Appartieni alle categorie protette?
4: AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo.
3: Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899.
4: Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura.
3: Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e aisaimpianti.it.
0: Flyspot.

0: Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
1: E allora andiamo a terminare questa sabato mattina insieme, questo sabato 30 di maggio. Diamo un'occhiata ai corrieri in lingua italiana, corrieri esteri, Corriere del Ticino, un medico per affrontare le prossime sfide dell'USIL e poi un caldo pomeriggio rosso crociato. Troveremo che la Svizzera è abbastanza oppressa da questo caldo, ma qui si parla di sport mondiale a Zurigo. La Svizzera affronta la Norvegia in semifinale senza lo qualificato Timo Meyer. La regione di cosa parla? Non è ancora cosa fatta l'accordo tra USA e Iran, e poi l'USI riparte da Claudio Bassetti. Il Consiglio dell'Università ha nominato il neurologo ticinese nuovo rettore. La voce del popolo, quotidiano italiano dell'Istria e del Quarnero. Il momento della responsabilità, le elezioni per le massime cariche dell'Unione Italiana e il rinnovo dell'Assemblea dell'Unione Italiana si terranno domenica 31 di maggio. In molte comunità italiane si sceglieranno anche i consiglieri dei parlamentini, dei singoli sodalizi. E andiamo poi a vedere il Globo, bisettimanale d'Australia. Meloni scuote l'Europa, però ricordiamo che esce due volte a settimana e questo è di giovedì 28 maggio. Papa Leo rimette al centro l'umanità, l'abbiamo visto in questa settimana, il rilancio della maggioranza, il ritorno di Vincenzo De Luca Salerno con quasi il 60% delle presidenze, delle preferenze. Questo è un tema che viene affrontato, pensate, anche in Australia, quindi e questo è eclettico. Ex governatore. E poi andiamo su Allora, che ci ricorda che il 2 di giugno, viva la Repubblica, 80° anniversario della Repubblica Italiana, 2 giugno 1946, 2 giugno 2026, la bandiera della Repubblica è il tricolore italiano, verde, bianco e rosso. E qui devo dire, chi la mette al contrario proprio non si può vedere rosso, bianco, verde, no? Che è un altro stato. Andiamo a vedere i paesi esteri, la Francia, Le Monde, l'epoca presidenziale del 2027, la battaglia per il centro, questa che saranno ovviamente le battaglie per vedere all'Eliseo un nuovo presidente, non più Macron, chissà chi sarà, e poi fuggire o restare, il dilemma degli abitanti del sud del Libano, si occupa anche della politica estera. Le Figaro, giornale conservatore, centro conservatore, Philippe Attal, rischioso duello del blocco centrale, parlano anche loro del 2027, vedete già in Francia ci si occupa di questo tema. Andiamo poi a vedere Financial Times Weekend, il giornale economico inglese. Trump avanza richiesta di tregua all'Iran e poi si parla anche della vendita di Durex Canon con ritiro da parte della Cina dell'agevolazione fiscale sui preservativi, addirittura pensate cosa si parla, per rilanciare il tasso di natalità. Pensate un giornale economico di cosa sta parlando, è qualcosa veramente che ci porta nell'economia, però attraverso un incentivo alla natalità, pensate, attraverso la diminuzione della vendita degli anticoncezionali. Beh, insomma, ci fa riflettere quello che dicono proprio gli inglesi. E il paese, sapete che sta attraversando adesso un periodo di discussione politica dopo le continue vittorie della destra e dell'estrema destra con Vox, che va a sommarsi a quella che è la crisi del Partito Socialista Europeo e Spagnolo, con anche la Guardia Civile negli stessi uffici, ve lo ricordate, quindi tanto da mettere in difficoltà lo stesso presidente Sanchez. Vox si unisce a un forum di estrema destra che difende teorie razziste. E poi ancora si parla di Giunte che non voterà non voteranno una mozione di sfiducia, ma chiedono nuove elezioni. Sono i partiti che sorreggono oggi ancora il governo di Sanchez, tra cui ricordiamo anche più moderati. Vediamo poi velocemente dove andiamo. USA Today ci porta una cosa molto interessante, secondo me. I parenti, i genitori, educatori temono per la salute dei bambini, perché pensate che in USA sono piccole, discrete ovunque, i giovani sono ossessionati dalle bustine di caffeina. Pensate qual è uno dei nuovi problemi in America. Liberazione, giornale dei comunisti francesi, presidenziale 2027, e se non andasse come previsto? Questo si interrogano, vedete che la Francia è molto attenta alla politica alla politica diciamo nazionale, su quello che succederà sul dopo Macron. Sì, quel Macron che è stato indicato come uno degli esponenti più longevi europei, tanto da poter parlare con Putin. Sapete Lukashenko cosa ha dichiarato, no? Arez, giornale israeliano, vediamo che cosa dice. L'IDF conosce la verità, la presa di Teherant sul potere è più forte. Soldato ucciso, due riservisti feriti da un drone esplosivo al confine tra Israele e Libano. C'è da dire che sia Arez, che questa è un'edizione di ieri, che il Jerusalem Post stanno diventando sempre più critici nei confronti di quello che sta facendo Israele. Termino con Le Temps, giornale della Svizzera francese, che ci porta su una cosa un po' particolare. A El Ejido, penso che si pronunci così, che è al sud della Spagna, in Almeria, per cercare di dare una mano, loro dicono, i svizzeri dicono, all'economia locale, e molti svizzeri hanno investito sulle produzioni di pomodori, cioè di vegetali, per fare in modo che, dice, attenzione, qui è veramente un passaggio carino questo, perché a volte dicono per aiutare le cose, dans le bastions agricoles d'Almeria, cioè nel cuore del comparto agricolo dell'Almeria, al sud della Spagna, per aiutare gli stessi agricoltori a affrontare le numerose sfide del settore. Ma se voi sapete che Le Temps non è che le manda a dire, questa è la versione ufficiale, poi c'è la versione che dice, ma del resto la Svizzera importa tantissime di queste cose che non produce, e quindi si sono fatti il loro giardino privato, mi viene da dire. E poi termino con la vignetta storica ormai, cioè quotidiana, delle Temps, dove si vedono, la sapete la teoria del rospo che bolle nella pentola, no? Ecco, qui ce ne sono due, e dice, una grande ondata di calore inedito sta colpendo la Svizzera e l'Europa, e una rana dice all'altra, l'importante è che tu sia ben idratata, non ti muovere troppo mentre stanno bollendo, ovviamente sull'acqua bollita. Bene, io vi saluto, ciao a tutti, appuntamento alla prossima settimana, perché domani ci sarà un appuntamento qui in diretta che trasmetteremo, e faremo conoscere un'edizione molto particolare di Utopic Festival. Ci sarà con me Paolo Vaccari, lo sentirete domani mattina, e ci racconterà questa splendida nuova edizione che si concretizza alla Cittadella della Pace di Rondine. Ciao a tutti, appuntamento alla prossima trasmissione qui su Punto di Vista su Radio Fly.
0: Sei su Radio Fly, ascolta la tua musica. Ascolta la tua musica.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Buongiorno amici di Radio Fly e benvenuti all'ottava puntata del programma E ora arriva il bello. Diamo ovviamente come sempre il buongiorno alla mia compagna di avventure Cristina Rotellini. Ciao Cri, buongiorno.
1: Ciao Vanna, ciao a tutti, buongiorno.
0: Allora, noi avevamo riprendiamo un po' il filo del discorso.
1: Sì, sì, okay? Sì. Riprendiamoci un po' da dove ci eravamo lasciati. Vi
0: esatto.
1: Ricordiamo che l'ultima puntata è stata una puntata, spero, bella, appunto, perché abbiamo parlato di moda, di abiti, di tessuti, di vestiti, bellezza e moda, no? La moda che è termometro della bellezza dei nostri tempi, ma è anche un linguaggio comunicativo, sì, potentissimo. E l'ultima foto con la quale ci eravamo lasciati e l'ultimo concetto era questo abito meraviglioso di Keira
0: Knightley. Che io lo rimetto così almeno.
1: Sì,
0: perché
1: ci sta guardando, per chi ci ascolta, era un vestito meraviglioso verde del film Espiazione, quindi andatelo a vedere se non avete presente di cosa stiamo parlando, perché appunto abbiamo introdotto l'argomento di cui parleremo oggi, che è bellezza e cinema, e non possiamo appunto introdurre l'argomento senza pensare al fatto che la moda ha comunque avuto e ha un ruolo importantissimo nel cinema, perché pensiamo appunto a questo abito, che è un abito che non è bello solo perché è oggettivamente un bel vestito, no Vanna? È anche tutta una serie di significati, è proprio un linguaggio, in questo caso la moda usata nel cinema. In questo caso appunto verde, che è stato creato usando tre sfumature diverse, è stato tinto, quindi non è un tessuto che è nato in questo modo. Le forme, che sono del 1935, queste scene ambientate nel 35 ci, sì, parlano appunto del passaggio della protagonista verso una maturità, un essere donna, ma ci parlano anche di un sentimento molto forte, potente, che è quello dell'invidia. Non vogliamo spoilerare il film, però insomma è, diciamo, un sentimento forte che porta poi la storia a prendere una certa piega. E quindi vedete come attraverso un vestito che è stato appunto premiato in questo caso, riusciamo comunque a cogliere tantissime sfumature e tantissimi significati anche nel cinema, perché diciamolo, il cinema rende eterno un abito, rende eterna la bellezza poi di fatto, perché come possiamo non citare tantissime attrici famosissime che sono immortali nella nostra memoria proprio perché il cinema le ha rese tali, no?
0: Vero.
1: Quindi questo abito meraviglioso di Keira Knightley ci porta appunto nel mondo del cinema, che noi ovviamente vogliamo un po' navigare insieme a voi parlando di icone, di donne che hanno reso immortale il cinema e la bellezza.
0: E quindi facciamo vedere qualche immagine,
1: sì,
0: per,
1: sì,
0: chi,
1: sì,
0: ci sta guardando in video.
1: Sì, allora vi racconto
0: un'icona.
1: Vi racconto un'idea di bellezza che è diventata, secondo me, appunto un simbolo immortale e tutt'oggi si può dire che è più che mai moderna e attuale. Stiamo parlando di Audrey Hepburn, Holly Golightly in Colazione da Tiffany, dove anche qui vedi la bellezza è vissuta in modo del tutto nuovo, perché si parla di un abito nero, il classico tubino nero, che è appunto un punto fermo della bellezza e della moda, però qui reinterpretato totalmente da questo film spettacolare. Perché? Perché lei anzitutto è abbigliata con questi accessori molto,
0: vero,
1: forti,
0: questa collana, questa coroncina nei capelli.
1: Sì, quindi l'abito nero è sdoganato, no? Lei ci si diverte, la protagonista sappiamo è appunto un vulcano di energia e diciamo anche di originalità, e in questo caso appunto Audrey Hepburn la interpreta magistralmente, però il tubino nero, gli occhiali da sole, le perle, questo cappuccino, questo caffè in mano con il cornetto hanno creato un'idea di bellezza, come dire, quasi aspirazionale, nel senso che possiamo essere belle ma possiamo anche essere naturali e compiere,
0: vero,
1: di fatto una cosa che facciamo tutte le mattine, colazione, no? Vedete come l'immortalità in questo caso è stata creata unendo bellezza ma anche movimento. Questa è la cosa che il cinema ha, che secondo me infatti è irripetibile in altre forme d'arte, no? Perché il cinema cosa fa? Ci racconta la bellezza attraverso le azioni, i gesti, i colori, gli abiti, i dialoghi.
0: Vero.
1: Quindi è un concentrato di tutte le sfumature della bellezza, no?
0: Assolutamente. Qui, poi diciamo, vabbè, il cinema è importantissimo perché appunto ci permette di vivere delle vite che non sono le nostre, però ci dà questo potere che è eccezionale.
1: Sì, e infatti poi ne parliamo più approfonditamente, perché ha introdotto una cosa fantastica che è stato nel cinema il close up, perché pensate che fino, diciamo, a precedentemente, no? Fino a poco tempo prima non c'era questa vicinanza. Cioè, c'era il teatro, c'erano i dipinti, però la bellezza era lì, statica, e noi potevamo osservarla da una certa distanza. Poi con l'avvento del cinema e soprattutto di questo close up, cioè l'avvicinamento, è stato veramente importante per l'intimità che si è creata e quindi per il fatto che io posso aspirare, vivere e immedesimarmi in quella bellezza lì. Pazzesco.
0: Sì, comunque no, hai detto bene anche della pittura, perché secondo me il cinema è un po' la pittura in movimento.
1: Certo, assolutamente, quindi, sì, è una forma d'arte in movimento, esatto. E quindi è come un quadro che prende vita, no?
0: Esattamente. Allora, poi andando avanti nelle foto, qui sì, vediamo un'altra icona.
1: Uno dei movimenti più famosi, esatto, signori, della storia del cinema. E come non si può dire che esprime bellezza, no? Perché stiamo guardando la foto di Marilyn quando la moglie è in vacanza, l'abito iconico bianco. Anche qui vedi come
0: che prende vita.
1: Prende vita, grazie a lei, ovviamente, alle sue capacità attoriali, alla sua bellezza. Ma quante cose ci vengono comunicate, no? L'abito è bianco, quindi colore del candore, della sposa, dell'innocenza, in un corpo prorompente, sensuale, e con questo movimento che anche qui di fatto ha creato una leggenda.
0: Vero.
1: Perché lei si mette su questa grata, l'aria solleva il vestito, però è stata creata una narrazione e qualcosa che rimane nelle nostre menti tutt'oggi.
0: Assolutamente.
1: Quindi,
0: sì,
1: meravigliosa Marilyn in contrapposizione con Audrey Hepburn, no? Erano le due bellezze agli antipodi, quindi anche qui il cinema ci ha dato tanto da...
0: Sì, un momento impresso per sempre, sì, ci ha regalato. Sì, sì.
1: Ecco qua una foto magari che non tanti ricorderanno, un film comunque famoso, però meno chiacchierato, diciamo, è Gilda. Sono sicura che molti ragazzi oggi magari non sanno di cosa stiamo parlando, però vedi come anche la fotografia nel cinema è importante, perché siamo negli anni 40, abbiamo parlato nella precedente puntata che gli anni 40 l'abito era un uniforme, era qualcosa di che ci dava solidità, protezione, la riga, il tailleur che dava solidità, sì, e autorevolezza alle donne, e qui il cinema è riuscito infatti a tradurre il tempo che a quel punto, insomma, stavano vivendo attraverso questa fotografia potentissima. E meraviglioso Gilda, un altro film da riscoprire.
0: Sì, prendete appunti di tutti,
1: sì,
0: questi film,
1: sì, dai.
0: Sono belli.
1: Sì, un altro, vabbè, l'immortalità del cinema,
0: un altro cult,
1: vissuta con Via col vento, l'evoluzione della donna, vedi, della bellezza e del personaggio nel cinema passa attraverso i colori, gli abiti, e come vedi anche la bellezza mutata di lei, perché appunto stiamo parlando di Rossella O'Hara, che ha questo percorso, passa da questa bellezza, diciamo anche qui veramente impeccabile, sì, però molto bambinesca,
0: molto infantile,
1: infantile,
0: sì,
1: fanciullesca. Quando poi incontra Clark Gable, diciamo, ha un'evoluzione che il cinema racconta, come vedete, anche attraverso gli outfit e i colori. Quindi anche qui una bellezza che attraversa,
0: carattere.
1: Sì, sì, esatto, che vive proprio attraverso l'immagine del cinema, della pellicola, ma ci parla proprio del percorso evolutivo, in questo caso del personaggio e della donna.
0: E poi qui, ecco, andando avanti, c'è un'altra donna che ha fatto un cambiamento, un'evoluzione impressionante.
1: Sì, sì, sì, anche qui un film molto amato, veramente il cinema ci ha regalato delle storie incredibili. Peraltro, siccome vive un po' di crisi il cinema con tutte queste TV a pagamento, streaming,
0: sì, sì,
1: torniamo un po' al cinema, no? Vogliamo anche lanciare un po' questo messaggio sociale, però permettetecelo, perché insomma il cinema ci ha regalato, come vedete, delle perle e dei momenti altissimi, quindi torniamo al cinema a vedere qualche bel film. Stiamo guardando la foto di Sandy, la fidanzatina d'America in Grease, e qui davvero vediamo proprio due concetti di bellezza contrapposti, appunto la fidanzata d'America, il capello biondo, il vestito rosa.
0: Sì. Quindi, la fidanzatina perfetta.
1: Ma sì, dai, la donna, la ragazza innocente, e quindi una donna, diciamo, totalmente diversa da quello che poi è la scena finale di Sandy. Sì, vedi come la bellezza ci aiuta anche a essere percepiti socialmente in modo diverso, no? Nessuno tratterebbe in modo uguale, nessuno si rapporterebbe in modo uguale alla ragazza di prima che abbiamo visto, alla Sandy, diciamo, numero uno, rispetto alla Sandy numero due.
0: Sì, alla Sandy innocente.
1: Sì, sì, perché qui la bellezza, diciamo, è proprio un mezzo di comunicazione, è un linguaggio segreto per il cinema, perché sembra una cosa abbastanza banale, immediata, però in realtà è proprio è un mezzo di trasporto per la storia. Quindi Sandy fa un'evoluzione e noi la dobbiamo raccontare appunto attraverso l'immagine della sua bellezza. E veniamo un po' più ai giorni nostri, no? Veniamo a un capolavoro più recente, che è Il Grande Gatsby. E come sapete ha avuto un successo, ci sono state
0: enorme
1: versioni cinematografiche, ma la più recente, quella con Leonardo DiCaprio.
0: Sì.
1: E parliamo appunto di come il cinema ci racconta la bellezza, che però a volte è anche un modo per celare una storia, una narrazione molto più torbida o più profonda, no? Perché comunque dobbiamo anche, secondo me, sottolineare il passaggio che il cinema ha avuto negli anni. Cioè, prima era molta appunto costruzione, pensiamo agli studios americani, ai film, ai colossal, cioè la bellezza nel cinema era qualcosa di sfarzoso. Lo vediamo benissimo in questo film, perché Il Grande Gatsby è famoso per le scenografie, per gli abiti. Vediamo Daisy qui, la donna protagonista, insieme a Leonardo DiCaprio.
0: Poi successivamente appunto c'è Leonardo.
1: Sì, anche qui magistrale veramente in questo ruolo, dove la bellezza viene appunto rappresentata come vedete gli abiti perfetti, impeccabili, dei colori anche rassicuranti. Vero. Lei è vestita in panna, lui è vestito con questo color bello, color cammello, il cappello, quindi c'è una rappresentazione sì, estetica stupenda. Anche qui, chi non ha presente magari Il Grande Gatsby, andate a cercare delle foto, perché sono veramente dei piccoli capolavori. Questi sono dei quadri, no? Ci sembrano quasi dipinti.
0: Sì.
1: Come vede, tutto impeccabile, ci parla proprio di una costruzione del personaggio attraverso l'uso estetico dei colori, delle forme. Però sappiamo, perché anche ha letto il libro, Il Grande Gatsby, che poi il protagonista nasconde, no, un passato un po' torbido e uno stile di vita, diciamo, che tutto questo successo e questo sfarzo in realtà nasconde poi una storia sotto ben diversa.
0: Sì, perché diciamo che il regista vuole appunto rappresentare il sogno americano.
1: Certo, il fatto che ci si può redimere, che si può andare avanti e crearsi la vita che desideriamo, però in qualche modo, no, qualche pezzo di noi ci tiene ancorato. Infatti qui anche con l'uso dei colori, se riusciamo ad andare avanti nelle foto e andate a cercare, sì, questo è un altro film che ci riporta è un frame di Espiazione, perché volevamo parlare appunto di come il cinema attraverso il paesaggio e i colori è anche presagio di quello che succede dopo, no? Raccontando una storia.
0: Vero.
1: Come vedete, viene usata appunto la bellezza del paesaggio anche in modo molto drammatico. Qui infatti è la scena di Espiazione, dove lei con questo bellissimo vestito verde però è da sola, è praticamente davanti a un mare di oscurità e buio di fronte al suo giardino, e questo poi sarà presagio di qualcosa di molto triste, perché appunto Espiazione prime scene del 35, poi ci parla appunto della guerra. Quindi vedete come il cinema riesce a raccontarci attraverso le immagini.
0: Sì, piccola pausa musicale, Cri, e poi ritorniamo subito. E volevamo appunto, visto che stiamo parlando del cinema, volevamo farvi ascoltare una colonna musicale che è stata importantissima, soprattutto anche per Arezzo.
1: Beh, certo. fatto Arezzo nel cinema è stata portata, diciamo, nel mondo a livello internazionale da La vita è bella, e abbiamo scelto questa canzone che secondo noi ha veramente un cuore vibrante che ci accende ogni volta che la sentiamo. Quindi, esatto. Noah, Life is Beautiful That Way.
0: Per i nostri amici in radio.

0: Invece, eccoci ritornati, sempre qui in video.
1: In video.
0: E allora, appunto, quindi stavamo facendo questo paragone con questa immagine bellissima.
1: Sì, sì, questa appunto è sempre Keira Knightley in Espiazione. Se andiamo avanti, forse sì, troviamo, ecco, anche la villa del grande Gatsby. Vedete come le luci, i colori, la fotografia sono veramente un elemento narrativo fondamentale. Non si può dire che questa immagine non è bella, ma allo stesso tempo molto pesante, cupa, cioè ci dà l'idea di fasto, ma è un fasto che nasconde qualcosa, insomma, di segreto, in modo stonato quasi, no? C'è questa pesantezza che viene raccontata, e poi l'uso dei materiali nel cinema, il vetro che filtra la luce stessa, il contrasto, come vedi, tra le sfumature in sottofondo e invece il close up, no? Perché quando vediamo queste immagini ravvicinate ci sembra di essere un po' lì a brindare.
0: Vero,
1: con loro. In questo caso stiamo guardando dei bicchieri, no?
0: Potrebbe essere non una scelta a caso, no? Forse l'utilizzo anche di questi materiali cristallo, vetro.
1: No, infatti non è mai causale. Tutto quello che noi vediamo, che ci viene raccontato al cinema, ma anche le più piccole cose, i più piccoli particolari, sono tutti veicolo di un messaggio, perché c'è uno studio immenso, no?
0: Dietro,
1: pensiamo ai costumisti, pensiamo appunto ai set designer, che sono le persone che allestiscono il set e scelgono tutta una serie di materiali, di tessuti, di luci, di colori, che sono messaggeri appunto della storia che vanno a raccontare. E il cinema però, secondo noi, non è solo qualcosa di sfavillante e fastoso, no? Infatti abbiamo detto che siamo passati dalla costruzione della diva. Abbiamo visto diverse dive del cinema.
0: Certo.
1: Abbiamo visto diversi film grandi, Colossal, Via col vento, Il grande Gatsby. Il cinema ci parla però anche di una bellezza un po' più sussurrata, no?
0: Che più vicina a noi.
1: Più vicina a noi. Anche qui c'è stato comunque un percorso attraverso l'idea di bellezza. Cioè, abbiamo bisogno di vedere sì la bellezza costruita, appunto una bellezza studiata nei minimi particolari, però forse anche di una bellezza più quotidiana, più nostra. E io in particolare sono andata alla ricerca di questo film del 2023, non so in quanti lo hanno visto, a me ha emozionato molto, che è Perfect Days, cioè Giorni Perfetti. È un film, Vanna, nel quale di fatto non succede niente.
0: Cioè,
1: non succede nulla. Infatti sono i classici film che ami o che odi, ovvero sono persone che hanno bisogno appunto del cinema come veicolo di forti emozioni.
0: Sì, in questo colpo d'effetto, la scena forte,
1: bravissima, oppure appunto una scenografia fastosa, tanti colori, no? Qualcosa di urlato, come abbiamo parlato nella puntata precedente, degli anni 80 nella moda. Questo è un film invece dove la bellezza ci viene raccontata proprio come un sussurro all'orecchio, oppure come una parola che nel film viene usata, che è komorebi. Chi non la conosce, oggi avete imparato una parola nuova,
0: sì.
1: Che di fatto significa la luce che filtra tra i rami degli alberi, e viene dato tanta importanza a questa parola e a questo momento nel quale il protagonista poi si siede nel parco e guarda questa luce che filtra, perché è unica, cioè quel bagliore che noi vediamo è irripetibile, la luce non filtra mai nello stesso modo, no? E cosa ci racconta questo tipo di cinema?
0: Sì.
1: Che di fatto è la celebrazione della quotidianità. Cioè, questo protagonista, signori, pulisce bagni pubblici, cioè quindi non fa un lavoro glamour,
0: esatto,
1: fantastico, nella moda, non è un imprenditore, non è un artista, ma in qualche modo è descritto come artista nella sua quotidianità, perché lui con veramente religioso impegno e rispetto fa il suo lavoro veramente come se fosse la cosa più importante che farà in quel giorno lì, e lo fa tutti i giorni, diciamo, in modo abbastanza uguale, identico, perché poi appunto pulire ha una sua ritualità, no?
0: Certo.
1: Ma il cinema qui ci parla proprio della bellezza della ritualità, cioè sono tutte delle piccole immagini. Se vuoi andare anche alla foto successiva, no?
0: Certo,
1: viene fotografata sì, per chi ci sta guardando, per chi non ci sta guardando, c'è questa piccola piantina, questo germoglio che lui ha piantato in un vaso fatto di carta. Quindi è proprio l'esaltazione del piccolo, l'esaltazione del quotidiano. E anche qui capiamo quanto, no? Ci sia del bello in questo, anche se è distante dai film di cui abbiamo parlato finora. Però
0: esatto, sì, cinema... se il Gatsby è veramente l'eccesso, Perfect Day è la bellezza proprio nel quotidiano, no? Sì. È il suo contrario.
1: Sì, è la bellezza, una bellezza fragile, però ci aiuta perché? Perché ci ricollega a quello che tu hai detto prima, cioè il cinema, infatti, di fatto ci fa vivere altre vite. In quella stanza buia, noi guardando lo schermo siamo il protagonista, ci immedesimiamo. E quindi è tanto importante perché ci dà modo, anche se vogliamo, di riscoprire la nostra quotidianità, no? Noi l'abbiamo parlato tanto nelle nostre puntate di come alla fine il bello ci circonda e non ce ne rendiamo conto e siamo troppo presi da altre cose per vederlo. Questo è un film che chi non l'ha visto e ha la pazienza di stare lì e non spegne, diciamo, dopo 10 minuti, perché dice qui non sta succedendo nulla, però se riuscite a fare questo momento di immersione nella bellezza della quotidianità, secondo me è un cambio importante, no? C'è un click, scatta qualcosa, e quanto ci aiuta il cinema in questo, davvero.
0: Assolutamente, infatti rinnovo l'invito che hai fatto anche tu prima, andate al cinema perché è un momento tutto vostro che potete prendervi, è un momento per staccare ed è bellissimo farlo.
1: Sì, anche perché, vedi, mi hai dato questa idea, effettivamente il cinema è uno dei pochi posti dove in teoria dovremmo farlo, poi non tutti lo fanno, però dove stacchiamo il telefono.
0: Vero.
1: Non parliamo con nessuno, nessuno suona il campanello, non ci sono stimoli esterni, no? Non dobbiamo sempre rispondere a qualcosa o esserci per qualcuno. Quell'ora e mezzo, 2 ore ci chiudiamo in quella stanza e non esistiamo, cioè siamo nel momento presente.
0: Vero.
1: Quindi è tanto importante anche per questo, perché è proprio il bello di disconnettersi dal resto del mondo e connetterci con la storia che abbiamo di fronte e quindi con noi stessi.
0: Assolutamente, sono d'accordo. Bene, allora noi in chiusura.
1: Sì, in chiusura prima di tutto vogliamo invitarvi a mandarci, a scriverci qual è il vostro film bello che vi ha parlato di bellezza, che vi ha fatto riflettere su un'idea di bellezza diversa, o il film più bello per voi, per qualunque sia il motivo, no?
0: Che magari ne parliamo nella prossima puntata.
1: Sì.
0: E leggiamo qualche commento.
1: Sì, sì.
0: Di qualcuno
1: volentieri. Eh? Possiamo attaccare la prossima puntata così. E poi niente, io chiuderei dicendo che in questo caso nel cinema la bellezza è il linguaggio delle emozioni, possiamo dire così.
0: Assolutamente, assolutamente. Allora io ti ringrazio e ti do appuntamento con la prossima puntata di Ora arriva il bello. Grazie amici di Radio Fly per esserci qui, per ascoltarci e per guardarci anche.
1: E per fare questo viaggio
0: insieme
1: nel bello
0: a noi.
1: Con noi.
0: Grazie, ciao, ciao. Cri, ciao ciao.
1: Ciao.

0: Giochiamo, dai.
1: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Improvvisa escalation nel Golfo Persico. Un missile balistico iraniano ha colpito una base aerea in Kuwait, ferendo 5 americani. Lo riporta da Londra Iran International, voce dell'opposizione iraniana. L'attacco missilistico ha causato lievi feriti a cittadini americani e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi, secondo quanto riportato da una fonte a conoscenza diretta dell'attacco. La difesa aerea del Kuwait ha intercettato il missile Fateh 110, ma i detriti caduti hanno colpito la base aerea di Ali al-Salem. Nel frattempo rimane tesissima la situazione nell'altro scenario di guerra. Hezbollah rivendica il lancio di droni nel nord di Israele e danneggiati negozi a Kiryat Shmona. Poche ore prima Benjamin Netanyahu ha annunciato che l'esercito dello Stato ebraico ha superato il limite del fiume Litani e operato anche su Beirut, mentre delegazioni militari di Tel Aviv e del Libano a colloquio a Washington di fatto non hanno raggiunto alcun accordo su un nuovo cessate il fuoco. E sono stati sospesi i voli all'aeroporto di Monaco dopo che 2 piloti hanno segnalato l'avvistamento di un presunto drone poco dopo le 9 del mattino. Lo ha dichiarato un portavoce della polizia. Le autorità di sicurezza hanno deciso di chiudere le piste, ha affermato il portavoce, aggiungendo che non è possibile dire quanto durerà il blocco. 45 milioni di veicoli sulle strade in direzione dei luoghi di vacanza per il ponte del 2 giugno, lo dicono i dati di ANAS, mentre secondo un'indagine di CNA

0: grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
2: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di sabato caratterizzata da un ulteriore rinforzo dell'anticiclone e dunque tempo ancora tipicamente estivo su tutta l'Italia, con clima molto caldo. Prosegue dunque questa intensa anomala ondata di calore per il periodo, con massime che tornano fino a 32-33 gradi sulle aree pianeggianti del centro-nord. Qualche annuvolamento in transito al nord, in prevalenza alto e stratificato. Un po' di variabilità sarà possibile sulle Alpi occidentali, sulla dorsale appenninica, con qualche isolato e breve temporale nel pomeriggio. Poi domenica ancora in prevalenza soleggiato e caldo, ma a fine giornata peggiora sulle Alpi con i primi temporali in estensione irregolare in serata anche alle vicine pianure. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
4: Appartieni alle categorie protette?
5: AISA Impianti S.p.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo.
6: Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899.
5: Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura.
6: Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e aisaimpianti.it.
3: Flyspot.

0: E allora ben trovati, ci siamo, 31esima puntata di Giostrando, questo programma che vi porta nel meraviglioso mondo di quello che l'immaginazione ci riporta indietro nel tempo, pali, contrade, tutto quello che volete, insomma, ora ce lo dicono qua, mi guardano male i due stamattina, chissà perché, non mi viene di dire giostre, non mi viene di dire quintane, e poi mi sa che dovremmo andare alla quintana proprio oggi. E allora io do il buongiorno e benvenuto ai nostri due paladini, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti. Oggi è una trasmissione un po' particolare perché dobbiamo stravolgere la scaletta, perché dobbiamo dare spazio subito al nostro ospite che ha i minuti contati.
0: E lo ringraziamo. E noi siamo già in ritardo, quindi figurati. Quindi noi cerchiamo di mandarlo in questo sabato subito al volo, ma non lo vedo collegato. Però che è successo?
2: È sparito.
0: Gli avete fatto paura di già.
2: Eccolo qua.
0: Allora do il benvenuto Lorenzo Paci, che è il cavaliere di Foligno. Buongiorno Lorenzo, buongiorno. Benvenuto a Radio Fly.
3: Buongiorno a tutti voi, finalmente sono riuscito a collegarmi.
0: Ciao, ti si vede benissimo. Chiedo venia per il ritardo, guarda, questa mattina sono abbastanza in ritardo io. Chiedo veramente venia, un cavaliere, così ci presentate proprio un cavaliere di quelli.
1: No, ma poi un fior di cavaliere.
0: Cioè, lo sai Lorenzo, io non lo so, sicuramente tanti tra di voi ti conoscete tutti, no? Ma hanno detto che sei una sorta di Luco Veneri di Arezzo, perché Luca Veneri insomma...
1: Di Foligno però lui.
0: Di Foligno ovviamente tu, che ne dici?
3: Eravamo la vecchia guardia.
0: Ormai
3: largo ai giovani.
0: Larga ai giovani, va bene. Allora senti, io ti lascio in compagnia dei nostri due beniamini, e ringraziandoti ovviamente di essere qua. E allora Roberto Parnetti, vai.
1: Allora sì, ringraziamo veramente Lorenzo, perché sono giorni un po' frenetici, lui tra l'altro lavora nei cavalli e ci regala questo momento, per cui facciamo un po' di domande e poi terminiamo con le cose che di solito diciamo in anteprima. Allora Lorenzo, niente, Lorenzo è un cavaliere.

0: pluri esplesto, pluri vittorioso a Foligno, ha vinto 6 Quintane. Ecco, innanzitutto brevemente la tua carriera. Tra l'altro tu hai esordito minorenne e subito messo il tuo sigillo nella tua Foligno, perché sei di Foligno poi.
1: Sì, faccio un breve riepilogo di quello che è stato. Devo dire, ho iniziato in maniera abbastanza fortunata, perché ero minorenne, 15 anni, i miei genitori che non volevano assolutamente che corressi al tempo, poi è andato tutto per il meglio e anche con un pizzico di fortuna ho vinto la prima giostra, poi mi sono ripetuto a 18 anni, poi per carità è stata una bellissima carriera, molto lunga, quasi 28-29 anni. Ho smesso anche prestino, avrei potuto correre un po' di più, però dico sempre è che ho cominciato troppo presto, quindi è stato comunque un periodo molto lungo, un periodo molto bello, devo dire, dove veramente mi sono tolto bellissime soddisfazioni, perché Foligno è una giostra che veramente ti dà tanto, è difficile. Mi sono fatto un bagaglio di esperienza enorme, credo, non so, sulla Foligno di aver montato 200 cavalli probabilmente. Quindi,
0: guarda, il nostro Beppe è rimasto male quando ha sentito che hai montato 200 cavalli, perché
1: tra le prove, i cavalli di allenamento, i cavalli con i quali hai corso, penso veramente tanti. Ovvio, ti fai per forza di cose un bagaglio di esperienza importante, che è normale, poi sali in sella, capisci l'equilibrio, capisci le caratteristiche, sai consigliare un'imboccatura, ci sta, come tutti i mestieri, diciamo così. Avere esperienza sicuramente aiuta tanto. La mia carriera, devo dire sì, ho vinto 6 Quintane e penso di aver fatto una quantità di piazzamenti incredibili. Avrei preferito vincerne qualcuno in più e qualche piazzamento in meno, perché purtroppo queste sono giostre che si ricorda solo il primo posto. Per dire, io ricordo 2-3 almeno Quintane, io penso di avere, una volta li contai, 15-16 secondi posti. Mi ricordo di 2-3 Quintane che non vinsi, furono Quintane paradossalmente che mi diedero una grandissima soddisfazione, perché ero felice di come avevo montato, di come avevo interpretato il cavallo, cioè ero riuscito veramente a fare il massimo del mio binomio, ok? Io e il cavallo con cui corsi. Quindi le sfaccettature di queste giostre sono tante. Poi penso di aver vissuto un periodo con cavalieri, insomma, dei quasi 28-29 anni che ho corso, erano giostre che alla vigilia ce ne erano sempre 5 o 6 competitivi che potevano vincere, capito, i tempi di Margassini, poi Luca Veneri, anche Margassini e Luca alla Quintana di Ascoli, poi a Foligno c'era Baldinotti, c'era Gianluca Chicchini, c'era Davide Mercanti, c'erano gli Antici, poi è arrivato Massimo Cubini, poi è arrivato Luca Innocenzi, Daniele Scarponi, cioè siamo stati sempre un bel gruppone di cavalieri tanto competitivi, che poi io me la sono vissuta un po', vado un po' a ruota libera, ditemi voi.
2: Sì, vai.
1: Me la sono vissuta un po' in tutte le sfaccettature, perché un'altra caratteristica, penso che io ho cominciato con montando solo cavalli mezzo sangue al tempo. Ok, quindi mi sono vissuto tutti i cavalli che venivano dalla Sardegna con i loro pregi e di tanti difetti, con la pista vecchia generazione, quindi le difficoltà erano incredibili, perché paradossalmente io posso dire che era molto più difficile girare a 56, 55 a Foligno con la vecchia pista, piuttosto che oggi fare 54, 53, 90, perché lì ogni cambio di equilibrio eri probabilmente oscivolavi o cadevi, terreno difficile per fare certe prestazioni. Quindi le cadute erano un po' all'ordine del giorno, e comunque bisognava in maniera veramente più attenta, accurata, avere un modo di montare che più fine, secondo me un po' più fine. Se volevi fare la differenza dovevi essere un po' più fine. Cavalli ben lavorati in piano, ora si usa un pochino meno, più equilibrio, più attenzione nell'uso degli aiuti, no? del corpo, la posizione della gamba, inserirsi bene in sella, l'ingresso delle curve, quella è stata una grandissima scuola. La pista nuova, Foligno ha cambiato tanto, ora vedi ragazzi giovani alle prime esperienze che entrano nelle curve un po' più spensierati, una pista che perdona tanto, cioè un occhio attento vede che c'è stata un'azione in ritardo, che c'è mancanza di equilibrio, c'è mancanza di contatto con la bocca, però è una pista che perdona perché i cavalli sicuramente, e per fortuna ovviamente, hanno stabilità, quindi non scivolano, non cadono, si sono ridotti in maniera importantissima, no?
2: Diciamo che qualche volta invece che scivolare oggi magari vanno dritto.
1: Sì, quello è il rovescio della medaglia dell'aumento della velocità, diciamo così, sì, che comporta un'ulteriore precisione, no? Lo vediamo che magari in tanti riescono ad andare, faccio un esempio, 54 a Foligno e 52 a Ascoli, però andare 53 a Foligno e 49 a Ascoli in pochi, perché se non sei veramente preciso nelle traiettorie senza interrompere non riesci, quindi o allarghi una curva o anticipi, per fare certe velocità non puoi, devi essere preciso. Per essere preciso serve quello che mi piace consigliare, insomma, ragazzi giovani con i quali collaboro, con i quali do una mano, serve pensare prima. Bisogna sempre pensare prima nella traiettoria, anticipare i movimenti, perché al momento che ti accorgi che un cavallo anticipa un po' una curva, chiude, cade sulla spalla, è ormai hai perso 30 centesimi su una curva, sono 5 curve, è un secondo e qualcosa.
0: Ascoltare Lorenzo è piacere.
2: Sì, sì. È vero. No, ma già bruciato un po' di domande, quindi.
1: No, ecco, io per questo chiedevo se c'erano domande o andavo.
2: No, una domanda te la faccio lo stesso. Ti hai parlato anche di quando correvi te, chiaramente, quando c'era, insomma, Margasini, e c'era molto equilibrio a livello di cavalieri, no? Erano quintane, diciamo, più equilibrate. Oggi siamo arrivati a un punto dove tanto non è che dico una cosa confutabile, dove c'è un Innocenzi e poi il resto. Ora, è veramente un marziano lui, come dicono tutti, oppure come sostengo io, lì c'è veramente uno studio, c'è una preparazione, una meticolosità, dopo chiaramente anche le doti tecniche e le doti naturali, però c'è un quid in più con lo staff. Te cosa dici? Come, anche perché sei anche un preparatore te, no?
1: Sì, allora è normale parlare di Luca perché sta facendo una carriera incredibile ultimamente, è diventato una macchina, quindi complimenti e merito a Luca. Negli ultimi anni sicuramente ha fatto un ulteriore step in avanti lui, e è evidente il divario con gli altri ragazzi. Io mi aggancio all'inizio del mio racconto, diciamo, e ho subito precisato la fortuna di vincere subito, no? Che ho avuto, cosa che non ha avuto Luca, che non ha avuto Massimo Cubini, ma nemmeno gli altri. Io sono stato un po', come dire, una mosca bianca. Ora che succede? I ragazzi che hanno cominciato da qualche anno fanno fatica, ma è una fatica che vale un po' per tutti, perché appunto lo stesso Luca prima di ingranare ci ha messo un pochino, lo stesso Massimo era andato un attimino in crisi, che non riusciva a vincere nonostante montasse bene a cavallo, l'impegno e tutto. Quindi adesso c'è un divario molto marcato, perché Luca pensa, come faccio il discorso detto prima, Luca pensa prima, uh-huh. Dice, anticipa tutte le traiettorie, interpreta i cavalli, con due giri capisce l'imboccatura, quindi lo vediamo sempre fluido nel tracciato. E ha acquisito una sicurezza, una maturità che dà due spanne a tutti, ma anche una maturità mentale, no? Diciamo così, non soffre la gara, sa sempre che insomma, la può perdere un po' solo lui, non c'è mai avversari 2-3 molto vicini con il quale deve andare a cercare il rischio estremo. Lo vediamo sempre correre più o meno in sicurezza, fa sempre, cioè è solito fare una prima tornata che già impone il ritmo gara a tutti, che dimostra, dice, oggi ci sono nuovamente anch'io, insomma, devo dire che c'è questo divario. Ultimamente ha fatto anche la battuta, il giorno eravamo io, lui e Massimo Cubina alle prove, fa la battuta, dice, mi ridarebbe gusto rifare una gara con voi, no? Per dire, questo per giustificare che io qualche anno più di loro, insomma, che è stato un po' l'ultimo gruppetto trainante, no? Come un'altra cosa, vincere una fila di quintane così, prima non succedeva, perché era molto difficile vincere, ok? Magari ne potevi vincere due di fila. Riuscirne a vincere tanto di fila non succedeva perché si era in tanti più competitivi, secondo me semplicemente per questo, semplicemente.
0: Ora la domanda però te la faccio io, visto che lo hai anche seguito, visto che noi siamo aretini, visto che di aretini non è che al campo dei Liceotti ci sono stati tantissimi, ma ad Alberto Rauco che dici su Alberto? Tu l'hai anche,
1: allora, Alberto, io ci lavoro da qualche anno, allora ormai lo conosco molto bene, posso fare un bel elenco di pregi e difetti. Innanzitutto ragazzo bravissimo, da un impegno unico, una serietà unica, che questo penso in tutti gli sport a lungo andare farà sicuramente la differenza. Lui ci ha avuto il suo percorso come tutti, veniva da un'equitazione, io lo dico sempre, un po' poco fine, era un po' forte con la mano, i cavalli tanto lavorati in piano, però a volte un po' sottratti, un po' troppo staccati, e questo ci ha avuto un pochino di difficoltà per arrivare ad essere performante con un puro sangue che vuole una monta più fine, anche durante il tracciato molta più fluidità, invece ogni tanto arrivava un filino in ritardo, un intervento troppo brusco con le due mani, soprattutto quando monta un cavallo in due mani. Quest'inverno per esempio abbiamo lavorato tanto per cercare, insomma, di migliorare questo aspetto, l'ho fatto girare molto con una mano, così era obbligato a essere delicato, usare il corpo, e devo dire che io sto vedendo buoni miglioramenti. È molto freddo, non sente la gara, è determinato, sta crescendo molto. Credo che gli manchi poco per fare quello step, ancora gli manca la confidenza con la velocità, nel senso che ormai fa dei bellissimi giri di esercizio a Foligno, anche a Ascoli, con insomma le differenze dei tempi. Foligno gira molto fluido a 53, a 54 alto, come gira bene Ascoli a 52, andare a 53 a Foligno, 50 a Ascoli, gli manca quel pizzico di come dire, di osare, non tanto di osare per paura, ma essere più fine nelle curve, capito? Quell'interruzione in meno, quel qualcosa in meno che poi ti dà il tempo importante, no? Di far venire fuori il tempo importante. Penso che sia un po' questo che necessiti di uno, due anni. Io spero anche prima, spero che domani sera faccia una gara eccellente. Però stiamo lavorando su cosa? Sul quello che dicevo prima di Luca, che durante il giro è fermo, le traiettorie sono sempre giuste e sempre, a me piace dire questo, essere sempre nel movimento, non contro il movimento perché sono in ritardo, perché ho perso l'inforcatura, non sono profondo nella sella e perché non so gestire bene se mondo un cavallo con l'equilibrio alto, un cavallo che tira un po' giù. Quindi queste sono le finezze che poi danno la performance.
0: Lo sai?
1: Io un'altra cosa.
0: Prego, no, finisci.
1: No, un'altra cosa che dico di Foligno, cioè io ho smesso di correre nel 2022. Ok, e io nel 2022 facevo le prove, giravo 54 con il terzo cavallo, 53 basso, 52 alto con i cavalli per correre, ok? Ma eravamo in 3-4 a girare a queste velocità, cioè la nostra normalità era quella. Io se ho una prova non facevo almeno due tornate a 53, cioè avevo già tutto il rione, tutta la contrada, poco soddisfatto, cioè, capito la differenza. Adesso fai due giri 54-80 alle prove e festa nazionale, per dire questo. E solo Luca c'ha quell'abitudine a girare 53 basso, 52-90, capito? Torniamo sempre lì in questi divari.
0: A parte che Lorenzo, poi tu mi insegni che bisogna vedere anche in quale rione sei, perché anche a Foligno c'è qualcuno un po' più, come so dire, ti lascia, cioè,
1: ma non, sì, non sì, per carità, però alla fine il meccanismo che si innesca più o meno è simile. Io ho corso con tanti rioni, ho corso con scuderia rionale e con scuderia mia, quindi me le sono un po' vissute tutte. Sicuramente le aspettative, cioè su di me, vincendo da ragazzino e sempre essendo stato sempre protagonista, ho avuto, cioè mi richiedevano sempre delle aspettative, avevano delle aspettative alte, quindi anche la prova così non mi era concessa, non mi era consentita, no? Quindi vedo la differenza adesso che anche Rioni, con questo cambio generazionale e tutti questi nuovi cavalieri, come dire, l'atteggiamento delle contrade è un atteggiamento un po' più,
2: ma mica di rassegnazione, no?
1: Si accontentano un pochino e vabbè, tanto Luca non si prende.
2: Ah, ecco, cioè, quindi c'è rassegnazione proprio.
1: Capito? Poi per carità, sta andando molto bene Lorenzo Menosso.
2: Sì.
1: Tommaso Finestra sta montando bene, Mattia sta montando bene, cioè io non dico che è una corsa che Luca corre da solo, per carità, però per battere Luca oggi serve Luca non al 100% ma all'80%, magari, o Luca o il cavallo che monta, e uno di questi ragazzi che facciano il loro 100, 105, 110%.
0: Lo sai Lorenzo, guarda, tu non lo puoi vedere, ma qui c'è il nostro Beppe che ha fatto un'espressione, dice, mamma mia, ma questo c'ha, no, gli vabbè, attributi.
3: No, è una guarda, ti devo fare complimenti Lorenzo, perché è uno spettacolo solamente ascoltarti, per come racconti le cose. È un preparatore, no? Tra l'altro lui
2: è anche un
3: preparatore, però le racconta anche per uno come me che insomma insomma, complimenti. Poi tanto la domanda te la faccio anch'io, ora mi rilascio.
1: Vai, adesso
2: mi racconti come andò l'ultima Quintana che hai fatto. Mi dicono, io non l'ho seguita, però mi dice uno che conosci anche te, Guidi Arezzo, che è Luca Magnanenzi, e mi diceva dell'ultima Quintana che hai fatto con un cavallo, dice che non l'avrebbe montato nessuno.
1: Sì, allora io innanzitutto avevo deciso, vado al Croce Bianca, dico ragazzi, io faccio 2 anni e poi non mi andava di andare avanti un tranzo, poi un impegno devastante di lavoro, insomma io faccio un'altra professione pure, quindi ero un po' appesantito da tutto il mio stile di vita e dissi al tempo faccio altri 2 anni, poi vado bene o vado male finisco, che è stata un po' anche questa una scelta particolare, perché credo non sia mai successo. Finché i cavalieri sono stati chiamati a correre, hanno sempre corso. Quando non li chiamava più nessuno, poi dice: vabbè, smetto. Okay. Non volevo arrivare, insomma, nemmeno a dire voglio correre per forza, magari faccio fatica come allenamento fisico, come prestazioni pure a essere competitivo. Mi piaceva finire che ancora ero in forma e c'ero quel giorno. Successe che con Croce Bianca si fece male Super Magic, che era un buonissimo cavallo, e eravamo un pochino in difficoltà. Venne preso un cavallo da Riccardo Ricchiuti, adesso vi dirò il nome, e poi preso questo cavallo venni a sapere che questo, insomma, nella pista, nella gara che faceva la moglie, girava verso se fa la curva a destra, era un cavallo che diventava molto rigido, molto pesante, che usciva sempre dal tracciato. Io dico: vabbè, andiamo bene, però un cavallo di fisico che mi piaceva, ce l'ho avuto in scuderia un mesetto, poca roba, feci un paio di prove e io con la santa volontà mi messi con calma e molta dedizione, perché la cosa è difficilissima quando hai cavalli di questo tipo e poco tempo, diventi un po' subito nervoso con il risultato, li prendi un po' con la forza, e invece lì devo dire sono stato abbastanza intelligente, maturo probabilmente, che in un mese riuscì a fare un lavoro che solitamente con genere di cavallo così impieghi magari anche 3-4 mesi. Tanto lavoro in piano, riuscì a mettere il cavallo veramente morbido, con però le difficoltà oggettive che aveva in pista, perché una velocità bestiale, una falcata bestiale, un equilibrio basso, quando arrivava a metà della curva a destra il cavallo non chiudeva la falcata, non si raccoglieva, e se ti dava quella falcata in più ormai eri fuori, non riuscivi a chiudere la curva a mano destra, che è quella che ha la traiettoria più stretta per il secondo anello. Però sapevo di questo difetto, però sapevo pure che se fossi riuscito a gestire questo difetto stavo sui primi tempi, quindi dico: che faccio? È la mia ultima gara, rallento e faccio il compitino e la finisco bene e la finisco, oppure ci proviamo. Poi chi è garista penso che ci nasci. Io dico sempre una cosa, no? Che ho corso tantissimi anni a Foligno vincendo poco, perché ne ho fatte tante, tanti piazzamenti, insomma, la normalità, penso che se ne avessi vinte una decina, insomma, ci stava tutto, no? Per dire, lo dico con molta tranquillità. Però cioè, perché uno che ha vinto tutto sommato poco, per quante ne ha corse per tutta la carriera, insomma, ha corso tutti questi anni, ok? Secondo me perché io ho sempre veramente dato il 100% quando entravo in gara, cioè anche se avevo un binomio per arrivare terzo, tanto ci provavo, ok? Sono successi errori, però non mi sono mai accontentato, e questa mentalità credo che sia stata capita. Quindi tanti rioni mi hanno voluto, mi hanno rivoluto, perché vedevano in me una persona che non si tirava indietro, che sono stato disposto a montare tutti i generi di cavalli, grandi soddisfazioni quando cavalli montati da altri cavalieri prima poi con me hanno fatto uno step in avanti incredibile, quindi hanno funzionato ancora meglio, quindi questa mentalità ce l'ho sempre avuta, diciamo così. Quindi mi ritrovo, tornando alla domanda, all'ultima Quintana, mi ritrovo che avevo un cavallo per giocarmela, tanto è vero che alla prima tornata finì che ero in testa, feci 53-80, insomma un tempo molto dignitoso, con una grandissima difficoltà, perché una fatica enorme. Mi ricordo benissimo che volevo rallentare una o due falcate, non di più, per chiudere quella traiettoria sulla curva a destra, in quell'esatto momento in cui mi tiro leggermente indietro, il calo mi inciampò su quella inciampata, mi va un metro oltre la traiettoria mia desiderata, uscì largo, sbandai, misi la gamba esterna proprio poverino con una pressione incredibile, puntai la fine, riuscì a prendere l'anello che fece anche un po' di scena e finì la prima tornata che ero in testa. Poi la seconda uscì sempre un pochino largo e non riuscì a prendere l'anello, però entrai insomma per giocarmela, entrai, cioè anche pur sapendo di quella difficoltà, di che inutile che rallento, vado 80 centesimi più piano e che ho fatto, dico io tanto sono così, sono fatto così, ci provo, ando bene. Poi fui felice perché la cosa venne annunciata che era la mia ultima giostra, ci fu una bella riconoscenza che da parte di tutto il pubblico, di tutte le Ioni, capito? Quindi è una cosa che a me ancora porto dentro e mi ha fatto molto piacere, devo dire.
0: Beh, così lasciamo Lorenzo che a te la domanda.
3: No, sappiamo che sei impegnato, quindi no, le domande ce ne sarebbero tante per loro, ma per lui, ma non ha tempo. Sì, sono rimasto quando hai detto che hai più o meno dice montato 200 cavalli, il termine, ecco, io perdonami, io non sono. Ma tra questi, no? Perché noi abbiamo sempre questa cosa del Saracino, ormai me l'hanno un po' trasmessa, questo fatto dei famosi cavalli da passeggio, cavalli da tiro, cavalli da montagna, no? Addio. No, vabbè, io l'ho chiesto a tutti perché lui sicuramente, ma è un preparatore, cioè vuol dire, certo. Sta parlando in una maniera, sicuramente a Foligno si useranno dei puro sangue, forse, penso che sì, ad Arezzo non si può pensare, no? Ecco, che tipo, qual è la specificità di questi cavalli che insomma sono un po' da una parte stiracchiati, però qualcuno dice ma cavalli da montagna, cioè sono anche un po' forse denigrati, no? In un certo senso buono ovviamente, ma qual è la particolarità? Tu che ne hai montati 200, no? Ti è capitato di avere a che fare anche con questo tipo di animali? Insomma?
1: Ovviamente le doti atletiche. La differenza, come anche prima ho anticipato, no? Io ho cominciato a correre con i cavalli mezzo sangue, un cavallo molto più robusto, con un livello d'apprendimento anche più lento rispetto al puro sangue. Il sangue, se non è permaloso, se non è stato trattato male, se non è un po' offeso, c'ha un livello d'apprendimento bestiale. Meglio dei cavalli da salto ostacoli, meglio dei cavalli mezzo sangue, sono geniali da questo punto di vista e sono anche molto bravi e molto disponibili. Poi il puro sangue magari ha anche un atteggiamento che a volte lavori in piano, ad andature blande, in un modo che può risultare anche leggermente macchinoso, invece poi durante la prestazione si trasforma in un atleta incredibile. Quindi io raccontavo un po' questo, che all'inizio ecco si correva su un altro terreno con i cavalli, cioè io sono passato da debuttare, tanto per farvi un esempio, che nella pista di Foligno si girava a 58, l'anno del mio debutto si fece il record 57, a finire l'ultima Quintana che ho vinto con Morlupo, con l'Anunio, a girare, io giravo, il mio giro più veloce fu quella sera a 52,40, cioè c'è un mondo,
3: addirittura anche meglio,
1: c'è un mondo in mezzo, capito?
2: C'è un mondo, certo.
3: Va bene, dai. Senti, Luca, Lorenzo, scusa, l'ultima cosa velocissimamente, ma com'è il rapporto tra cavalieri? Tu prima parlavi di Luca Innocenzi, insomma questa persona abbastanza irraggiungibile, se si sta dietro a lui per le caratteristiche, per quello che vuoi, ma qual è il rapporto che c'è tra cavalieri, se ce lo puoi dire?
1: Ah, guarda, il rapporto dipende dai momenti, i momenti è massima collaborazione, altri momenti qualche tensione è inevitabile che ci sia, ma io credo che valga in tutti gli sport.
3: In tutti gli sport.
1: No? Poi ognuno vuole a suo modo prevalere, dopo ognuno usa anche le sue strategie, perché c'è adesso va di moda anche dare qualche disturbo durante la gara. Ai tempi miei c'era molto più rispetto, ai tempi miei era vietatissimo fare una battuta a un altro cavaliere prima di entrare, per esempio, vabbè, lo dico, ma tanto questa è una cosa che sta tutto l'ambiente, no? Cioè quando i grandi duelli Massimo Cubini e Luca c'era anche un po' di guerretta psicologica, non solo di capacità tecniche, capito? prima non esisteva, era più veramente, cioè, da questo punto di vista c'era un po' più rispetto, proprio concepito proprio.
3: Va bene, grazie
0: Lorenzo.
3: Allora, noi ringraziamo Lorenzo Paci, cavaliere di Foligno, veramente tante cose ci hai insegnato, loro le sanno, ma io e quelli come me no,
0: ma è piacere,
3: è veramente un piacere starla a ascoltare. Adesso io sarei curioso, tu per esempio un 52 alto, no, un 52 basso, un 52 alto, insomma,
0: sui tempi, su Foligno, sai, tempi...
3: partendo dal 58 come ha detto lui.
0: Stasera vedremo alla Quintana l'edizione straordinaria,
3: va bene, grazie Lorenzo.
1: Grazie a voi.
3: Come diciamo a tutti, quando passi da Arezzo, se vieni qui a Radio Fly, qui la cabina, insomma, è a tua disposizione, ci farà tanto piacere. Va bene?
1: Grazie a te.
2: Ciao a tutti.
3: Allora salutiamo, insomma, ragazzi, però anche il preparatore,
2: lui ora, perché c'aveva da fare, notoriamente aveva lezione.
0: Anche perché oggi è una giornata piuttosto movimentata, perché ora anche io appena esco parto subito per Foligno, stasera c'è la diretta.
2: Ma che diretta fai?
0: Io questa sera avrò veramente il piacere di diciamo fare qualche intervento durante la diretta della Quintana, la condividerò anche su Brontolo, lo dico, l'edizione dell'80° anniversario. Tra l'altro, a proposito, io avevo preparato per il nostro web delle foto.
3: Ora te le metto un attimo, stavo guardando di ritrovare un po' anche la nostra base, perché quando siamo in collegamento bisogna la base è un pochettino così. Ma tu dovevi portare anche, dovete sapere che il caro Roberto Parnetti tutte le settimane ci dice e ci manda giù nella chat che abbiamo,
0: hai fatto
3: le sue livree. Oggi sono stato nominato di qui, domani sono qua, ormai
2: sì.
3: Specialmente se lo mandiamo un po' in giù è molto famoso.
2: nella bassa e non Polesine.
3: No, ma io non ho detto il posto. Va bene, iniziamo. Allora ti metto subito l'immagine.
0: Sì, perché entriamo in clima quintanaro. Questo è il palio che sarà assegnato questa sera per la giostra straordinaria della Quintana, appunto, che viene fatta perché sono 80 anni dalla nascita.
3: Palio dell'ottantennale.
0: Sì. Perché la Quintana è nata nel 46. Tra l'altro, quando si parlava della Quintana straordinaria, era venuta fuori anche il fatto che doveva esserci presente anche il Presidente della Repubblica. Però col fatto che c'è il 2 giugno vicino, a quanto mi hanno detto, insomma, c'era altre.
3: No, non è una cosa.
2: Era un po' impegnato.
0: Però ecco, sono stati presentati i pali, a questo punto vi faccio vedere anche gli altri.
3: Certo.
0: Delle successive edizioni. Sì, delle edizioni. Vabbè, questo è il logo, diciamo. Cioè il logo, vabbè.
3: È il 2.
0: Questo è diciamo l'immagine per presentare i pali del 2026. Questo è il secondo palio, quello di giugno, la giostra della sfida.
3: E sì, chi è? Scusa.
0: È la pittrice che l'ha
3: pittrice
0: realizzato.
3: Che l'ha realizzato.
0: E poi
2: subito ha puntato subito.
3: No, poteva essere allora una terzo... Mazzone che ha vinto il palio, no. Che ne so io, scusa.
0: Invece il terzo, ecco, Mimmo Palladino, che ha fatto anche la lancia d'oro Arezzo, ricordiamo.
3: Giusto, sì.
0: Questo è il palio della rivincita, sempre di Ascoli, che si correrà a settembre. Poi, ricordando altre cose, perché ora siamo proprio entrati nel periodo che ogni settimana ce n'è, ogni domenica c'è una giostra.
3: Ci ricordiamo che a giugno c'è il Saracino.
0: Sì, ma prima del Saracino, che c'è il 20, prima del Saracino, il 7, domenica 7, c'è il palio dei contrari San Secondo Parmense. Eccola qui, la locandina, ne abbiamo già parlato, comunque ci sarà Ferruccio Fardelli sempre. Però no, Ferruccio.
2: Filippo.
0: Pippo Fardelli.
3: Pippo Fardelli.
0: E appunto c'è. Sì, e anche qui ci sarà la diretta dall'Arena del Grosso, domenica 7 giugno. E poi voglio ricordare invece un'altra. Non ci sono foto, però la voglio ricordare perché è stata veramente una cosa eccezionale. Lo scorso fine settimana a San Ginesio è stata fatta una manifestazione, ogni 3 anni si svolge il ritorno degli esuli, con la rappresentanza del palio di Siena, che è cosa più unica che rara. È stato dato anche un premio a Rosanna Bonelli, detta Rompicollo, la fantina che ha corso un palio a Siena, tra l'altro. Lo posso dire?
3: È certo che lo devi dire.
0: Allora
3: ti metto anche in primo piano, guarda,
0: posso,
3: sei tutto per te.
0: Ti posso svelare,
2: me ne vado.
3: No, va bene, devi essere testimone.
0: Vi posso svelare che Rompicollo ha accettato il nostro invito.
3: Oh, e noi siamo contentissimi. Avremo qui una delle icone, si dice così, del Palio di Siena.
2: Corso solo un'icona, diciamo, vabbè, che è anche un unicum, nel senso è stato, perché è stata l'unica, che è un'unica donna.
3: Allora, tra unicum
2: e
3: icona,
2: siamo lì. Insomma, un unicum.
3: Allora, l'aspettiamo.
0: Sì, sì, ora fisseremo la data.
2: Visti i grossi impegni, io ve lo dico qui, ho deciso tutto il sì, ho deciso io. Andrà comunque in si farà tutta una fila di trasmissioni speciali a giugno. Perché c'è un sacco di cose da dire, quindi. Si farà anche una trasmissione il 6.
3: Anche perché il 7 dovrebbero rifare il sindaco, quindi dopo bisogna rifare anche
2: il 6. Noi si farà una trasmissione intanto il 6, nella quale se
3: e siamo ancora un par condicio di
2: Infatti si parlerà di ministero, di ministero, della prima riunione che è stata fatta.
3: Pensavo la prima riunione.
2: Poi sì, poi se ne farà una anche il 13, tanto che si fa.
0: Il 13
2: fai
0: siamo
2: il 13?
0: Proprio al giorno delle stazioni di carriera.
2: Il 20 mattina viene proprio, avremo un ospite.
0: Saremo in piazza con Radio Fly.
2: Avremo un ospite. Il 20 mattina.
0: Scusa, sentite, bisogna vedere io che ce l'ho a fare.
2: Se lui ci avrà.
0: Che va a coglierlo lì?
3: No, io potrei andare anche a Ascoli.
0: Ascoli.
3: Non importa, vada
0: a 20 c'è niente.
2: Tanto decide lui, lascialo stare.
3: Vado a vedere a Narni.
0: Non c'è niente.
2: Per il 20 avremo anche un ospite che ha detto, mi ha detto mi aveva chiesto anche
0: però
2: di venire.
0: Il 20 non saremo in diretta, bisogna registrare la prima.
2: Va bene, ma comunque le prove tanto lì sono finite, guardate tutte.
3: L'orario,
2: sì, va bene.
3: Erano le 13,
2: poi il 27 si farà per il commento.
3: No, sapete che la settimana però con Federico D'Ascoli lì si è fatto le 13.05.
2: No, basta,
0: però Beppe, una cosa è certa, io torno a ripetere che si sta portando personaggi.
3: Ah no, assolutamente. No, guarda, è un piacere ascoltare.
0: Ci vorrebbe riparlarci anche.
3: Però lo sai, ma anche quando gli ha fatto lui quella domanda sul fatto, dice, ma insomma è Turco Innocenzi, no? Alla fine lui ha risposto, ha girato un po' intorno, alla fine l'ha detto, e alla fine se corre per stare dietro a lui, cioè nel senso quello lì è
2: lui. Sì, dice, lui ha detto di più, ha detto che anche gli altri rioni hanno un po' la rassegnazione a dire...
3: Il resto l'hanno chiamato cannibali, mi sembra che l'avete chiamato.
2: Sì, l'ha cannibalizzate tutte, lui dove è andato, insomma, la cannibalizzata.
3: Gli manca il saracino.
2: Quella è più dura. Quest'anno perché c'è resistenza, c'è tanta resistenza.
3: Ma te non immagini arriva uno come Luca Innocenzi.
2: Allora io ti dico che ho parlato con dei consiglieri, visto si parla con dei consiglieri dei quartieri. Sì, dei consiglieri. No, non consiglieri comunali, consiglieri dei quartieri.
3: Non è mica la cosa.
2: Si parla, chiaramente hanno detto, aprire agli esterni, ma come fanno poi a venire qui a fare le prove, perché noi ci sai i campi prova, perché di qui, perché di là. E io ho detto, dice, ma come farebbe a venire qui a allenarsi? No. E io ho detto, ascolta, ma se te apri, fai le prove aperte, va bene, le prove degli aspiranti, ti arriva uno da fuori e ti fa, mettiamo che questo deve fare per ogni prova fa 4 tiri, ti arriva a giugno, fanno le prove aperte, ti fa 4-5 nei tempi, poi a settembre
3: ti fa
2: 4-5 nei tempi. Ora io gli ho risposto, detto, glielo vai a dire te che per essere bravo se deve allenare qui?
3: No, dopo li demoralizzi.
2: No, non succede, ma se succede, gli dico, ci vai te a dirgli, guarda, ti devi allenare qui perché ti devi allenare con il nostro preparatore.
3: Vabbè, ma sono cose differenti, vabbè. Però noi aretini lo sai come siamo, insomma.
2: Sì, dai, sì. Dai, su, ma io accetto.
3: Per me si andrebbe a vedere se c'ha la calamita nella punta, insomma.
4: Sì,
2: come dopo lì.
3: Va bene, dai, allora vi salutiamo. Grazie ancora a voi per questa interessante puntata. E ovviamente, insomma, godetevi il sabato, la domenica, fate quello che volete.
2: Io smielo.
4: Lo sai come si chiama? Comunque, dove si corre la quinta?
3: Io una critica l'ho avuta per voi,
2: un'altra.
3: Non parlo più del Saracino.
2: Ma un'altra volta? Ma sei parlato la volta passata?
3: E allora vuol dire che non va visto quello.
2: Oh, che t'ha dire? Ma poi io.
3: Mi sa che era la critica dell'altra volta.
2: Ma sì, bravo, è la stessa, perché la vedi.
4: Lo sai come si chiama la pista? Il campo dei giochi dove si corre la Quintana, che è in pianta stabile, sai come si chiama? È intitolato a Marcello Formica e Paolo Giusti. Due giostratori, anzi due cavalieri, perché non sono aretini,
2: cavalieri,
4: che anche adesso hanno vinto diversi lanci d'oro. Spirito, la porta crucifera.
2: Sì, sì, sì.
3: Comunque sarebbe canza avere qui Luca Innocenzi.
2: Ma qui lo vuoi?
3: Sì.
4: Ma ci si porta.
2: Comunque, tanto c'è tempo.
3: Magari si porta in Piazza Grande, se c'è la Lizza. È lì, c'è cavalli, uno lo trova la montagna.
2: Ma,
4: senti, il 20 giugno, vediamo. Quando facciamo la diretta del Saracino?
2: Sai che fai? Invita quando lo fanno il sindaco nuovo, così gli si chiede se è disposto a fare le prove aperte.
3: Ma vedremo. Dai. Va bene, allora ciao. L'abbiamo messa, sì, abbiamo messo tutte le immagini.
4: Tu sì,
3: mi autorizzi a chiudere la trasmissione?
4: Puoi chiudere tranquillamente.
3: Salutiamo tutti coloro che ci hanno seguito, tutti coloro
2: potente.
3: Che ci seguono ovviamente su Arezzo TV e seguono loro, perché io, vedete, sono in rigoroso silenzio. Grazie a Roberto Pannetti, grazie a Roberto Osati e, come dice sempre colui che ci chiude tutte le trasmissioni, al appuntamento alla prossima volta.
2: Forse.
3: Dillo che era troppo alta la base.
2: Forse.
3: Ciao a tutti, ciao ragazzi.
4: Ciao.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio Fly viene in viaggio con te.
11: Radio Fly viene in viaggio con te.
10: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
12: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Un missile iraniano su una base in Kuwait, diversi americani feriti lievemente, di nuovo in bilico ai negoziati USA-Iran, e rimane estremamente tesa la situazione in Libano, ancora morti sotto i raid israeliani. Sentiamo Nicola De Muro.
1: Improvvisa e inaspettata escalation militare nel Golfo Persico che mette a rischio i negoziati tra USA e Iran, che già procedevano a rilento. Un missile balistico iraniano ha colpito una base aerea in Kuwait, ferendo 5 americani, lo riporta da Londra Iran International, voce dell'opposizione iraniana. L'attacco missilistico ha causato lievi ferite a cittadini americani e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi. La difesa aerea del Kuwait ha intercettato il missile Fateh, ma i detriti caduti hanno colpito la base di Ali al Salem. Ora possibile una risposta USA. Nel frattempo rimane tesissima la situazione nell'altro scenario di guerra. Hezbollah rivendica il lancio di droni nel nord di Israele, danneggiati i negozi a Kiryat Shmona. Poche ore prima Netanyahu ha annunciato che l'esercito dello Stato ebraico ha superato il limite del fiume Litani e ha operato anche su Beirut, mentre le delegazioni militari di Tel Aviv e del Libano a colloquio a Washington di fatto non hanno raggiunto alcun accordo su un nuovo cessate il fuoco.
0: E sono stati sospesi i voli all'aeroporto di Monaco dopo che 2 piloti hanno segnalato l'avvistamento di un presunto drone poco dopo le 9 del mattino. Lo ha dichiarato un portavoce della polizia. Le autorità di sicurezza hanno deciso di chiudere le piste, ha affermato, aggiungendo che non è possibile dire quanto durerà il blocco. Il caso della bambina di 2 anni trovata morta a Bordighera lo scorso febbraio, arrestato il compagno della mamma, Manuel Iannuzzi, è accusato di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Anche la donna ha ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga. Il 9 febbraio aveva chiamato i soccorsi dicendo che la figlia aveva difficoltà a respirare, ma sul corpo della bambina erano stati trovati alcuni lividi e macchie. Il medico legale, dopo l'esame esterno, aveva affermato che la morte era avvenuta qualche ora prima, durante la notte. Sarà ascoltato oggi dalla procuratrice di Palermo l'11enne che ieri ha tentato di accoltellare il suo professore di tecnologia a San Vito Lo Capo. Il ragazzino si sarebbe presentato a scuola con un casco integrale per non essere riconosciuto e 2 coltelli nascosti. Il docente, che è riuscito a fermarlo riportando solo un piccolo taglio alla mano, ha detto agli investigatori che non riesce a spiegarsi il gesto del suo alunno. Nel giorno del blocco totale dell'autostrada del Brennero per una manifestazione ambientalista in Austria, si stanno registrando forti disagi anche sulla circolazione della linea ferroviaria per

0: Impegnarsi per il continente africano è in questo momento soprattutto una questione di ascolto empatico. Vi è un cambiamento epocale, almeno anche negli ultimi 10 anni, e cioè l'Africa non chiede più cooperazione allo sviluppo, ancora ne ha bisogno sicuramente, ma di base chiede di essere un partner tra eguali, chiede pari dignità, chiede che i giovani abbiano successo per le loro idee e che l'Africa trovi soluzioni ai problemi che siano soluzioni africane.
1: Come Europa e come Italia si potrebbe fare di più?
0: Noi come Italia abbiamo un grosso credito di simpatia, di fama per i nostri prodotti, per la nostra tecnologia e soprattutto per la nostra resilienza, la nostra pazienza nel saper approcciare i nostri amici africani. Si può fare di più essendoci molto più presenti e moltiplicando le occasioni di incontro fisico, che è ancora molto importante in un continente come quello africano.
2: Sport, tennis, 3 italiani in campo nel terzo turno del Roland Garros iniziato ieri con match carichi di emozioni. Su tutte quella della sfida generazionale Djokovic-Fonseca. Il servizio di Gerardo De Vivo.
3: Mancano i primi 2 del mondo, non di certo lo spettacolo a Roland Garros. Senza Alcaraz dall'inizio e perso Sinner al secondo turno, lo slam parigino ha regalato emozioni nei primi match dei 16esimi, su tutte quelle della sfida tra Joao Fonseca e Novak Djokovic. Chi può, vada a rivedersi almeno l'ultimo dei 5 set della vittoria del 19enne brasiliano dopo una battaglia di quasi 5 ore con la leggenda serba. 5 set anche per la vittoria contro l'americano Mikkelsen, dell'altro baby prodigio, il 19enne spagnolo Hodar, e altrettanti per il successo di Casper Ruud su Tommy Paul. Come 5 sono serviti a De Jong per continuare la sua favola. Entrato in tabellone come lucky loser, l'olandese ha battuto nell'ordine Wawrinka, Cina e Khachanov. Nel sabato tricolore tifiamo adesso per i nostri 3 tennisti ancora in corsa: Flavio Cobolli contro l'americano Tien, Matteo Berrettini opposto all'argentino Comesagna, Matteo Arnaldi al belga Collignon.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Flyspot.
5: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
6: Appartieni alle categorie protette?
7: AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo.
6: Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899.
7: Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura.
6: Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e aisaimpianti.it.
4: Flyspot.
8: Vola con Radio.

0: Becky con Amore Tonight, la canzone che lascia la Fly Dance Chart in questa puntata di sabato 30 e domenica 31 maggio 2026, in questo ponte anche poi della festa della Repubblica. E adesso in quindicesima posizione ascoltiamo Fisher Raid.
1: Fly Dance Chart su Radio Fly, quindicesima posizione.

0: canzone degli anni 90, esattamente il 1994, Playa Iti, The Summer is Magic, che abbiamo appena ascoltato qua all'interno della nostra classifica, che prosegue per il podio dalla terza posizione Afrojack, David Guetta e Sia con Awake Tonight.
1: C'è l'ascolto della Playa.

0: Dance Jerick e la Fly Dance, pilotata da Joseph DJ, decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
1: Radio Fly, la voce della tua città.

0: le 14 e 3 minuti.
1: Flyspot.
2: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
2: Ma io ho il giga!
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
4: Appartieni alle categorie protette?
5: AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo.
4: Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899.
5: Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura.
4: Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e aisaimpianti.it.
1: Flyspot. Top 10 hits.
6: Hello folks, this is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have one new entry, one on mover, 3 records going up and 5 records going down. Ciao ciao, salute a tutti da Foxy John, qui con la top 10 hits, i 10 dischi vincenti della settimana. Oggi c'è una nuova entrata, un brano stabile, 3 in salita e 5 in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della top 10 hits. Non c'è più Annalisa con canzone estiva. E ora, partiamo! Al numero 10 con 7 posti meno troviamo i Pinguini Tattici Nucleari.

Sorry, scusa, lo siento. Pinguini tattici nucleari. Nuova entrata la scorsa settimana, dalla terza alla decima posizione, 7 posti in meno. E al numero 9 perde 3 posti, Summer Funk. Francesco Gabbani.

Francesco Gabbani, Summer Funk, due settimane in classifica, dalla sesta alla nona posizione, tre posti in meno, e al numero 8, due posti in più per Volevo Capire, Madame con Marrakesh.

Madame con Marrakesh, volevo capire, 4 le settimane in classifica, dalla decima all'ottava posizione, 2 posse in più. Top 10 hits. It's Foxy John with the top 10 hits. Stabili al numero 7, oggi troviamo Gaia con Bossa Nostra.

Cosa Nostra, Gaia, due le settimane in classifica, inamovibile oggi in settima posizione, e al numero 6 un gradino in meno per Harry Styles, American Girls.

American Girls, Harry Styles. Sette alla settimana in classifica, dalla quinta alla sesta posizione un gradino in meno, e al numero 5, metà classifica, perde 4 posti, Runway, Lady Gaga and Doechii.

0: Lady Gaga and Doechii Runway, sette alla settimana in classifica, dalla prima alla quinta posizione, 4 posti in meno. E al numero 4, l'unica new entry della settimana, che è una re-entry. Bring Your Love, Madonna and Sabrina Carpenter.
1: New entry.

0: John and Sabrina Carpenter, Bring Your Love, riconquistano la quarta posizione per la new entry alla Top 10 Hits.
1: Top 10 Hits. Top 10 Hits.
2: Top 10 Hits.
0: Siamo al podio, i primi tre della Top 10 Hits. Al numero 3, un gradino in meno per The Colors, Rolling Stones.

Stones, The Colors, 9 la settimana in classifica. Dalla seconda alla terza posizione un gradino in meno. E al numero 2 avanza di ben 7 posizioni Saif. Buona

0: Epilogo alla Top 10 Hits. Al numero 10, Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, Lo Siento. Al numero 9, Francesco Gabani, Summer Funk. Al numero 8, Madame con Marrakesh, Volevo Capire. Stabile al numero 7, Gaia, Bossa Nostra. Al numero 6, Harry Styles, American Girls. In quinta posizione, Lady Gaga e Doechii, Runway. Al numero 4, una new entry che è una re-entry, Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Al numero 3, The Colors, Rolling Stones. E abbiamo appena ascoltato al numero 2, Saif con Buona Domenica. Ladies and gentlemen, conquista la vetta, la numero 1 della Top 10 Hits questa settimana, Al Mio Paese, Serena Brancale, Levante e Delia.
1: Number 1.

Winner of the week, Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo la new entry della settimana, che è una re-entry di Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love. E non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.

0: Tra poco su Radio Fly, la top 10 album con Patrick Madani.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Attesa alle stelle per la finale di Champions League, tra poche ore a Budapest, il Paris Saint-Germain, campione in carica, affronta l'Arsenal fresco della vittoria in Premier League. Maurizio Pizzoferrato.
2: Una volta è storia, due volte è leggenda, si legge sulle magliette, sugli striscioni dei tifosi del PSG campione in carica, sbarcati a Budapest, molti senza il prezioso biglietto, ma vogliosi comunque di stare il più vicino possibile alla creatura di Luis Enrique, che nella scorsa edizione in finale ne fece 5 all'Inter di Simone Inzaghi. Ma ora i francesi dovranno fare i conti con l'Arsenal di Arteta, squadra quasi perfetta in questa stagione, tornata a conquistare la Premier dopo 22 anni di attesa, roba da febbre 90. Parata di stelle in campo, il Parì punta forte sulla forma psicofisica di Kvaratskhelia, sempre più Kvaradona. Nell'Arsenal spunta l'orgoglio italiano in difesa di Riccardo Calafiori, davanti a Havertz sembra favorito nel ballottaggio con Gyökeres. Siamo i più motivati, ha detto Luis Enrique alla vigilia della supersfida. Per noi è l'occasione della vita, replica il timoniere dei Gunners, Arteta, che sogna un leggendario double. Per saperne di più, appuntamento alle 18, orario insolito per una finale di Champions, alla Puskas Arena di Budapest, arbitrerà il tedesco Siebert.
1: Nel mercato allenatori in fibrillazione, la notizia del giorno è l'esonero da parte del Liverpool di Arne Slot, il tecnico che lo scorso anno ha portato i Reds a vincere la Premier. In pole per sostituirlo c'è Iraola, che quest'anno ha portato il Bournemouth a una storica qualificazione in Europa League. Tennis, prosegue immacolato il cammino a Roland Garros di Flavio Cobolli, che inanella il terzo 3-0 consecutivo. Il romano batte 6-2, 6-2, 6-3 lo statunitense Tien e per la prima volta in carriera c'entra gli ottavi del torneo parigino. Prossimo avversario lo statunitense Svaida, che ha eliminato Francisco Cerundolo. Motomondiale, tripletta Aprilia nelle qualifiche MotoGP del Gran Premio d'Italia al Mugello. Pole position per il leader iridato Marco Bezzecchi, davanti agli spagnoli Raúl Fernández e Jorge Martín. Quarto Marc Márquez sulla Ducati ufficiale, al rientro dopo la doppia operazione che lo ha tenuto fuori nelle ultime due gare. Domani alle 14 il via alla gara lunga. Basket, aperte dalla vittoria 88-72 di Milano a Brescia, le semifinali scudetto propongono stasera gara 1 dell'altra sfida. La Virtus Bologna, campione in carica, ospita Venezia, palla 2 alle 20. L'Ital Volley maschile, che prepara la Nations League e gli europei di settembre nel nostro paese, alle 21 affronta a Verona in amichevole il Belgio. Domani altra amichevole a Bergamo con la Turchia, replica di quella vinta 3-0 giovedì dagli azzurri nella prima uscita stagionale. Il valore di questi incontri nelle parole del CTIF Fede Giorgi.
3: Sono partite che ci danno l'opportunità di mettere in campo un po' quello che abbiamo fatto in allenamento. Chiaramente non è che siamo splendidi dal punto di vista fisico, perché si è lavorato tanto, però alla fine sono opportunità sia dal punto di vista tecnico ma anche dell'adattamento. Non è che sia tutto perfetto e quindi la capacità di giocare di squadra è importante.
1: Simile il programma dell'estate delle azzurre campionesse olimpiche e mondiali. A fine agosto gli europei, prima la Nations League alle porte, il 3 giugno a Brasilia il debutto dell'Italia con la Bulgaria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Flyspot.

0: E alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo.
1: Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899.
0: Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura.
1: Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e aisaimpianti.it.
2: Flyspot.
3: Top 10 album.
4: Io sono Dylan e mi setto sulla modalità top 10 album. C'è una classifica da svelare, c'è una classifica da ascoltare e anche da criticare, perché a qualcuno non potrebbe star bene la posizione che occupa quell'album del proprio cantante preferito, del proprio gruppo. Però tant'è che nella top 10 album di questa settimana ci sono due album che escono, e sono La bella vita di Arti 5 e l'album di Giuli Solito Cinema. Torneranno? Chi può dirlo? CPD. Quindi ci sono due nuove entrate questa settimana, due album stabili e sei album che scendono. Partiamo dalla posizione numero 10, dove incrociamo, perde due posti, l'album di Bad Bunny, Debi Tirar Mas Fotos, da cui Veltita featuring Chewy.

potrebbe essere l'anticamera della fuoriuscita alla decima posizione, però Bad Bunny ci ha abituato che sembrava dovesse uscire anche nelle settimane precedenti, invece poi è tornato a salire. L'album Devi tirar mas fotos perde 2 posizioni rispetto a 7 giorni fa. Si sale in 9ª posizione, perde 2 posti la colonna sonora del film Michael, film dedicato al mito di Michael Jackson, una colonna sonora ufficiale del biopic Michael pubblicata qualche settimana fa. Ci sono 13 canzoni originali di Michael Jackson che attraversano tutta la sua evoluzione artistica, dagli esordi con i Jackson 5 fino ai capolavori di Off the Wall e Thriller, un album che include canzoni come Beat It, Thriller, Billie Jean, Human Nature, Bad e tante altre canzoni, da cui appunto ascoltiamo da questo album Don't Stop Till You Get Enough.

Don't Stop Till You Get Enough di Michael Jackson. In nona posizione l'album, la colonna sonora del film, perde 2 posti rispetto a 7 giorni fa. Si sale in 8ª posizione, c'è Madame con l'album Disincanto. Ascoltiamo Rosso come il fango.

0: la mia famiglia, il mio paese.
1: Nella versione video c'è ancora una volta la firma di Madame, esatto, un videoclip diretto dalla stessa Madame, la cantautrice vicentina, dove all'interno della tracklist ha valorizzato o comunque ha goduto dell'amicizia di altri artisti come la featuring di Marracash nella canzone Volevo Capire. Rosso come il fango fino a questo momento è il singolo che rappresenta l'album di Madame, Disincanto. Nella top 10 album questa settimana in 8ª posizione perde 2 posti.
2: Top 10 album 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Top 10
1: album. La modalità è sempre quella della top 10 album, per cui un album, una canzone da ascoltare. Io sono Dylan, adesso ascoltiamo dalla posizione numero 7 alla posizione numero 4, 4 album dove alla posizione numero 7 incrociamo la prima nuova entrata della settimana. C'è proprio un nuovo album, riguarda Samurai J, la nuova entrata appunto riguarda questo artista che si chiama Gennaro Amatore, l'album si intitola Amatore, c'è un po' di auto-introspezione all'interno del titolo stesso e da questo album ascoltiamo Ossessione. New entry.

0: correndo un po' troppo. Facciamolo lento.
1: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro.
2: Un successo travolgente, quello di Ossessione, la canzone presentata a Sanremo, diventata disco di platino, stabile da 8 settimane al numero 1 della classifica FIMI, ed è anche in questo periodo capace di superare, è stata capace di superare 1,5 milioni di stream giornalieri. Ossessione, che è stata pubblicato anche, è stata pubblicata anche in una versione spagnola, neanche a dirlo, Obsession. Samurai J con Amatore, l'album che questa settimana occupa la 7ª posizione come new entry. Si sale in 6ª posizione, perde un posto l'album di Kid Yugi, Anche gli eroi muoiono. Ascoltiamo Amelie.
3: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

0: Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.
1: Un profilo, quello di Kid Yugi, un profilo professionale che ha consolidato la sua posizione con collaborazioni di peso, direi, di peso artistico e un seguito molto fedele, insomma, ha uno zoccolo duro di persone che lo seguono un po' in ogni dove, diventando uno degli artisti più attesi della nuova generazione. Kid Yugi, l'album e anche gli eroi muoiono, perde un posto rispetto a 7 giorni fa. Si sale in 5ª posizione, perde un posto, Tutta vita sempre, l'album di Olly. La traccia che lo rappresenta ancora è Questa domenica con la featuring di Julie.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

Questa domenica featuring Julie. L'album è Tutta vita sempre. L'artista è Holly. Perde un posto mica rispetto a 7 giorni fa. Si sale in 4ª posizione. Perde un posto Geolie con Tutto è possibile. Ascoltiamo Stelle.

0: Sappiamo oramai tutto intorno a questo album, anticipato da una forte campagna social, da teaser visivi ambientati tra Napoli Nord e location internazionali, un album che ruota intorno ai temi del riscatto, della responsabilità e anche dell'idea che ogni traguardo sia raggiungibile partendo dalle proprie radici. Geolier, l'album è Tutto è possibile, perde un posto rispetto a 7 giorni fa, questa settimana è alla 4ª posizione, da cui abbiamo ascoltato Stelle.
1: Top 10 album. Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.
0: C'è il podio da scoprire per la Top 10 Album questa settimana. Io sono Dylan, 3 album per cui podio. Si parte dalla posizione più bassa, la posizione numero 3, la seconda new entry della settimana. Eccolo qua, Coez, è proprio lui a firmare l'album stesso, From the Rooftop 3, da cui ascoltiamo Faccio Casino.
2: New entry.

cosa che c'hai si è presa a male. Hai rotto un altro cellulare. Cosa mi chiami solo se stai male? Ho casa nuova, devo sistemare. Non sarò l'ultimo né il primo, però ha lasciato un bel casino.

nuovo capitolo del progetto più intimo e riconoscibile di Coez, un album che rappresenta la sua evoluzione più matura e per la prima volta il format include anche canzoni inedite registrate direttamente in presa diretta, oltre ai classici riarrangiati, alla cover e alle collaborazioni che hanno definito l'identità del progetto negli anni. Coez, abbiamo ascoltato Faccio un casino dall'album From the Rooftop 3, nuova entrata alla posizione numero 3. Si sale stabile l'album di Shiva, la posizione numero 2, l'album Vangelo, da cui ascoltiamo Take 6.

0: Take Six è la canzone scelta come primo singolo della nuova era di Shiva, una traccia diretta, una traccia che ha anche all'interno delle confessioni, delle immagini religiose e anche riferimenti personali, mantenendo un flow molto serrato e una produzione che unisce trap moderna e atmosfere più cupe. Shiva con l'album Vangelo questa settimana alla posizione numero 2, stabile come 7 giorni fa. E adesso ripartiamo dalla posizione numero 10, ricordando che questa settimana perde 2 posti l'album di Bad Bunny, Devi Tirar Mas Fotos. Alla 9ª posizione perde 2 posti la colonna sonora del film su Michael Jackson, quindi la colonna sonora appunto del film stesso. In 8ª posizione perde 2 posti l'album di Madame, Disincanto. In 7ª posizione la prima new entry della settimana, Amatore, Samurai J. In 6ª posizione perde 1 posto Anche gli eroi muoiono, da 18 settimane in classifica, Kid Yugi. In 5ª posizione perde 1 posto e da 50 settimane in classifica, Tutta vita sempre, l'album di Olly. In 4ª posizione perde 1 posto e da 20 settimane in classifica, l'album di Geolie, Tutto è possibile. Sul podio abbiamo alla posizione numero 3 la seconda nuova entrata della settimana, Coez, l'album è From the Rooftop 3. In 2ª posizione da 8 settimane in classifica, stabile, l'album di Shiva, Vangelo. E in 1ª posizione stabile come 7 giorni fa e da 3 settimane in classifica, Saif, l'album è Santissimo, la traccia Sex on la Santa.
1: Number one.

0: sistemare.
1: Top 10 album.
2: Santissimo, l'album di Saif è il debutto discografico vero e proprio, appunto, dell'artista italo-tunisino, reduce dal secondo posto a Sanremo 2026 e da un forte boom mediatico, ed è un album che è stato annunciato come con una strategia virale, un po' come tutti gli album di queste generazioni, no? Degli artisti di questa generazione, non fosse altro perché utilizzano i social, per cui per forza se qualcosa piace diventa virale. Prima un carosello Instagram in stile calciomercato con Fabrizio Romano, dove ogni artista coinvolto veniva presentato come un calciatore pronto a scendere in campo, e poi un freestyle ironico che imitava il format falsissimo di Fabrizio Corona. Saif con l'album Santissimo questa settimana si riconferma alla prima posizione della Top 10 Album. Archiviamo qui la classifica di questa settimana. Io sono Dylan e torno qui tra 7 giorni per una nuova Top 10 Album.

immagino che sia mio figlio, adesso quel ragazzo che ride, piange e grida in faccia a tutta la città. È meglio non guardarlo in faccia, se no sarà una roba.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
2: Appartieni alle categorie protette?
3: AISA Impianti S.p.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo.
2: Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899.
3: Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura.
2: Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e aisaimpianti.it.
0: Flyspot.

Ma certo che possiamo andare anche oggi, certo che possiamo partire, siamo fiduciosi che andrà tutto bene fino a scoprire la nostra number one, quindi siamo pronti e carichi per scoprire ancora una volta l'appuntamento con la classifica americana, la Top 10 USA con me Silvia Giansanti. Benvenuti, buone cose, molti staranno già pensando all'estate, ai prossimi viaggi, lo so, è un ciclo, è una ruota, ma poi le stagioni in fin dei conti è bene viverle così fino in fondo, ogni stagione offre qualcosa di diverso, prendiamola così, intanto ci mettiamo subito al lavoro, abbiamo due uscite, due nuove entrate, chi esce? Dal numero 6, Pink Panthers featuring Zara Larsson, Stateside.

0: Dopo l'uscita di Justin Bieber e di Pink Panthers featuring Zara Larsson, eccoci subito immersi nella classifica, partendo come sempre dalla posizione più bassa, la numero 10, dove c'è un bel duetto e che unisce per la prima volta due grandi artisti in questo 2026, e cioè Ella Langley e Morgan Wallen. Il risultato è I Can Love You Anymore.
1: New entry.

Musicalmente è intensa e malinconica questa I Can Love You Anymore con Ella Langley e Morgan Wallen, il duetto quindi che li vede protagonisti, il primo di questo 2026 insieme. Numero 10, New Entry, e adesso spazio alla numero 9, dove troviamo una stabilità, Golden Antrix.

mamma mia, sono veramente 39 le settimane di presenza in classifica per questo singolo Golden Antrix, numero 9 della Top 10 USA, stabilità. Mentre alla posizione numero 8, attenzione, copriamoci, perché altrimenti qualcuno ci morde il collo, Dracula, Tame Impala featuring Jenny.

Eccoci arrivati al numero 7, abbiamo già smaltito quella che è la prima novità al numero 10, la prossima la troveremo più avanti, ma adesso al numero 7 una canzone che conosciamo benissimo, che continuiamo quindi a fischiettare, che è nel nostro cervello, Ordinary, Alex Warden, meno 3 posizioni.

passa questa settimana dal numero 4 al numero 7 perdendo 3 posti, Ordinary con Alex Warren, e con 18 settimane di presenza nella nostra Top 10 USA. Posizione numero 6 adesso, 2 posti in avanti dal numero 8 sale Olivia Dean con So Easy to Fall in Love. I could be

è una delle piacevolissime colonne sonore del momento, diciamolo pure, con Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, dal numero 8 al numero 6 con 2 posti in più, 8 le settimane di presenza nella nostra classifica americana. Metà chart esatta adesso, numero 5, troviamo una stabilità, quella di Bruno Mars con I Just Might.

La firma prestigiosa di Bruno Mars, che in questi ultimi anni si è ritagliato uno spazio di tutto rispetto nell'ambito della musica internazionale. I Just Might, 15 settimane di presenza in classifica, numero 5 stabile. E al quarto posto c'è praticamente chi perde una posizione, quindi meno uno perché passa dal numero 3 al numero 4, Olivia Dean con Man I Need.

0: The New USA passa dal numero 3, abbandona il podio, perde una posizione, sono 25 le settimane di presenza in classifica.
1: Radio Fly.
2: Radio Fly.
1: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.

0: Stiamo per toccare il podio, ricordiamo l'uscita di Pink Panthers featuring Zara Larsson e Stateside dal numero 6 e poi ci lascia anche dal numero 7 Justin Bieber Yukon in questa classifica che vede complessivamente 4 stabilità, poi vede anche soltanto una discesa, 3 salite e 2 nuove entrate. Dove sarà collocata la seconda e ultima new entry? Eccola qui, Olivia Rodrigo, nuovo singolo, Muori Stecchito. Mamma mia, che augurio. Drop Dead.
1: New entry.

sicuro che in questo 2026 segna veramente una nuova fase per Olivia Rodrigo, più audace, più consapevole del proprio immaginario pop rock. Drop Dead, numero 3, new entry, l'ultima della settimana. E adesso, alle numero 2, arriva Ella Langley con Be Her.

Sono 5 le settimane di presenza nella classifica americana per questo singolo di Ella Langley, Be Her. Numero 2, stabilità. Facciamo il riepilogo doveroso, andiamo, let's go, dove al numero 10 abbiamo trovato la prima novità assoluta della settimana ad opera di Ella Langley and Morgan Wallen, I Can Love You Anymore. Alle numero 9, stabilità per Golden Antrix. Ottava posizione più 2 per Tame Impala featuring Jenny Dracula. Alle numero 7, meno 3 posti per Alex Warren, la sua Ordinary, che continua comunque ad avere un discreto successo un po' in tutto il mondo. Sesta posizione più 2 punti per Olivia Dinso, Easy to Fall in Love. I Just Might, Bruno Mars, la posizione numero 5, stabilità. Quarto posto, meno 1 punto per Olivia Dean con il singolo Man I Need. Abbiamo incontrato al numero 3 l'ultima new entry della settimana con Olivia Rodrigo, Drop Dead. Alle numero 2 appena lasciata Ella Langley con Be Her. E di nuovo alle numero 1 si riconferma sempre lei, Ella Langley con Choosing Texas. Number one.

0: Da 23 settimane dentro la classifica, queste ultime settimane però le ha trascorse al comando. Ella Langley con una canzone vincente del momento, Choose in Texas, che va anche a concludere l'appuntamento a stelle e strisce della settimana. È tutto da Silvia Giansanti, alla prossima sempre con Top 10 USA. Bye! Top 10 USA.
1: Sono le 16 e 45 minuti. Radio Fly. Rewind. Senza titolo.

0: Allora, buonasera, ben trovati a questo nuovo appuntamento di Senza Pace, Senza Titolo. Giuseppe Misuri, Ivo Brocchi qua dalla cabina ventilata, raffrescata di Radio Fly in questo 28 di maggio, che non mi ricordo se l'ho già detto, giovedì sera, per chi ci ascolta 21:08:33 di questa sera. Io di più non ne posso dire, sentiamo se ha da dire qualcos'altro il mio amico e direttore Ivo Brocchi.
1: Buonasera a tutti. Quando leggevi quei numeri, quando leggevi quei numeri dell'orologio, mi sembrava di sentire rimbombare l'eco dei risultati elettorali.
0: Sì,
1: 21:08:33.
0: Siamo un par condicio,
1: Ho detto risultati elettorali.
0: Ma che è sto vento?
1: È una parola.
0: Lo sento,
1: è bellissimo questo vento. Non mi spettina a me, non so perché, ma insomma. Si sta bene.
0: Sì, ma c'è un qualcosa che non ma
1: è il
0: venti, è costito.
1: Non mi dare offese.
0: Arezzo vuol dire lì.
1: Lì, vabbè.
0: Ecco, no, perché sai, ci seguono anche fuori d'Arezzo. Negli piace. A qualcuno
1: già Rigutino rischiano di non capire, o sì?
0: No, vabbè, Rigutino sei erudito, cioè, vuoi mettere il rigutinese, cioè, vuoi dire, ma di che si parla? Saluto tutti gli amici di Rigutino, che li trovo tutti la domenica.
1: Anche Frassineto.
0: Frassineto sarà un pochino meno amici, però saluto anche i Frassinetini.
1: Ma quelli di Ottavo e Vitiano?
0: Anche i vitianesi.
1: E quelli di Sassaia?
0: Sì, la Sassaia.
1: Sassaia.
0: E Policiano, dove me lo lasci?
1: Policiano è già più città rispetto a Rigutino. Perché Rigatino è la capitale della Val di Chiana.
0: Uno di Rigutino gli dici che uno di Policiano è più città.
1: Assolutamente. Chi è più città, Rigutino?
0: L'Olmo, ma neanche l'Olmo.
1: Scusa, ma tra Rigutino e Policiano chi conta di più? Occhio a come ti comporti.
0: Tra Rigutino?
1: Perché sono le elezioni e quindi occhio a quello che dici.
0: Ma io mica sono candidato.
1: E che vuol dire? Chissà in futuro.
0: No, aspetta, chi c'è? Qualche candidato di che Rigutino?
1: No, non lo so.
0: No, c'erano qualcuno, sì.
1: No, di quelli rimasti no, perché sono rimasti due che nessuno di due è di Rigutino, quindi.
0: Vabbè, ma nelle liste sì, eh.
1: E le liste ormai sono scomparse tutte. Ora c'è il ballottaggio.
0: Ma perché non si rivota la lista? Perché no? Io mi divertivo.
1: Guarda che ricordati che fino a sabato mattina prossimo si può ripresentare le liste per il ballottaggio.
0: Ma non ho capito, ma siamo in par condicio o no?
1: Siamo in par condicio.
0: E di cos'è che non possiamo parlare?
1: Non possiamo fare il tifo per l'uno o per l'altro.
0: Noi non l'abbiamo mai fatto.
1: Però possiamo commentare i risultati, possiamo dire quello che vogliamo.
0: Sì.
1: Le notizie si possono dire, cioè...
0: Possiamo commentare
1: per esempio, senza nessun problema, possiamo dire che ha votato il 59% degli elettori. Hai visto? Che io non ho paura di dire le cose. Che pensavi? E che alle 15 del lunedì si sono chiuse le urne, senza paura.
0: Sì, ma non puoi dire i voti dei singoli candidati.
1: Se vuoi, sì, li devi dire di tutti però. E sono 519. O mi leggi le preferenze di tutti 519 o niente.
0: La percentuale tra liste e partiti?
1: Quello sì, perché è cronaca.
0: Quella è cronaca.
1: È cronaca di tutti i giorni.
0: Non sposta voti. Senti, io però te la devo dire una cosa. Questa non lo so se par condicio o meno, però. Io ho sentito che qualcuno, scusa, se l'è presa con i sondaggi. Cioè, nel senso di dire, sti sondaggi, che hanno sti sondaggi?
1: A volte ci indovinano, a volte no.
0: Ho capito, ma possono spostare i voti?
1: Ma c'è chi ha questa teoria per cui in qualche modo possano influenzare nel modo opposto, tra l'altro. A qualcuno lo entusiasma, a qualcuno invece lo deprime, capito? Il risultato, cioè, perché tu che succede? Se io e te ci presentiamo alle urne, siamo noi due soli, per esempio, no? E al primo turno tu prendi il 49,9 e io il 49,8. Allora il mio elettorato dice, mannaggia, si perde, lui ha già lo 0,1% in più e si deprime. Se poi invece che il 49,8 prendo il 30 o il 20 o il 15,
0: dai, ma che ma è possibile?
1: Ma come è possibile?
0: Ma allora io faccio un giochino. Io mi pago un sondaggio e faccio un modo che mi dicano che te.
1: Quello quando prendi i voti, ti ho detto io. Il sondaggio bisogna vedere.
0: Se lo commissiono, gli posso dire fatemi un sondaggio.
1: Guarda che i sondaggi devono rispettare delle regole precise, protocolli precisi.
0: Però sono aziende.
1: Sono aziende, ma devono
0: quindi le aziende dovranno anche sottostare a quello che chiede il cliente.
1: Come tipologia di domanda, non come risposte.
0: Ecco.
1: Vale a dire, se è un sondaggio politico...
0: Era un po' birbantello in questa domanda.
1: No, assolutamente.
0: Io sono un cittadino scevro da qualunque
1: assolutamente
0: malizia.
1: Assolutamente birbantello, come sempre. Detto questo, capito, non è che tu paghi un'agenzia, un istituto di sondaggi, dici, oh... voglio fare un sondaggio su Arezzo, ma siccome io e il Brocchi presenteremo insieme una lista, se arriviamo in tempo, perché sei arrivato tardi,
0: io me lo ricordo, la prossima volta ci vado io, tre minuti,
1: ma quando vieni in radio la sera, chi arriva prima? Io o te?
0: Te.
1: Allora ci vado io la prossima volta a presentare la lista, va bene? Quei tre minuti a me non mi frega.
0: Guarda che io ti ho detto che prima di noi c'era un altro che era arrivato lì e si è messo a parlare del mare, della montagna, hai fatto perdere tempo.
1: Allora denunciamo quel funzionario pubblico che ha perso tempo.
0: Ma come faccio? Cioè,
1: ma come fai?
0: Dopo mi candidavo, che faccio?
1: Denuncio. Se andavi lì con la macchina fotografica e lo fotografavi.
0: Ma non posso farlo perché dopo non mi avrebbe dato il voto.
1: Ah, la macchina fotografica si può portare solamente al seggio, sì, come si dice sia successo ad Arezzo in diversi
0: come posti. Quella lì l'ho letta.
1: Siccome questa notizia
0: l'ho letta,
1: Giuseppe, siccome questa notizia girava tra, diciamo, le persone, che succedeva, ma ora comincia a comparire sulla stampa, online, non online, eccetera, io mi auguro che ci sia un intervento severo della prefettura che inviti i presidenti a rispettare la legge, perché il presidente di seggio è responsabile penalmente.
0: Vabbè,
1: se le cose non vanno
0: bene, come fa a sapere
1: bene
0: se uno c'aveva il telefono in tasca?
1: Prima cosa ognuno che entra dice al telefono lei sì o no, sbagliano.
0: A me non me l'hanno chiesto,
1: c'è un cartello fuori che dice non lo portate.
0: Non mi ricordo neanche se ce l'avevo il telefono in tasca, penso di sì.
1: Giuseppe, tu non te l'hanno chiesto. Ma non è che la gente quando va lì lui ti dice il presidente, guardi, per votare funziona così o funziona così. Se tu per esempio vai dentro al seggio e la scheda la stropicci tutta e la vuoi buttare via,
0: che fai? Scusa.
1: Per farti vedere come.
0: Capivo,
1: costui commette, una cosa illecita.
0: Esatto, però
1: ecco, allora le cose vanno dette. I funzionari che sono lì a...
0: Ma a te te l'hanno chiesto il telefono?
1: No,
0: allora,
1: non me l'hanno chiesto. Forse, visto quello che è successo, è bene che la prossima volta ci siano dei cartelli grandi e che venga detto per bene che uno sta fuori la porta al telefono, se porta il telefono dentro lei commette un illecito e potrebbe essere punito. Se chiamiamo i carabinieri,
0: comunque bisogna leggere la stampa, perché? E bisogna anche leggerla a distanza di giorni.
1: Esatto.
0: Lo sai perché? Ti ricordi la scorsa settimana ti tirai fuori la storia di quelle dichiarazioni di Caro Tenuto all'arrivo, no? Dice un altro 7 ottobre. Pare, io andai a leggerla, ti ricordi la lessi direttamente lì, no? Sullo sito di Sky TG24. Poi chiaramente c'è stato un amico che mi ha detto: ma guarda, io non la trovo questa cosa qui.
1: Allora,
0: poi sono andato a vedere. Io non l'ho ritrovato, ho trovato una versione che non mi dice esattamente quello. Cioè, guarda, e allora sono rimasto. Allora le bisogna sempre guardarle queste cose.
1: Lo so.
0: E
1: questa me deve fare gli screenshot per essere tranquillo.
0: Esatto, ma io, Ivo, ero qui prima di una cosa del genere, poi che non l'abbia guardata, eravamo qui, l'ho guardata. Sono andata a rivedere, io non l'ho vista scritta in quella maniera. E questa è una cosa su cui c'è da riflettere.
1: Ci sono tante cose su cui riflettere.
0: Va bene, allora senti.
1: Ne parliamo più avanti di questo. Quando parliamo di
0: la settimana che mi dici?
1: Stasera vengo per parlare delle guerre in giro per il mondo, sempre con una grande tristezza addosso, perché stanno morendo tante persone. Ripartirei un attimo dall'Ucraina, anche se le notizie più importanti sono dall'Iran, perché oggi è stata comunicata la morte di un altro italiano.
0: Io intanto scarico i video.
1: La morte di un altro italiano in guerra che si era arruolato con le truppe ucraine.
0: Ma si può fare, Ivo? Io non credo che si possa fare.
1: Lui era stato messo sotto processo da parte della procura di La Spezia. Questo che
0: non si può fare.
1: È un uomo della Spezia, però lui in realtà lo hanno poi eliminato dal processo perché si tratta di un istruttore di truppe che lavora anche per ha lavorato anche per l'esercito italiano, per la NATO, per gli americani. Quindi lui ha, diciamo, una patente per partecipare anche ad azioni di guerra come istruttore.
0: Questa
1: poi se lui
0: non
1: era
0: non
1: lo sapevo nemmeno io, l'ho sentita stasera al telegiornale, e quindi lui era là sostanzialmente senza rischiare nulla dal punto di vista penale, capito? Però è morto, è il 14° italiano che muore in questa guerra, tra l'altro un po' di qua e un po' di là, alcuni con gli ucraini, alcuni con i russi.
0: Sì, sapevo anche di persone che sono andati su.
1: Sì, assolutamente,
0: russi,
1: sì, esatto. Sembra che siano addirittura 6 e 8, quasi alla pari, insomma.
0: Esatto,
1: lì il ballottaggio non lo fanno, perché purtroppo sarebbe un ballottaggio sbagliato. Allora, parliamo un attimo rapidamente dell'Ucraina, per la parte bellica, poi parleremo per la parte politica più avanti.
0: Sì.
1: Un po' tutte e due le parti lanciano dei segnali almeno a parole, di voler cominciare a trattare. La Russia ha proposto che anche l'Europa in qualche modo possa entrare nella trattativa, però hanno detto: vogliamo sapere chi vorrà essere di questa partita, perché non tutti vanno bene. E ovviamente l'Europa ha detto: beh, se volete una nostra delegazione, la delegazione la scegliamo noi, non la scegliete voi. Come io non posso scegliere la vostra, non posso dire non voglio Lavrov, non voglio la Sakharova, non voglio quello e quell'altro, cioè prenderò quelli che mi mandate. Quindi forse più una mossa politica e tattica che non altro. Sul piano bellico se le stanno dando di santa ragione, soprattutto utilizzando droni e missili sempre più sofisticati, questi droni capaci di arrivare veramente lontano dall'una dall'altra parte. Anche Putin ha alzato il tiro, perché ha invitato le diplomazie straniere presenti a Kiev ad abbandonare la città, e nel frattempo ha iniziato a bombardare in modo sistematico Kiev. Quindi sta portando la guerra non più nemmeno nelle famose quattro regioni che lui si è annesso con il referendum, ma la sta portando al di fuori, andando a bombardare, vale a dire, quei luoghi che in tutte le guerre, escluso quelle proprio tragiche tipo le guerre mondiali, ma sono sempre stati salvati, i luoghi cosiddetti del potere. Nessuno aveva bombardato i palazzi governativi o i parlamenti. Però adesso sembra che questo qui stia forse per rompersi, questa sorta di attenzione, anche quando si fanno le guerre, no? Come c'è un'attenzione che hanno soprattutto i militari nel fare lo scambio di salme, lo scambio di prigionieri, che dimostra in fondo che un millesimo di umanità è rimasta, un millesimo nelle guerre, perché poi in realtà la maggior parte a soffrire non sono i militari, che soffrono come gli altri, ma sono i civili, che davvero nemmeno imbracciano un fucile, ne hanno nemmeno nel metto per ripararsi da, non ti dico da un proiettile, ma da un sasso che cade da un palazzo colpito, insomma. Invece, parlando di guerra, c'è una notizia del pomeriggio che dice questo: i due gruppi che stavano trattando ad Islamabad, cioè in Pakistan, di iraniani e americani, hanno firmato un possibile accordo per 70 giorni di tregua e una serie di azioni del tipo riapertura totale di Hormuz, abbassamento delle sanzioni contro l'Iran, insomma una serie di cose, e i 70 giorni da utilizzare per decidere il destino dell'uranio arricchito che si trova in Iran. Sembrava nel pomeriggio ad un certo punto che ci fosse anche l'ok immediato sia del capo teocratico dell'Iran sia di Trump. Trump però ha preso il microfono e ha dichiarato: ho bisogno di più tempo, di 48 ore per decidere. Esatto. E gli osservatori hanno detto: le 48 ore 99 su 100 gli sono state chieste da Netanyahu, perché vuole almeno altre 48 ore di mano libera nel sud del Libano e a Gaza per conquistare quelle posizioni o distruggere quegli armamenti che lui ritiene di distruggere, ovviamente con danni che non sono più collaterali, ma forse sono danni centrali, perché stanno morendo centinaia e centinaia di civili da lui e dall'altra parte. In particolare a Gaza City, Gaza City, ti ricordi hanno fatto la linea gialla a Gaza, no? Sì, verticale, sì. Diceva di qua gli israeliani e di là i palestinesi. La stanno spostando questa linea gialla, mentre si bombarda molto nel Libano, un po' in Iran, eccetera, un po' nel silenzio dell'attenzione mondiale, che in questo momento di Gaza se ne parla pochissimo, come tu ben sai, stanno spostando questo limite della linea gialla verso il mare, probabilmente o per cercare uno sbocco al mare davanti a Gaza City, per gli israeliani, con i palestinesi che dicono ci stanno riducendo ad andare a abitare sulla spiaggia. Perché piano piano anche le parti ormai semidistrutte della città che esistevano ancora le stanno occupando di nuovo. E queste 48 ore sembrano che siano necessarie in qualche modo a Netanyahu e ai militari israeliani per finire il lavoro che hanno iniziato. Sempre sul fronte molto israeliano, poi torniamo un attimo anche al resto, ci sono state le prime sanzioni europee nei confronti di alcuni coloni violenti. Non ci sono ancora sanzioni nei confronti del ministro Ben-Gvir per il comportamento che ha avuto quando sono stati fermati i soggetti che erano, le persone che erano nella flottiglia, e se ne parla ancora di meno per quanto riguarda Netanyahu, che viene comunque sia protetto al 100% da tutti i paesi del mondo, perché nessuno in questo momento ha intenzione, nonostante sia ormai chiaro che una serie di azioni vengono compiute solo se il governo vuole, tipo questa dei coloni, sì, che in Cisgiordania continuano ogni giorno a attaccare villaggi palestinesi, cacciando i palestinesi che abitano nelle loro case, le distruggono con i bulldozer per evitare che ci tornino e occupano i terreni intanto con le tende. Questa è un po' la situazione in quella zona là. Come siamo messi con i tempi?
0: Hai ancora 8 minuti.
1: 8 minuti. Allora, questi 8 minuti consumiamoli, Giuseppe, per vedere che tipo di reazioni hanno queste vicende straniere anche da noi. Innanzitutto quelle economiche. Noi sappiamo che con la chiusura di Hormuz le economie del mondo hanno tremato, hanno sofferto, abbiamo visto l'effetto anche sulle economie nostre con l'aumento dei prezzi dei carburanti, con la scomparsa di tanti prodotti per l'agricoltura che arrivavano da quelle aree e che invece non sono passate, con le centinaia di navi bloccate dentro il Golfo e che non possono passare da Hormuz. Nell'accordo che sarebbe stato siglato c'è una cosa importante: Hormuz non potrà essere sottoposto assolutamente al controllo di Oman e Iran o Kuwait o chi c'è, dovrà rimanere un tratto di mare libero. Tant'è che nell'accordo c'è anche che nell'arco di 2 mesi si provvederà allo sminamento totale dello stretto di Hormuz. Quindi libera circolazione, che è tutto sommato un modo che avrebbe l'Iran e gli Stati Uniti, che avrebbero insieme, di ritrovare un minimo di sintonia forse anche con il resto dei paesi del mondo e non ultimo anche con la Cina, perché la Cina da questa chiusura di Hormuz sta soffrendo, perché è vero che alcuni sì, perché ha bisogno di rifornimenti. La Cina è una mangiatrice di energia, non è che ne consuma poca in modo indifferenziato, perché hanno sì gli impianti di energia rinnovabile, ma ancora la stragrande maggioranza dell'energia si ricava dai fossili in tutto il mondo, non ce lo dimentichiamo. Qui dobbiamo trovare forme nuove. Tutti puntano sul nucleare, quello di natura moderna, eccetera. Vediamo un po' cosa succederà, insomma, non lo so. Altri riflessi. Tornando in questo caso all'Ucraina, c'è stata la proposta, già si è parlato che nella prossima settimana i 27 possono essere chiamati ad aprire in qualche modo la pratica per far entrare l'Ucraina in Europa. C'è stata prima una posizione molto intelligente del cancelliere tedesco Merz, che ha detto: più che aprire la pratica adesso, facciamo diventare come un associato, come una specie di club, uno che si avvicina intanto, ma non che entra nell'Unione Europea. Perché l'ingresso diretto vorrebbe dire, teoricamente, entrare in guerra con la Russia il giorno dopo. Però anche l'ingresso normale, ovviamente, prevede una lunga trafila di pratiche. Non è che si entra in un mese o in un anno. Ci vogliono anni perché un paese venga accolto nell'Unione Europea, e così è stato sempre. Noi siamo passati dai primi 6 di 50 anni fa, 60 anni fa, che era solo un accordo economico, ai 27 attuali, ma ognuno per entrare ha dovuto passare un vaglio del tipo: che tipo di costituzione hai, che tipo di scolarità hai, che tipo di democrazia hai nel tuo paese. E ovviamente non tutte sono perfette, pensiamo a tutti i paesi ex comunisti che sono entrati. Hanno dovuto fare grossi cambiamenti loro, come grossi cambiamenti vengono chiesti in questo momento ai vari paesi dell'area balcanica che chiedono di entrare in Europa. Tu pensa alla Turchia, quanti anni sono che chiede di essere ammessa in Europa e non viene ammessa per come tratta le opposizioni. Cioè, il grande ostacolo turco oggi non è la parte del bilancio, la parte della Costituzione, eccetera, è per l'attività materiale che il governo fa contro le opposizioni. Pensiamo cosa ha fatto al PCK, pensiamo cosa ha fatto ai curdi, pensiamo cosa ha fatto agli armeni. Cioè, voglio dire, non è un paese in cui c'è la libertà, e quando in un paese non c'è la libertà di espressione, insomma, non si può chiamare un paese democratico, anche se magari la Costituzione è scritta bene, somiglia a quella dei paesi occidentali. C'è la democrazia rituale scritta in una Costituzione e c'è quella di fatto. Questo è il fatto. Quanto siamo con i tempi?
0: Abbiamo 5 minuti.
1: 5 minuti. 5 minuti li possiamo utilizzare per capire che effetto ha avuto questo ragionamento sull'Ucraina in Italia. In Italia è successo subito il caos, cosa che non è successa in altri paesi, francamente, perché diciamo l'unico che frenava per cominciare il percorso con l'Ucraina fino a due mesi fa, un mese fa, era come si chiamava il presidente ungherese, ricordamelo, Orban, sì, che si era messo di traverso dicendo non se ne parla nemmeno, questa cosa va votata all'unanimità, quindi io da solo mi posso permettere di bloccarla. E infatti l'ha bloccata, ha bloccato anche alcuni finanziamenti, quelli li aggiravano con un sistema di prestito eccetera, tutto quanto. Quando diciamo a livello europeo la Callas, che sarebbe sostanzialmente il ministro degli esteri della Comunità Europea, ha detto al prossimo Consiglio dei Ministri degli Esteri potremmo iniziare a ragionare fattivamente di questo e l'Ucraina potrebbe presenziare ai nostri lavori senza diritto di voto, nel senso che partecipare anche alle discussioni eccetera. E in Italia c'è stato subito chi si è messo di traverso.
0: Chi è stato?
1: Per un giorno intero è stato Salvini e la Lega, che ha detto no, non se ne parla nemmeno per niente, e il giorno dopo è stato seguito da Conte e da 5 Stelle. Si è riformata una specie di alleanza del primo governo del 2018, quella giallo-verde.
0: Giallo-verde, no? Sì.
1: Tutto questo mentre subito ieri, quando Salvini disse quella cosa, Tajani in un colpo solo ha detto no. Il governo italiano ha stabilito che l'Ucraina entra in Europa e ci entra. Per evitare di andare subito allo scontro, ha detto, però ci sono prima i paesi balcanici che già hanno fatto un percorso. A lasciare col cerino in mano, a rimanere col cerino in mano, da una parte è stato diciamo il resto del centro sinistra e della sinistra che devono decidere che fare su questo argomento. Il PD ha già deciso.

0: può nemmeno permettere rotture che potrebbe portarla magari a dover accelerare una crisi di governo e un'elezione in tempi rapidi. Vuole avere tempo la Meloni per fare elezioni. C'è da cambiare la legge elettorale. Ha paura del pareggio famoso, no? Ma la parola del pareggio, ha detto, la parola del pareggio che potrebbe avvenire per effetto della legge attuale, non perché i voti siano uguali, attento bene. Ma tu sai che mentre per la Camera c'è sostanzialmente un sistema quasi totalmente percentuale, insomma, di rappresentanza nella parte, diciamo, in cui non c'è l'uninominale, con l'uninominale potrebbero cambiare le cose. Nelle regioni è ancora peggio, perché si vota per regioni, capito? Una regione che ha il 51% conta quanto una regione che ha l'80% nella divisione dei senatori. E quindi questo la preoccupa un po', perché è successo già in passato che il Senato avesse magari l'1% di differenza fra le due parti, maggioranza e opposizione, e la Camera invece c'era il 20% di differenza. E col fatto della libertà dei parlamentari di muoversi dove si vuole, tu sai benissimo che quando c'è due o tre deputati che decidono, comincia il mercato delle vacche, no? Tanto per essere chiari, ma quanto vuoi per venire con me? Cosa pretende? Ora non dico in soldi, mettiamo in potere, no? Mettiamolo in un incarico di governo. Se misuri, tu che sei all'opposizione, se vieni con me al governo, ti faccio sottosegretario alle telecomunicazioni.
1: Chi te l'ha detto che io sono all'opposizione?
0: Vabbè, al contrario, sono io all'opposizione e tu che mi dici, Ivo, vieni, ti metto sottosegretario a che? Io ti ho detto alle telecomunicazioni, a me che mi metti? Qualcosa che mi piace, se no resta all'opposizione.
1: Al sociale ti metterei.
0: Mamma mia, è più faticoso di tutti.
1: Appunto, che non va a lavorare.
0: Va bene, non ci vado. Quindi questa è un po' la situazione. A me piace ricordare una cosa però, che quando è scoppiata la guerra in Ucraina, con la Russia che ha attaccato di là, in questo paese tutti quanti appoggiarono all'inizio, nonostante tutti dicono le decisioni del governo Meloni, l'ha appoggiata anche la Lega fino a una settimana fa. E ora ha cambiato, perché si accorge che chi gli è uscito dal partito, tale generale Vannacci,
1: sta facendo
0: 70.000 tessere, dice, ma soprattutto sta riscuotendo interesse nell'elettorato e preoccupa molto l'intero centrodestra se non si allea con Vannacci. Perché se si allea con Vannacci, la somma è sempre quella, diceva Totò, è la somma che fa il totale.
2: Capito? Bravo, sì, hai ragione.
0: Ma se di questa somma una cifra, un addendo, te lo porti via, ecco fatto che succede qualcosa, insomma, ecco.
1: Va bene.
0: Tutto qua, sento la musica che ci richiama al dovere.
1: No, siamo nell'orario.
0: Così riprendo fiato.
1: Riprendi
0: stasera
1: fiato.
0: Non mi ha interrotto mai. Mm-hmm. Sei stato cattivo.
1: Ti ascolto perché non voglio assolutamente, ma scherziamo.
0: Paura,
1: Mi hai rinfacciato un'altra volta che sono arrivato 3 minuti tardi, per 3 minuti.
0: No, io l'ho detto per via delle elezioni. Eravamo al ballottaggio, anzi, si era vinta al primo turno.
1: Noi si vinceva al primo turno, ma stai scherzando.
0: Già la miseria. Si comprava 2 o 3 sondaggi e si vinceva al primo turno.
1: No, noi saremmo stati per 50, per 1. Ma sì, non ci avanzavano, si potevano anche
0: regalare. Non vendere, che sennò quello
1: si chiama voto di scambio. Regalare, però magari regalare per una fettina di pane, che ne so.
0: Vabbè, insomma, e panco l'olio.
1: Panco l'olio e la cipolla. Vabbè, dai.
3: Radio Fly. Rewind. Fly spot.
4: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
5: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
4: Ma è tutto il giorno che lo fai!
5: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
4: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
5: Eh? Cosa c'entra?
4: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
5: Ma io vado velocissimo con i selfie.
4: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
6: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
7: Appartieni alle categorie protette?
8: AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo.
7: Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899.
8: Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura.
7: Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e

0: Le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e aiseimpianti.it.
1: Flyspot. Sono le 17 e 13 minuti.
0: Radio Fly. Radio Fly. Rewind.
2: E eccoci qua, e quando il mio direttore ha visto con quale precisione certosina il mio orologio era preciso con la, hai visto, insomma, non c'era l'intelligenza artificiale. No, ma scusa, chi ci ascolta domani non possono essere le 21, perché oggi è giovedì e siamo in diretta.
3: Ricordiamolo, stiamo parlando in diretta quando è giovedì 28 maggio.
2: Alle 21.36, avete sentito prima l'orologio. Esatto. Ma domani sarà un altro orario e anche quando? Un altro giorno.
3: Le 16, le 17.
2: Lascia perdere, non entrare in queste cose. Vabbè, ti faccio riposare, ti faccio riposare un pochino. Io intanto ho dato un'occhiata a quello che sta succedendo nel mondo. Nel mondo, c'è da dire che nel mondo è tutto un fermento. Ma io posso parlare, cioè, o siamo un par condicio?
3: Basta che tu non dica che voti per me e va bene.
2: No, no, perché? Ma mica sei candidato.
3: Ma che se ne sa?
2: Va bene, allora vi invito anche a leggere quello che ha scritto Paola. Paola, sì, è una cotesta, una cosa abbastanza riflessiva quello che hai scritto. È un po' lungo, non lo posso mettere qui, ma chi vuole sul portale Facebook può leggere tranquillamente. Allora, la rassegna estera che cosa ci porta? Ci porta ovviamente a dei temi molto particolari. E, vabbè, la Francia si occupa dell'immigrazione, sempre più un grande problema per la Francia, che da sempre è stata un po' l'icona, si dice così, no? Del potere dell'integrazione. In realtà oggi diciamo così, dalle già nati i problemi dalle bagliette, le ricordi delle bagliette parigine, insomma, le seconde generazioni che anche da noi con il termine Maranza hai visto quello che ha fatto. Poi vorrei un tuo commento su quel professore che è stato picchiato e lui ha detto uno sporco denuncia, vabbè, ma non è questo il tema. Il tema sui giornali è purtroppo quello che sta succedendo in Spagna. La Guardia Civile è la sede del Partito Socialista Europeo Spagnolo, perché i giudici accusano questo partito di aver finanziato una campagna contro chi gli dava noia, contro i giudici stessi, per via di Zapatero. Sembra che Zapatero abbiano trovato dei fondi che, insomma, non si sa bene da dove vengano. Insomma, una cosa senza fine questa dello scandalo sul Partito Socialista Europeo Spagnolo, dove però Sanchez, che è ovviamente presidente, però si tira fuori dicendo chi ha sbagliato dovrà pagare, però molti chiedono le sue dimissioni in questo senso, perché non gli credono più. Ma Sanchez, sapete, è venuto in Italia, è venuto dal Papa, è stato in giro, ha incontrato anche Alice Line, di cui sappiamo essere lei una diciamo così, una estimatrice, si dice così.
3: Sì.
2: Ecco, e Alice Line e Conte hanno perso l'occasione, però, per esempio, per parlare di lavoro all'assemblea di Confindustria, così come è stato detto anche dai stessi referenti Confindustria, dicendo è un'occasione persa, perché il lavoro, voglio dire, è un tema molto importante per il Partito Democratico, no? Insomma,
3: spero.
2: Almeno dovrebbe essere così. Quindi, se non vai Confindustria, voglio dire, sono quelli che forse sono i cattivi del lavoro, sono i padroni, sono quelli così, non lo so. Però sta di fatto che forse viene citata appunto lei e Conte per questa cosa. Che cosa c'è da dire poi, che troviamo sempre negli esteri, diciamo così? Questo fatto dell'Iran, che sta comunque anche nei giornali americani, viene riportato, però sempre questa parte. Ultimamente la stampa americana, Ivo, io non so se questa, leggendola un po' tutta, si è piegata, è un termine brutto, però sta sempre andando vicino sempre più a quello che fa Trump, cioè quasi sembra quasi giustificarlo, cioè ne porta sempre più le cose. Una volta era molto più critica, questo che ho notato, però in questo momento sapete che c'è questo accordo, che non c'è accordo, aspettiamo. E quanto dicevi tu prima di Libano,
3: non ti dimenticare che gli americani sono un popolo nazionalista,
2: ok,
3: e in quanto tale criticano il loro presidente quanto vogliono, ma quando in qualche modo la nazione, il paese, lo Stato si va in una guerra, va in una situazione di pericolo, eccetera, rinserrano le fila.
2: Questo potrebbe essere una cosa.
3: E vanno avanti compatti. Che è un po' la cosa che è successo anche in Israele. Era molto più forte la critica anche dell'opposizione prima
2: alla fine,
3: della guerra.
2: Alla fine, insomma, il soggetto America, cioè l'entità America, viene comunque difesa.
3: Sì. Sì, in qualche modo, probabilmente finita la guerra ci saranno anche le critiche su hai fatto bene, hai fatto male a farlo.
2: Però insomma, dicevi quello che dicevi invece di Israele, lo troviamo su Arez, che l'IDF dichiara che tutto il sud del Libano è una è zona ormai. Di sì, sì, esatto, è una zona di un campo di battaglia. Mi ha fatto riflettere il New York Post, che sappiamo sempre.
3: Sai
2: essere...
3: che siamo anche a già 13 morti nelle file dell'UNIFIL, che sarebbero i soldati delle Nazioni Unite che sono lì per la pace.
2: È chiaro. Senti, mi hai fatto perdere il filo adesso.
3: Lo ritrovi?
2: No, lo ritrovo.
3: Chiami Arianna.
2: Ma mi sta interrompendo. Ora chiamo la Meloni.
3: Arianna Meloni?
2: Sì,
3: Arianna, sì, trova.
2: Chiamo la Schlein. Io quando è venuta Arezzo, la Schlein, però l'ho mandata a dire se poteva venire qui.
3: Che ti ha detto?
2: Chissà, mai dire mai. No, lei non mi ha detto niente.
3: Detto,
2: perché
3: devo andare da Sanchez.
2: L'ho vista da lontano. Insomma, io guarda che sarei disposto a fare un dibattito. Perché no? È un personaggio politico. Oddio, ora con la Spagna non ci ha preso, con le Venezia non ci ha preso, ha preso una tronata lassù. Insomma,
3: Venezia chi governava prima?
2: Non so, ma i voti degli extracomunitari non sono piaciuti lassù. Che botta che ha preso proprio. Dai, dopo termini di tornare al bengalese, ma è così la storia, poco da fare. Ma mi fai finire New York Post. Perché quello, perché lì c'era stato questa idea, insomma, come anche la storia ora di chiudere le scuole per il Ramadan. Ma dai, andiamo al New York Post. Il New York Post, mi dispiace che molto spesso prendono di mira Biden, ma in questo caso parlano della moglie che... secondo lei quando c'è stato, ti ricordi quel famoso confronto con Trump, secondo lei aveva preso un'ischemia lì a suo marito, però lei non l'ha denunciata questa cosa, capito? E non l'ha fatto, infatti il brain of terror, la mente, cioè il cervello del terrore, figurati. Però andare a accusare su queste cose che sono anche un po', questa la trovo un po' poco carina, però insomma al di là di questo non ci sono altre grandi cose, tutto non, sono questi i temi, insomma. Ecco, questo ti volevo dire. Che mi volevi dire? Perché mi hai interrotto, mi hai fatto perdere il filo.
3: E lo ritroverai.
2: Anch'io
3: dai.
2: Perdo il filo.
3: Hai visto?
2: Hai fatto apposta.
3: Sempre. È stato firmato un trattato di sicurezza contro la sfida russa tra Gran Bretagna e Polonia.
2: Aspetta, questa non la so.
3: Hanno firmato un accordo di reciproco aiuto militare, Gran Bretagna e Polonia, quindi un paese extraeuropeo e un paese europeo, solo esclusivamente mirato contro un eventuale attacco russo. Perché è importante? Perché sono i due paesi in assoluto in tutto il continente europeo che non vedono l'ora di dargliele alla Russia.
2: Ho capito.
3: Non vedono l'ora di dargliele alla Russia.
2: L'orso, come era chiamato, il grande orso, no? Cioè, non
3: invece,
2: è facile.
3: Invece l'altra notizia è questa, è di Spiegel, il giornale tedesco.
2: Spiegel, lo specchio giornaliero, sì.
3: Gli Stati Uniti pronti a tagliare bombardieri, cacce e sottomarini alla NATO, ma non in misura piccola, addirittura nella misura del 40%. Vorrebbero in questo modo piano piano cominciare ad uscire dalla NATO. Diciamo, per non lo fare in un
2: noi,
3: modo.
2: Noi se ne ha parlato, io te l'ho detto l'altra volta.
3: Se ne ha parlato, sì, sì, assolutamente. Lo voglio ridurre perché dicono che era stato aumentato in modo spropositato nel 2022 quando iniziò la guerra con la Russia.
2: Ormai noi
3: Della Russia contro l'Ucraina.
2: Ormai la NATO lo sai che è uscita dalle simpatie di Trump per tanti motivi.
3: Speriamo nel prossimo presidente.
2: Chissà.
3: Dunque.
2: Se avanza, insomma, voglio dire.
3: Non so,
2: ma che ne pensi te? L'abbiamo commentata l'altra settimana?
3: Abbiamo commentata la seconda?
2: No, perché vedo il Diario Vasco. Sai chi è il Diario Vasco?
3: No.
2: Il giornale dei Paesi Baschi.
3: Sì.
2: Che ne pensi di quello che è successo ai quei attivisti della flottiglia arrivati a Bilbao?
3: No, non la so.
2: Non la sai questa?
3: So,
2: gli attivisti della flottiglia sono arrivati a Bilbao e si sono messi con le bandiere della Palestina perché vogliono fare tutta una serie di cose.
3: Sì.
2: La polizia ha detto non dovete bloccare il traffico, questo è lì nel mezzo. E sostanzialmente questi invece mi sa che dovevano in qualche modo festeggiare, però la polizia basca è peggio di quella... spagnola, che noi ora spagnolisto dobbiamo diventare spagnoli, no? Ecco, la suonate, manganellate, tant'è che Israele è stata l'unica nazione, tu pensa, che ha chiesto chiarimenti alla Spagna per questo comportamento contro i visti della flottiglia. La sapevi questa cosa?
3: No, non la sapevo.
2: Pensate, ma si vede le foto proprio che li manganella, no?
3: Secondo me l'ha chiesto per dire siete stati bravi,
2: sì,
3: lo vogliamo fare anche noi.
2: Ovviamente, Israele ha anche detto, come mai nessuno adesso dice niente di questa cosa?
3: Hanno detto talmente poco che non l'ha nemmeno sentita.
2: È successo all'aeroporto di Bilbao. che ci sono stato, lo sai, un po' sì, sì. No, quando ero lì. E lì in Spagna l'hanno commentata i baschi proprio, sì, come dicendo che loro, cioè, le regole vanno rispettate. Quindi.
3: Ma che le regole vanno rispettate, sono d'accordo anch'io.
2: Vabbè. Va bene.
3: Sono d'accordo.
2: Non la sapevi io questa?
3: Non lo so.
2: Ma guarda, ragazzi, è incredibile. Una cosa che non sapevi te. Va bene.
3: No, figurati una. Oh, mamma mia.
2: Va bene, cosa possiamo commentare?
3: Dunque,
2: poi?
3: C'è questa cosa molto. Tu sai che il governo vuole prendere dei provvedimenti per abbassare le accise sulla benzina e sul gasolio.
2: Sì, non però so dove siamo rimasti ora.
3: No,
2: sì.
3: Siamo rimasti al fatto che l'Europa ha detto che non lo può fare. Che non lo può fare perché sarebbe una modifica del mercato, perché insomma tutta una serie di cose eccetera. Aiuti di Stato.
2: L'hai letta
3: detto.
2: Quella dell'Olanda?
3: No, io ragazzi non ho letto niente.
2: Quella dell'Olanda non l'hai letta?
3: No.
2: L'Olanda sta facendo una politica di immigrazione e sta pensando di fare come ha fatto l'Italia, lo sai?
3: Dimmi.
2: Con la storia dell'Albania, pensa all'Olanda.
3: E dove lo vuol fare?
2: L'Olanda, che hanno pensato un anno e mezzo fa, votavano l'Olanda per scardinare il sistema degli aiuti secondo loro a noi italiani. Due anni fa.
3: Dove lo fa l'Olanda questo?
2: No, te lo trovo anche questo, guarda, te lo trovo male. Sono quelle notizie che passano, però io cerco sempre di trovarle da due o tre porte.
3: Ma fai
2: poi
3: bene.
2: Dopo, ma lo sai che dopo rimango male se non le ritrovo? L'altro giorno era su Sky TG24, me lo ricordo come se fosse ora, quella di.
3: Quella era una dichiarazione, non era una notizia, è un po' diverso.
2: Capito,
3: è un po'
2: sì,
3: diverso.
2: Ma non l'ho ritrovata, ho guardato anche il filmato della scorsa settimana, e infatti lo dico, lo vedo su. Lo dico anche qui in radio.
3: Sì, sì, sì, sì.
2: Vabbè.
3: No, c'è questa notizia. Il Fondo Mondiale dice che l'Italia ha una crescita debole e boccia il taglio delle accise, e Giorgetti dice il debito scenderà. Il Fondo, nelle sue consultazioni periodiche, ha detto bene la riforma fiscale e la resilienza del sistema bancario. Il ministro ha detto su spese per energia aspettiamo risposta a breve dall'UE. E la Meloni ha chiesto all'Unione Europea di avere un finanziamento, diciamo così, straordinario fuori dal bilancio dello Stato, così come si fa per le armi, che si possa fare anche per l'energia. E per il momento la risposta è stata no, assolutamente.
2: Corriere della Sera è affidabile come fonte?
3: Normalmente
2: Olanda
3: sì.
2: Olanda è interessata al modello Italia-Albania, vedi?
3: Normalmente sì.
2: Normalmente, vabbè, Open, non lo so che giornale è, Open.
3: Sì, ma Corriere della Sera è perfetto.
2: Secolo d'Italia magari.
3: Prendiamo il Corriere della Sera.
2: Secolo d'Italia sarà un po'.
3: Prendiamo e Bocchino il direttore.
2: Copia il piano Albania. Sì, ecco, per quello stavo cercando di.
3: Sì, sì.
2: Fonti anche. Vabbè.
3: Ma dove vorrebbero farlo questo?
2: No, paese terzo. Stanno cercando un paese terzo.
3: Paese terzo che non sia europeo,
2: che
3: però.
2: Vedrai.
3: Che non sia europeo, che sia fuori.
2: Qualcosa del genere, comunque sul modello Albania.
3: Vabbè.
2: Strano, gli olandesi, voglio dire, sono tutti insomma tulipani.
3: Loro c'hanno anche Amsterdam, c'hanno anche il viale di Amsterdam, quindi c'hanno i parchi per la droga libera e c'hanno i parchi per la prostituzione nelle vetrine. L'Olanda è un paese moderno,
2: aspetta che cambi radicalmente la popolazione, perché tanto voglio dire, vedi come si sta cambiando la percentuale di persone, quindi poi vedremo. Vai.
3: Ti dicevo, c'è questa cosa preoccupante sulla questione economica, perché se l'Italia non riesce a scendere sotto il 3.1 come adesso del debito, tu sai che abbiamo, diciamo, dei freni per quanto riguarda le metodologie di finanziamento, lo spread rischia di risalire, insomma la situazione non è d'oro, anche perché sono finiti i 200 miliardi che sono arrivati per 4 anni da parte dell'Europa. Facevamo parecchio comodo quelli.
2: Insomma, del resto avremmo fatto comodo anche i 44 miliardi che bisogna rimettere tutti gli anni per il super bonus.
3: Assolutamente,
2: però,
3: ci mancherebbe
2: 44,
3: altro.
2: 44.
3: Insomma,
2: visto che Conte strilla tanto, cioè voglio dire. Ma lo sai come la penso, sono soldi che vanno pagati, del resto se uno fa i debiti vanno pagati.
3: Ci mancherebbe.
2: Noi siamo gente che non vogliamo pagare i debiti.
3: Ma secondo te quando c'è il debito che fai?
2: Io cerco di svincolare.
3: No, non ci dormi la notte, ti conosco, no. Quindi
2: io piuttosto
3: ti conosco, ci dormi la notte.
2: Ma noi siamo stati abituati così, non so, avessimo 44 miliardi di debito, io scapperei.
3: C'è chi dorme tranquillo per 49 milioni di debito, pensa un po', che paga da 60 anni.
2: E comunque, no, vabbè, la cosa finanziaria è abbastanza particolare, anche se ti devo dire che in Italia non lo so quanto viene pesata questa cosa.
3: Quale?
2: Questa delle problemi finanziari. Sono.
3: Ma vedi, non peserà, lo sai perché non pesa?
2: Che
3: perché
2: scena serenari nazionali?
3: Non già? Pesa per questo motivo, Giuseppe, perché. Ormai ci siamo fatti un po' l'idea, ma sì, parlano sempre di queste cose, che c'è la crisi e ti danno le patentine, BB più o meno, ma le sono avanti lo stesso, quindi evidentemente non sono pericolose. Il pericolo sa quando arriva? Nel momento in cui il debito è così alto che i mercati finanziari del mondo decidono che non è più sopportabile dare soldi al 2%, al 3%, ma voglio il 10 per dartelo, il 15 e ti fanno saltare il
2: ma
3: banco.
2: Ma quindi questa cosa a me dici niente?
3: Quale?
2: Me l'avevi anche mandata. I parlamentari dell'opposizione protestano per lo sfregio dei Melognani. La Camera commemora Matteotti. Questa Fratelli d'Italia assente. Sono un compro fascisti, lo dice l'Unità.
3: È una notizia. Guarda, non ce l'ho qui perché l'avevo messa più avanti.
2: Me l'avevi mandata. Quindi
3: l'avevo mandata, quindi dire. Assolutamente. Ma la dico subito. Però finisco questa cosa qui dell'economia. Vabbè, niente, tanto. Ne parleremo con calma la prossima volta, perché sono questioni da spiegare bene dal punto di vista tecnico-economico. Quindi farlo ora in fretta sarebbe antipatico. No. Ecco. E niente, ieri mattina alla Camera dei Deputati, su iniziativa credo approvata dal Presidente, che è un esponente della Lega, quindi non è un esponente certo di sinistra, ma è stata deposta una targa alla memoria a Giacomo Matteotti. Lo scranno numero 14 della Camera non sarà mai più assegnato a
2: 14?
3: Nessuno. Il numero 14. Questo è possibile anche perché con la diminuzione dei parlamentari ci sono tante sedie vuote, capito? Quindi se vuoi fare il parlamentare aggiunto, magari senza pagamento ci puoi andare alla Camera. Al di là di questo, in quella sedia, 102 anni fa, il 30 di maggio del 1924, Giacomo Matteotti pronunciò il famoso discorso di accusa ai fascisti per i crimini. E qualche mese dopo Mussolini, nella stessa aula, pronunciò il discorso in cui si assunse la responsabilità politica della morte di Matteotti. Tu sai che indagarono e arrestarono tanti fascisti, anche toscani, anche emiliani, eccetera, per quel delitto, perché fu un delitto anche gestito male alla fine dal punto di vista criminale, perché ci furono dei magistrati anche all'epoca che ebbero il coraggio di andare contro il potere. Ecco, quel discorso che alcuni mesi dopo Mussolini disse apertis verbis, cioè a tutto il Parlamento, mi assumo io la responsabilità politica di quel delitto, e sostanzialmente da quel giorno nacque la dittatura, che durò 20 anni.
2: Ho capito.
3: Quel posto non sarà più occupato. Alla cerimonia di ieri c'erano praticamente tutti i parlamentari, anche di centrodestra, perché Forza Italia c'era, non so se c'erano della Lega o meno.
2: Non c'era Fratelli d'Italia.
3: Non c'era Fratelli d'Italia. A molte è sembrato uno sgarbo enorme, e francamente sembra anche a me, credo che non sia stata una mossa intelligente. Forse anche in questo caso stavano un po' attenti ai voti che raccoglie Vannacci.
2: Va bene, allora poi altre cose che ci vuoi dire?
3: Nazionali
2: le notizie nazionali, scusami, sono un paperato, tirano molto, ma non solo da destra, sul discorso di Sanchez, su questa storia del Partito Socialista Spagnolo. L'identità che aria è politica?
3: Non ho idea.
2: Guarda qua, Francia e Spagna, tutto gas russo e noi no, perché la Francia prende, da quello che si trova qui su questo giornale, prende gas dalla Russia, la Spagna uguale e l'Italia no. Dice, come mai noi no? Beh, insomma, questo se è così ci sarebbe da
3: capire.
2: La notizia invece che giornale è? Programmare primarie subito a forza di rinviare, il PD rischia di risuscitare una destra in agonia. Questo, insomma, qui c'è da dire, ascolta, il risultato di 5 Stelle non è grandissimo, no? Anche da noi, quindi probabilmente Conte cerca un modo un po' di rivitalizzarsi attraverso il PD, non lo so, insomma, però mi pare è scomparsa la Salis, ora è venuta fuori la Bicerno. Sì, ma a ondate vogliono sostituire questa slime. Prima la Salis, adesso si parla della Picerno perché è andata un po' in contrasto
3: la
2: con
3: Salis
2: il PD.
3: Ha detto il primo giorno io faccio il sindaco.
2: Ho capito, però l'avevano tirata in ballo.
3: Ti dico continuamente candidati, ti tiro in ballo e poi arrivi tardi a presentare la lista.
2: Va bene. Ancora, ma quanto me lo vuoi rinfacciare?
3: 5 anni, era l'occasione giusta questa.
2: Diventavi sindaco.
3: No, tu diventavi sindaco. Io facevo il vice. Qui la lotta a fare il vice, che conta più il vice che il sindaco.
2: Sì, qualcuno me l'ha chiesto. Sì. Ah, Carlo, Gabellini mi ha chiesto, ma se tu fossi sindaco che faresti? Non lo dico ora perché dopo i candidati mi copiano. Lo dico quando è finita la par condicio.
3: Va bene.
2: E io dissi, Arezzo TV l'ho detto, cosa avrei fatto da sindaco. Va bene, senti, che vogliamo fare?
3: Non lo so, se come stiamo, c'hai qualcosa di locale, se no cominciamo a entrarci.
2: Ce l'ho.
3: O vogliamo toglierci di mezzo anche subito le elezioni? Leviamoci di mezzo.
2: Leviamoci le elezioni.
3: Di che vogliamo parlare? Allora, il ballottaggio, lo ricordiamo, ci andranno due soli. E sono Marcello Comanducci e sono Vincenzo Ceccarelli. Poi dopo, a questi qui che hanno le loro coalizioni, perché Comanducci è con la lista Fare, e alla coalizione di centrodestra con
2: quindi
3: sé.
2: Allora,
3: Comanducci va da solo, ci va Marcello Comanducci, e sotto ci saranno i cinque simboli delle liste che lo hanno appoggiato.
2: Vedi perché io non sono capace a fare con la par condicio, ma un parere per esempio sui risultati si può dare? Cioè, come mai? No, niente.
3: Puoi dare, ma deve essere un parere tecnico, deve essere un parere tecnico politico, ma non devi dire. Ti faccio un esempio, no? Facciamo finta di essere.
2: I dati che sono venuti fuori.
3: Il gap che c'è, per esempio, quello.
2: È una notizia, quella. Può spiegare o si deve dire semplicemente.
3: Si può spiegare assolutamente. Si può spiegare, te lo spiego subito.
2: Oh, grazie,
3: almeno.
2: Abbiamo
3: due candidati che vanno al ballottaggio. Ovviamente quando apriranno le urne la mattina del 7 di giugno non c'è nemmeno una scheda dentro l'urna e quindi partono da zero tutte e due.
2: Okay.
3: Però nel primo turno hanno ottenuto il Comanducci quasi il 44% dei voti e il Ceccarelli il 32% dei voti e qualcosa, ora le virgole non me le ricordo.
2: 12% di differenza.
3: Circa il 12% di differenza, 11-12, insomma, poi i decimali lasciamoli stare, contano fino a un certo punto. La grande, diciamo, il grande rumore lo ha fatto Donati, che ha preso quasi il 21%.
2: Più del doppio dell'altra volta, era il
3: 9%, più del doppio, ma com'era prevedibile, immaginabile. Poi i sondaggi hanno detto cose diverse, però devi sapere che io dovrò diventare molto nervoso nei prossimi giorni per bere tutti i caffè che ho vinto nelle scommesse quando dicevo i risultati che prevedevo erano questi, ho sbagliato di 1% per tutti, non di più.
2: Quindi
3: i sondaggi, la prossima volta i sondaggi li faccio io e guadagno io, perché scusa, basta che glielo dica quanto prendono, perché i sondaggi, quelli che fanno previsioni a volte vivono dentro una bolla. Se tu vivi dentro una bolla di tutti amici tuoi,
2: l'altro giorno c'era qualche
3: di tutti amici tuoi, tu pensi di pigliare il 100%. Io che vivo in una bolla di amici miei penso io di pigliare il 100% e vado in giro dicendo io piglio il Misuri, lo magno, e te uguale, io magno il brocchi, capito? Invece bisogna stare in mezzo alla gente.
2: E sentire l'umore.
3: Cosa dicono le persone, non fare solo i giratini per il corso, ma andare anche nei quartieri periferici,
2: andare anche
3: nelle frazioni, capito? Andare nei luoghi di lavoro, che è importante, purtroppo il lavoro diminuisce, ma andiamo anche in quei luoghi lì, negli uffici, e capire come la pensa la gente. E la gente la pensa come è finito il risultato, né più né meno. Hanno dato un premio importante a Donati, che però per le ragioni che abbiamo detto l'altra volta, non avendo partiti grossi alle spalle, si è fermato a quella percentuale là. Hanno dato voti importanti alla lista civica Fare, perché era la lista più, chiamiamola, civica del centrodestra, perché non è civica al 100% Fare, perché insomma vengono dalla politica anche i due candidati che sono candidati questa volta, che Comanducci e Camurrini, che hanno sempre fatto coppia insieme. Poi no,
2: sai che c'era quel portale Eligendo, che aveva dato all'inizio dei dati,
3: ma vedi anche Eligendo, perché
2: c'è differenza,
3: c'è una regione tecnica, te la spiego in tre
2: spiega
3: secondi.
2: Maria, per favore,
3: quando si scrutinano le schede per le elezioni comunali, il primo scrutinio si fa sui candidati a sindaco, che è molto facile perché ci sono le croci sopra ai loro nomi, è un nome secco, no? Ceccarelli, Comanducci, Donati e gli altri a seguire, eccetera. Fanno le pile, in questa sezione 500 prese Comanducci, 400 Ceccarelli, 300 Donati, 10 Menchetti, 10 Andreani e 10 la Marinelli. Va bene? Fatto detto. E comunicano subito alla prefettura, alla sezione numero 18, i risultati sono questi. E quelli vengono già mandati al ministero, ok? Dopo si mettono a fare lo scrutinio delle schede, delle liste. Le liste erano già 19, 18, 19.
2: Sì, sì, sì.
3: Ci vuole molto più che farne 6. Capito?
2: Ah, ecco, capito.
3: E allora giù anche lì, allora ti danno i numeri. Dopo guardano le preferenze all'interno delle liste. Fratello, le preferenze, se tu guardavi anche il sito del comune, sono arrivate per ultimo la sera, a mezzanotte, all'una, alle due. Se uno guardava leggendo e non discriminava questo modello di afflusso dei dati, veniva tratto in inganno.
2: Ma fine. Parecchio, eh?
3: Fine del film.
2: Parecchio, nel giro di 10 minuti. Pum.
3: Che succede adesso? Succede che domenica 7 e lunedì 8 si va a votare per scegliere il sindaco di Arezzo. Con la scelta del sindaco ci saranno anche due, una maggioranza e una minoranza.
4: Ok.
3: Questi due corrono da soli? Sì, per ora corrono da soli, perché c'è tempo fino a domenica, questa, domenica che è domenica il 31 di maggio, per decidere eventuali apparentamenti che sono permessi dalla legge, vale a dire uno dei quattro rimasti fuori, perché se erano sei candidati, due vanno a ballottaggio e sei sono rimasti fuori.
2: Se uno di questi, il peso più grande lo sappiamo.
3: La ricerca, via. Ovviamente, tutti a cercare il Donati, perché il Donati è più di 20% dei voti. Sono suoi, non sono suoi, questo è un ragionamento da fare politico, del che ora evitiamo.
2: I voti delle liste, ma lo faremo un'altra volta.
3: Che lo possiamo anche evitare questo, possiamo fare anche quello, anzi è interessante. Se Donati accetta di apparentarsi con Comanduccio, con Ceccarelli, è evidente che non comparirà sulla lista il nome Donati, rimarranno sempre Ceccarelli e Comanducci, però sotto quello dei due che ha fatto l'apparentamento compariranno i simboli delle sue liste, non più soltanto quelle di Comanducci o Ceccarelli.
2: Ma bisogna vedere se i componenti delle liste lo votano.
3: No, quello è un'altra cosa ancora. La verità viene fuori alle ore 15 del giorno 8. Alle ore 15 del giorno 8, infatti, sono apparentamenti molto difficili. Non sono stati mai fatti ad Arezzo.
4: No,
3: gli apparentamenti.
4: Non
3: mai
4: è successo.
3: Mai.
2: Mamma mia.
3: E non è da escludere che sia così anche questa volta, perché è molto difficile. Certo, Ceccarelli ha lanciato un appello, chiamiamolo, dicendo: attenzione, io ho preso un voto più basso di quello che ritenevo di poter prendere, e lo ammetto. Faccio complimenti a Donati, che ha preso punti più alti di quelli che noi pensavamo prendesse, e ammetto anche questo. Io noto che, a differenza di altre volte, quelli che si sono opposti all'attuale maggioranza in comune sono una maggioranza rispetto a loro. Vale a dire, il centrodestra è il 44%, quelli che sono contro hanno il 56%.
2: Si è fatto un conto di questo genere, si è
3: fatto. Il problema è uno solo, che come sappiamo a sinistra, a parte il fatto, è quasi impossibile che facciano un accordo come fanno a destra, perché a destra hanno sempre fatto l'accordo alla fine. Magari prima, quando c'è da scegliere il candidato, litigano come tutti, fanno le proposte, quello sì, quello no, ma mi mo, ma quando c'è da andare a votare si compattano tutti e avanti come una falange unita. Per parlare in termini militari, visto che Vannacci ci ascolta. A sinistra invece,
2: non va nessuno,
3: a sinistra invece, che non gli piacciono i militari, per principio, stanno tutti disarmati, capito?
2: Ecco. Non so
3: e
2: se
3: quindi è difficile che riescano a fare.
2: Te parli del futuro nazionale, ma insomma, non lo va nessuno quei voti.
3: Ma non li vuole nessuno. Aspetta, quando eventualmente i sondaggi in genere diranno che hanno un consenso,
2: i dati
3: alto,
2: si possono dire, cioè
3: di quello avvenuto?
2: Di quello avvenuto.
3: A voglia
2: che insomma aveva dato indicazioni ai romani di votare Poponcini, lo si può dire?
3: Sì, ma è una notizia questa. Insomma,
2: allora, oddio. Bisogna vedere se gli ha fatto bene.
3: No, bisogna.
2: I voti gliel'ha portati sicuri.
3: Ma quanti?
2: Che ne so io. Quanti?
3: Perché chi ti dice che Poponcini da sé non aveva 300
2: però ora così Poponcini in un certo senso prende la patente di futuro nazionale.
3: No, perché io bisognerebbe sapere da Poponcini se lui ha autorizzato Romani a dire votate Romani.
2: Vabbè, ma lui ha detto, è l'unico che l'ho sentito l'altra sera, parlava di sicurezza, quindi.
3: Per esempio Donati oggi in un'intervista ha detto: non ne sapevo niente, assolutamente di questa cosa, del rapporto, della chiacchierata che c'era stata fra Romani e Poponcini. Ah, io non ne sapevo
2: c'è stata
3: niente.
2: Una chiacchierata.
3: Non tiratemi in ballo, perché sì, l'ha detto Romani. Romani ha detto: io ho parlato con Poponcini, ha le stesse mie idee sulla sicurezza, e visto che Comanducci non mi ha voluto, io dico ai miei:
2: è stato un po'
3: votate.
2: Hai sentito le dichiarazioni di Comanducci? Le disse, insomma, sul fatto che a un certo punto l'ha messa in due volte, le è stato detto, perché poi vabbè, nella seconda volta ha detto, dice, a volte dice bisogna anche capire che non è detto che quello che si riceve poi in realtà non si possa anche portare a perdere anche qualcos'altro,
3: cioè, è evidente. Ma questo sempre nella vita
2: c'era vicino ai miei Romani,
3: è sempre così nella vita. È sempre così nella vita. Vabbè. Se io faccio un piacere a te, qualcun altro sarà scontento, capito?
2: Però scusa, anche il fatto di dire no, perché insomma qualcuno poi andiamo a vedere Arezzo, no? Perché anche il fatto di dire, dimmi se è sbagliato, no? Fratelli d'Italia è il maggiore partito del centrodestra.
3: Assolutamente.
2: Okay? Però è
3: rimasta ancora.
2: È arrivata alle elezioni di Arezzo, sì, che non aveva più un candidato, perché aveva avuto tre o quattro ritiri, insomma. Sì. Quindi bene o male, gioco forza, ha appoggiato Comanducci.
3: Infatti Comanducci,
2: ma è giusto,
3: Comanducci
2: è una ricostruzione giusta, oppure ci può essere?
3: È perfetta. Perché guarda che all'inizio non c'era grande simpatia per questa lista di questi due giovanotti. Ormai in più giovanotti, anche 50 anni,
2: comunque
3: tutti e due.
2: Quello che era meno simpatico di tutti ha preso 951 voti,
3: perché ha un suo elettorato, è stato il campione di voti,
2: è quello che ha preso più di tutti,
3: assolutamente,
2: vero?
3: Ha preso più di tutti, anche perché era su una lista con il 14% dei suffragi. Il secondo è Giovanni Grasso, in una lista che ha il 2,5% dei suffragi.
2: Sì, ma cioè, quel 2%, guarda caso, era quello che dava Eligendo, e dopo 10 minuti è scazzato al 12%.
3: Lo so, ma per il motivo tecnico
2: ma
3: è un motivo tecnico, non è un motivo politico.
2: No, ci mancherebbe, come ha fatto a fare un salto.
3: Per esempio, un errore di quella valutazione lì, le reti nazionali non l'hanno fatto, perché sapevano come funziona.
2: Ma neanche le reti locali, dai.
3: Insomma.
2: Neanche le reti
3: locali.
2: Fidati.
3: Cosa intendi per reti locali?
2: No, nel senso che no, siamo un par condicio.
3: Qui alla radio non abbiamo sbagliato.
2: Ma neanch'io ho sbagliato in un emittente.
3: Ma neanche qui alla radio.
2: In un emittente locale io non ho sbagliato, tant'è che invece qualcuno mi ha detto: ma che, lo vedi i dati? Dopo 10 minuti. Aveva ragione Pippo.
3: Comunque, capito? Cioè, per esempio, se uno oggi guardasse i risultati del centrodestra, no? Con il Fratelli d'Italia è sceso al 16%. Non si può dire che Fratelli d'Italia oggi pesa al 16% ad Arezzo, quando 6 mesi fa ha preso il 27, il 28, il 29, non ricordo
2: 30
3: quanto.
2: 35%.
3: Alle regionali?
2: No, alle comunali. Anzi, qualcosa più. Lo disse cosa?
3: No, alle comunali no, alle regionali.
2: L'ex comandante dei vigili, lo ricordi? Disse proprio la cifra esatta.
3: Sì, ma non il 30 alle comunali. Dai, come sono 5 anni fa, abbi pazienza.
2: Vabbè, io
3: 5 anni fa
2: vado a memoria.
3: Il più li prese il Ghinelli l'altra volta.
2: Vabbè.
3: Ah, Ghinelli il figlio non è passato, ho visto.
2: No,
3: ha preso 69 voti. In una lista in cui ha preso tanti voti gli altri. La Lucherini è stata prima.
2: Forse era la Lucherini è stata prima. Forse era poco conosciuto.
3: Vabbè, comunque. Questo non lo so.
2: Va bene, senti, ci fermiamo?
3: Hai voglia te.
2: Che diciamo?
3: Vai.
2: Perché io ti voglio portare a Arezzo. Ma hai mandato quel paese? Tutti si interrogano chi mi manda nei posti. Adesso lo sveleremo. Chi
3: io?
2: Zitto, se detto lo diciamo dopo.
3: No, cancella. Oggi siamo in diretta, non puoi cancellare.

0: E allora iniziamo questa terza parte di Senza Titolo, Senza Pace, Giuseppe Misuri e Ivo Brocchi in questa cabina che inizia a essere calda.
1: Comincia a essere calda.
0: Io non vorrei che. Non
1: ma
0: lo so
1: il condizionatore, l'aria
0: perché
1: acceso...
0: quando arriviamo ad Arezzo l'aria si scalda e non è il problema meteo, è il problema dei servizi che facciamo noi. Io innanzitutto voglio ringraziare quella signora col cagnolino che ci ha detto siamo i meglio. Ci ha detto l'altra sera, perché ha detto noi andiamo nei posti, scoviamo le cose, ma abbiamo scoperto anche le cose belle.
1: Che per tre minuti e quella signora non ci ha votato, hai capito Giuseppe? Per tre minuti, ma pensa quanto le tratto e la rinfaccerò sempre.
0: Ancora?
1: Ma che poi ci stava un nome noi, ma che nome bello avevamo noi, eh?
0: Bello, eh? Sì, anche il simbolo era bellissimo.
1: Te lo ricordi il nostro nome, sì?
0: No, ascolta, andiamo avanti, per favore. Allora, siamo tornati io e Angiolino via Bonconti a Montefeltro, perché devi sapere che dopo i filmati questi qui che vanno, che in prima visione li mandiamo questa sera, poi vanno sul sito, il portale nostro, sì, di Facebook, sì, e lì commenti apriti cielo, spalanca di terra, parecchi, molti sono anche contro me, ma insomma nel senso buono, il dialetto, le cose, insomma, lasciatemi fare. Oh, pensate al tema
1: quelli contro te li scrivo io e li mando agli amici.
0: Sì, non mi interessa, però è ganzo perché qualcuno si è chiesto ma chi ce lo manda quello? Chi io sono mandato di qua di là? Allora innanzitutto io il venerdì ho fatto il giro di tutti i partiti, vero? Con sì, te eravamo, sì. Quindi se mi avete visto da Riformisti, mi avete visto Fratelli d'Italia, sì, dal Comanducci, sì, mi avete visto da tutte le parti,
1: gli hanno appiccicato tutti il bottone,
0: si mangiava da tutte le parti,
1: tutti ti hanno appiccicato il bottone,
0: quel filmato ora, perché non lo posso dire perché c'era, però addirittura c'è un filmato compromettentissimo che ve lo farò vedere dopo.
1: Ma non l'hai messa ancora quello? No? Sì,
0: no, quello non lo posso mettere ora, siamo par condicio.
1: Ma dopo li metti, eh?
0: Sì, tutti, non c'è.
1: Così problema. Ti infameranno. In modo incrociato ti infamano. Ma quindi sì, uno ti infama per il due, il due per il tre, il tre per l'uno.
0: Vabbè, comunque io il giro l'ho fatto tutti e mi diverte. Mi piace andare a capire su questi lavori, non tanto, e non entro nel merito, facci caso, non si entra mai nel merito, almeno io, se quel lavoro andava fatto meno, c'è chi l'ha deciso, o te, voglio dire, ma come viene fatto, come viene consegnato, è inutile stare a ragionare a casa nostra con quei lavori che abbiamo tirato fuori noi le cose, forse non l'avremmo voluti, o sbaglio Ivo? Quindi sono andato di là come sono andato anche da là, dalla USL, insomma non è che, qual è il problema? Adesso però ritorniamo su via Bonconti.
1: Mai più parole o mai, manda a filmare.
0: Va bene, intanto cambio l'audio perché se no si sente male. Però allora, via Bonconti e Montefeltro, dopo una settimana che cosa sarà successo? E allora io con il mio prode Angiolino siamo andati in via Bonconti da Montefeltro.
1: Olè.
0: Ciao Ivo. Siamo tornati a vedere lo stato di avanzamento dei lavori di questo collegamento viario tra parcheggio Scambiatore e via Bonconti di Montefeltro. Ti dico subito che oggi è mercoledì perché domani non potevamo fare il giro e lo stato dei lavori è questo. Hanno finito sicuramente, come vediamo, i marciapiedi di asfaltare e poi pulita la parte che probabilmente deve essere asfaltata. Ora andremo dalla parte di là e ti sapremo dire se quel famoso capocantiere che ha detto a breve chissà quando, non lo so, sarà finito questo lavoro. Lo disse il capocantiere, ve la prendete con me. Andiamo. Nella parte invece che viene in via Bonconti a Montefeltro, dove ci verrà questa rotonda, vediamo che i lavori sono andati avanti, in effetti i marciapiedi sono terminati e stanno approntando per asfaltare anche qua. Vediamo anche l'isola interna, non so se si chiama isola quella parte interna che divide la via, la strada dalla rotonda. Comunque vediamo che io non lo so quanto si debba lavorare per fare questa cosa, però oggi è mercoledì, noi siamo venuti qui giovedì e quindi in una settimana hanno fatto questo. Continuiamo il nostro giro. E vai, allora, che ci dici?
1: Io vorrei dire una cosa.
0: Oddio, che ho fatto?
1: No, niente. Devi stare attento. Che ridi quando gente trova i cantieri vuoti? Ridi, ma un giorno o l'altro a te ti mettono dentro un pezzo di calcestruzzo.
0: Ma perché? Era tardi, erano le 6, non potevo trovare gli operai.
1: Ah,
0: erano le 6.
1: Hai dato l'idea, come dire, qui non c'è nessuno.
0: No, erano le 6, dai.
1: Ah.
0: No, però c'è da dire che una settimana hanno fatto il.
1: Hai visto cambiare le cose?
0: I marciapiedi, sì.
1: Allora,
0: e hanno pulito, hanno pulito il cenacolo. Io non lo so, credo, non so quanto ci vuole di tempo di farlo.
1: Ma quando fai questi giri nei cantieri da mesi, no? Ma tutti i candidati, quanto ce ne trovate a vedere con te lavori?
0: Andiamo a vedere le scale mobili. Abbiamo avuto una segnalazione sulle scale
1: ma
0: mobili.
1: Non funziona il microfono?
0: Sì, sì, funziona. Domanda. Non ti rispondo. Perché
1: pochi o tanti?
0: Chi tace acconsente nel dire che non lo so, perché io non ho mai visto nessuno.
1: Ah,
0: vabbè. No, vabbè, ma loro hanno altri impegni.
1: Oh.
0: Dai, ma vuoi
1: cercare le preferenze?
0: Va bene, allora, abbiamo avuto una segnalazione di dire, ma perché... Ah, poi c'è anche quella di Via Nenni, ma perché ci invitano ad andare Via Nenni? C'è le luci spente?
1: Via Nenni probabilmente non sono spente in questo momento, ma tu sai, te l'ho sempre detto, ci sono i lampioni alti 5-6 metri, le chiome che iniziano a 2 metri e mezzo, i lampioni
0: io
1: dentro gli alberi, e praticamente lì ci sono i piccioni che non dormono più la notte perché c'è una luce che fa paura.
0: Va bene, va bene.
1: E in compenso in terra non si vede niente, bisogna andarci in Via Nenni. Te l'ho
0: ma
1: detto
0: non si può fare niente, ma non si può fare niente, perché se
1: ma
0: tagli
1: tu, no,
0: le piante,
1: ma ora arrivano gli
0: amministratori, ma piante,
1: ora arrivano gli amministratori nuovi, vedrai che lavoro.
0: Vabbè. Comunque siamo andati alle scale mobili, perché dice vai a vedere le scale mobili.
1: Se funziona non funziona.
0: Se non funziona o andiamo a vederle.
1: Sicuramente.
0: Raivo, ci hanno segnalato di venire qui alle scale mobili, non ho capito bene perché. Quindi siamo nella salita Piero Magi, giornalista retino. E allora iniziamo questo viaggio che può fare un turista che ovviamente si ferma la macchina al parcheggio Petri e vuole arrivare nel centro di Arezzo. Vediamo un po'. La prima funziona, tutto bene. Devo dire che non lo so perché ci hanno chiamato, però è interessante. Mi sa che forse siamo arrivati due anche oggi. L'erba è stata tagliata, quindi lo scenario che si vede, dai, non è proprio male. Su, se no dicono sempre che stiamo a commentare le cose fatte male. Vediamo allora se ci sono altri problemi nelle scale mobili andando avanti. Arrivando qui alla porta si nota subito che è stata tagliata anche l'erba quassù accanto alle mura, e devo dire che non è male. Dispiace vedere che qualcuno ci butta le carte, però questa è una cosa endemica. Perché ci hanno chiamato? Forse per entrare, per far vedere Angiolino queste scale laterali del prato che non tutti conoscono, perché uno passa velocemente magari non vede quelle, no? Però andiamo a vedere il motivo della chiamata, perché ancora ci è sconosciuto. La prima scala funziona e noi la prendiamo. Stiamo arrivando alla seconda scala e anche questa è tutta perfettamente funzionante. Devo dire che al momento non notiamo nulla di strano. Continuiamo. Terza scala. Da entrambi i lati funzionante e noi continuiamo a salire. Sto per arrivare all'ultima scala di questa serie. Ti devo dire che dai, non è male vederle. Abbiamo trovate tutte funzionanti. Non capisco il motivo della chiamata. Forse per farci vedere che alla fine tutto sbagliato non è, che qualcosa funziona. Non lo so. Però c'è l'ultima, andiamo a vedere quella. Forse lì troveremo il baco. E cari amici, e mi sto accingendo a entrare, anzi sono entrato sull'ultima scala che ci porta nella nostra Arezzo, all'ingresso del centro storico. Beh, io non so se definire questo piccolo viaggio che abbiamo fatto, che anche oggi siamo arrivati due, oppure qualcuno ci ha chiamato per dire ma perché non fate vedere anche le cose che funzionano. Allora, noi siamo contenti. Chi ci ha chiamato gli diciamo grazie. Non ci sono altre scale, vero Angiolino, di qua? Ma andiamoci ormai, facciamo vedere per chi non conosce Arezzo che dopo le scale mobili abbiamo... Ah, è carinissimo qui, però. Ci sono gli affreschi. Quanti di voi le hanno notati queste scritte, queste cose qua? Per arrivare proprio davanti alla cattedrale. E eccoci qua. Usciamo in piazza del Duomo, subito la maestosità della nostra cattedrale. Devo dire che a questo giro, Ivo, però è una cosa bella, dai, devo dire molto tutto funzionante, quindi abbiamo trovato e ci hanno segnalato una cosa funzionante. Questo noi siamo orgogliosi di poterlo far vedere della nostra bellissima Arezzo. E da Piazza del Duomo un passo e siamo su Piazza della Repubblica, dove oltre la provincia c'è anche il comune e la sua bellissima torre, che è una chimera, non possiamo parlare di politica, ma che tra due settimane avrà un nuovo inquilino, chissà chi sarà. Ciao Ivo. Mamma mia, la Piazza Libertà, no, della Repubblica, Ivo, ho toppata la grande, non ce n'è una che la faccio giusta.
1: Dove è Piazza della Repubblica?
0: Piazza della Repubblica è un'altra parte, non è lì.
1: Dov'è?
0: Quella è Piazza Libertà. Ora
1: dove
0: non mi viene, non mi fa fare due errori.
1: Dove è Piazza della Repubblica?
0: Non me lo ricordo ora, tu è Piazza Repubblica, Ivo, mi dispiace.
1: Ma fai un piacere, tanto ti capiterà senz'altro di intervistare candidati a sindaco in questi giorni. No, allora non glielo può fare la domanda,
0: perché?
1: Che lo sa, perché loro lo sanno dov'è.
0: Ora non mi viene ora Piazza della Repubblica.
1: È Piazza della Stazione. Siamo noi contadini aretini che la chiamiamo Piazza della Stazione.
0: Ma lo saprai solo te, lo saprai.
1: Sì,
0: ma
1: che si chiama Piazza della Repubblica.
0: Ma quale? Piazza della Stazione si chiama Piazza della Repubblica.
1: Quanti anni hai?
0: Io, 560. No,
1: non sei mai passato dalla Piazza della Stazione te?
0: Sempre, ma io l'ho sempre chiamata Piazza della Stazione.
1: Ma guarda cartelli qualche volta.
0: Ho capito, ma mi togli questa
1: ecco
0: cosa.
1: Ecco perché
0: ma
1: fin da piccino. Non ti fermi mai allo stop, te non guardi i cartelli, non guardi.
0: Comunque, chiedo venia per questa gaffe che poi l'avevo letta proprio, Piazza della Repubblica, no? E ho detto, no, Piazza della Libertà, ma lo vedi che gaffe? Vabbè. Una cosa però importante.
1: E anche voglio... la piazza dove sei uscito, non si chiama Piazza della Cattedrale.
0: C'è scritto lì.
1: Piazza del Duomo?
0: C'è scritto lì, l'ho guardata, quella l'ho guardata, Ivo, ti prego.
1: Non si chiama Piazza del Vescovado?
0: Piazza del Duomo, io ho visto lì. Vabbè, però c'è una cosa importante che dobbiamo segnalare nell'emiciclo e è questa, guardate.
2: Siamo nella piazzetta, qui si chiama emiciclo, che non dobbiamo dimenticare, che qui è installato un defibrillatore DAE. Questi strumenti che sono rivelati molto importanti.
0: Questo è molto importante.
2: Segnaliamo la presenza qui, questa piazzetta, molto vicino al centro e devo dire in un luogo anche molto di passaggio. Siamo vicini alla fortezza, al prato. Importante conoscere che c'è anche questo.
0: Ecco, questo ci andava di segnalarlo perché secondo me è una cosa molto importante.
1: Ed è molto utile quando si rompono le scale mobili. Salita è faticosa, capito?
0: Vabbè. Allora, adesso.
1: Specie per chi ha problemi di cuore.
0: Ti rendi conto? Io penso che la corregga. Se la metto, mi massacrano se metto questo video su internet.
1: Sì. E che sei come quel caro tenuto lì che ha fatto la correzione su Sky?
0: Lo tarocco. Oppure ci scrivo. Lo so che piazza della mia buona notte.
1: Posso fare complimenti a Angelino?
0: Angelo, fa delle belle
1: ha fatto un montaggio come si deve, veramente. Ci ha messo impegno perché l'hai fatto ieri, vedi, ha avuto tempo di farlo.
0: Bravo, esatto, infatti. No, ma Angelino,
1: bravo Angelino, bravo.
0: Io mi dispiace che a volte lo chiamo toccate e fuga.
1: Però un giorno fai una cosa, prendi la telecamera e inquadra. Si vede sempre te, fa vedere anche lui un pochino.
0: Va bene, ascolta, adesso una curiosità.
1: Vai.
0: Una curiosità. Siamo andati, ti ricordi si parlò di Piazza Via Ghibellina?
1: Sì, che io non sapevo dov'era. Questo lo ammetto.
0: Ora ti ci porto in Via Ghibellina.
1: Non sapevo dov'era.
0: Andiamo in Via Ghibellina
1: e mi domando per quale motivo hanno messo lontani Via Guelfa e Via Ghibellina.
0: Ora guarda dov'è, te lo faccio vedere dove è Via Ghibellina.
1: Sa dove è Via Guelfa? Sì.
0: No. Tu mi hai detto di trovare Via Ghibellina. Noi Via Ghibellina l'abbiamo trovata e eravamo sopra gli orti urbani, i famosi orti urbani. Non è che vogliamo tornare a orti urbani, ma eravamo curiosi di sapere Via Ghibellina. Però venendo qua... Se Angiolino mi segue, venendo qua abbiamo incontrato una signora e chiediamo un parere sugli orti urbani. Signora, buonasera. Come si chiama, signora?
3: Io mi chiamo Paola Bruschi Fracassi.
0: Signora Paola Bruschi Fracassi, senta.
3: Bruschi è la pasticceria, la mia vecchia pasticceria.
0: Vabbè, le permettiamo un po' di pubblicità, via, sì.
3: Certamente. E poi sono venuta qui e ci si sta veramente, veramente molto bene.
0: Senta, un parere su questo intervento degli orti urbani. Che mi sa dire?
3: Spero che rimangano così. Perché c'era qualche voce che diceva che potessero forare lì. E meno male che non è stato fatto finora,
0: Cioè, forare il muro?
3: Sì. Meno male che è finita. Questa cosa, meno male, spero che rimanga così.
0: Senta, ma c'è stata un po' di polemica sul fatto di questo intervento, a cosa serva, non ci sono le panchine, se non era meglio prima. Lei che ne pensa, signora?
3: Ma io ne penso poco, perché chi va a giocare va a giocare. Se ce n'è uno che ci vuole andare, ci va, perché un posto ci sarà per uscire, per entrare, voglio dire. Però non ho avuto nessuno che avesse detto qualcosa su quel prato.
0: Ma le panchine non ci sono, se non vuole dare stare a sedere non ci va. E gli orti, a che serve, qualcuno dice?
3: Se per caso queste cose dovessero esserci, le faranno quando sarà l'ora. Capisco perché se fanno subito. Aspettiamo un momentino, vediamo quel che succede e poi se si faranno queste cose.
0: Comunque lei dà un giudizio positivo su questa cosa?
3: Sì, sì, io sì. Io sì. Mi sembra molto bello.
0: Perfetto, questo ci fa piacere. È stata riqualificata la zona un po', no?
3: Beh sì. Spero, l'unica cosa che spero è che non vede quel murello. Ecco, che rimanga sempre in quel modo. È proprio quello, vedi qui sotto, proprio qui sotto. Sarebbe stata questa cosa sentita perlomeno.
0: Vabbè, però al momento è tutto così.
3: Speriamo che rimanga così.
0: Grazie signora Paola Bruschi.
3: Fracassi.
0: È stata molto gentile.
3: Ma si figuri, ben volentieri.
0: E allora, che cosa mi dice? È simpatica sta signora. Salutiamo la signora Paola Bruschi Fracassi.
1: Benissimo. Grande pasticceria loro. Facciate le paste.
0: Fatta un po' di pubblicità,
1: in questo caso, con un locale che è aperto da molti decenni, è storia, non è più pubblicità.
0: Ma è stata simpatica la signora.
1: Non è più pubblicità,
0: è storia. Mi piace, lei ha detto, è stata un bel intervento.
1: Che lavoro è bello, lo vede anche un cieco.
0: C'è nel cemento.
1: Ma questo perché te sei, hai un occhio così attento.
0: Va bene, però eravamo lì vicino e allora Angiolino gli ho detto che Angiolino bisogna fargli insomma te lo sai dov'è? Guarda un attimo, guarda, abbiamo deciso di fare Video Street alla scoperta delle strade più sconosciute di Arezzo. Allora ti portiamo un vicolo che ha un nome che rimane impresso, eccolo là, Vicolo del Fanale. Dove saremo? Andiamo a vedere dove siamo. Ivo, oggi abbiamo detto che trovavamo tutte cose buone. Siamo venuti in Vicolo del Fanale, però ci segnalano che c'è una situazione di scavo, guardate la strada com'è, che è un anno che è così. Dice, e io ho chiesto, ma che ci hanno passato i tubi? Sì, ma i tubi sapete da quant'è che l'hanno passati. Quindi questa situazione che noi abbiamo scoperto ad Arezzo, vedete questa strada che è rimasta così, onestamente bella non è. Quindi noi la segnaliamo, caro Ivo, quindi non tutto è bello in questo momento e quindi continuiamo il nostro giro per Vicolo del Fanale. Allora Ivo, da Vicolo del Fanale ci siamo immessi in Via delle Fosse, tutta quel lavori che hai visto sono in questo via, è una via che si immette poi attraverso questa salitina su Via di San Domenico. C'è da dire che ci piace segnalare queste cose perché testimoni Angiolino ci hanno fatto i complimenti per i nostri servizi e noi ringraziamo la signora che ha detto che siamo i meglio. Non ce lo meritiamo, ma insomma questa la segnaliamo nuovamente, una buona e una cattiva oggi. Va bene.
1: Allora, due domande secche su Via delle Fosse.
0: Oddio, non ce la posso fare. Devo fare. C'era qualcosa.
1: Dove ti sei fermato adesso? Cosa c'era davanti a te?
0: C'era la Casa Pia.
1: Ah, meno male. La prima risposta è esatta, bravo. Ma se andavi più avanti, di qua e di là, cosa c'era una volta?
0: C'era le
1: cosa c'erano una volta?
0: Le cose di clausura.
1: Le
0: monache di clausura.
1: No, soprattutto c'erano le case chiuse, c'erano i bordelli in Via delle Fosse.
0: Ma io non posso mica avere quell'età lì. Cioè.
1: Ma guarda che nemmeno io non avevo l'età per andarci ancora. Giuseppe, son vecchietto, ma insomma, che anno li hanno chiusi le case chiuse?
0: Non lo so, non lo
1: 1958,
0: non
1: legge?
0: Lo so.
1: Come si
0: Basaglia.
1: Chiamava la legge? Basaglia, insomma, ha chiuso i manicomi.
0: Aspetta.
1: Giuseppe...
0: Ma ormai dopo aver portato Piazza della Libertà in Piazza della Repubblica e non sapere che la Piazza della stazione. Repubblica è Piazza della Stazione,
1: non sapremo dei bordelli, la legge, la famosa legge Berlin.
0: Ma dove erano? davanti all'ospizio, davanti alla casa Pia.
4: Andando avanti fino a Santa Maria in Gradi, c'erano
0: tutti lunghi
4: c'erano,
0: lì.
4: No, c'erano due lì, due in altre strade.
0: E come fai a sapere queste cose, scusa?
4: Io sono sempre informato su tutto.
0: va bene. Continuiamo. Anzi, siamo andati anche a Saione. Ma volevi noi che non andassimo a Saione?
4: Ma Merlin era una parlamentare socialista.
0: Allora, io mi ricordo, l'ho vista la televisione, di come fu dato questa notizia al telegiornale. Provate voi a cercarla perché non ci si capisce niente.
4: Erano parole che si potevano dire.
0: Sì, ma non si capisce. Cioè, ma vabbè. Andiamo adesso a Saione, c'è una novità. Ivo, siamo venuti qui di nuovo in piazza di Saione. Ti devo dire che il travertino, i cordoli di travertino, si sono moltiplicati. E se guardiamo attentamente che cosa sembra che venga fuori, un bel riquadro qui, un bel riquadro più a destra e poi un riquadro nuovamente a sinistra, tipo una scacchiera. Non assomigliano un po' ai riquadri degli orti urbani, ma non è che fanno anche gli orti urbani qui, perché terrazzine sono, le scale della chiesa di Saione si vede anche un po' meglio già questa conformazione, che comunque, come sapete, è abbastanza un'incognita. Però il fatto di questi riquadri un po' a scacchiera già ci possono identificare qualcosa di artistico, mi viene da dire. Non lo so, una cosa è sicura: i cordoli sono stati in travertino, sono stati quasi terminati. Angelo, e hanno fatto anche per le barriere architettoniche, mi pare, no? Cosa sono quelli più alti, più bassi? Ora magari ci sono i puristi dei cordoli di travertino che diranno: ma come, non sai che quelli servono per le auto? Allora ci passano le macchine, ci passano. Vabbè, però vedi, hanno studiato proprio tutto, questo travertino. Col travertino ci facciamo il mondo. E con questa bella inquadratura dei cordoli di travertino chiudiamo qui questo

0: Tu ci sarai, io sono
1: convinto. Sarà, secondo me, sai che hanno fatto? Gli hanno portato di tutta sta roba, no?
0: Dice montate.
1: Voi fate voi. Tanto non si accontenta nessuno. Sono tutti scontenti. Fatelo come vi pare, se darà la colpa alla ditta.
0: Va bene, senti, noi quel giorno lì ci avevi dato tanti incarichi. Ecco, dovete sapere chi è che mi ci manda in questi posti. È lui.
1: Ti mando sempre in quel posto.
0: È lui
1: sempre,
0: che mi ci manda.
1: Lo sai.
0: Quindi quando dite che sono mosso dalla politica, ditelo lì.
1: E ancora non hai visto niente. Ora ho intenzione di mandarti in posti ancora più strani.
0: Che sono la locomotiva.
1: La prossima volta ti manderò in posti stranissimi.
0: Avevamo fatto i complimenti a un cantiere. Te lo ricordi? Avevamo fatto i complimenti a un cantiere. Ma non c'è niente da fare. Dove c'è una strada, ci ritorna una strada. Dove c'è un cancello aperto, ci ritorna un cancello aperto. E tu,
1: Poggio
0: voilà.
1: Del Sole.
0: Allora, non potevamo non passare qua dal Poggio del Sole. Vi confermo che ancora c'è scritto euro, ma non è riportata nessuna cifra. Però avevamo fatto un plauso a questi cantieristi che sono stati così tanto bravi. Arriviamo questa sera e cosa troviamo? Ta da da da. Tutto aperto. Ora, noi non entriamo perché sappiamo essere un cantiere, però tutto aperto. Ma non solo, ad Arezzo le strade si ripercorrono sempre. Se andate giù in fondo, come vedete questa recinzione da cantiere plastica di colore arancione è stata messa 15 giorni fa nemmeno, ma vedete le strade quando ormai sono aperte portano, si riaprono da sole. Non si fanno queste cose. È così. Non regge nemmeno questo il cantiere. Ciao ciao Ivo. No, cioè, no, non bisogna fare l'applauso a nessuno. Ora siamo state le scale mobili. La prossima settimana le gufiamo, che dici?
1: Ma, no, ci mancherebbe altro.
0: No, però sono tutte funzionanti.
1: Fa piacere quando le cose funzionano.
0: Che mi
1: anche
0: dici? Che mi dici di questo? Come ha fatto a lasciare il cantiere aperto? Quello è il cantiere aperto, è stato lasciato.
1: O qualcuno per entrare ha spostato, buttano giù una rete di però, plastica.
0: No, di là sì, di là sì, laggiù un fondo sicuramente.
1: Ma anche di qua stai attento, perché mi sembra che un pezzo di terra lì. La gente è così.
0: La gente, lassù noi ti ricordi che a un certo punto ci abbiamo trovato anche persone.
1: Era gente, non erano mica animali.
0: Va bene.
1: Nel tuo peregrinare hai trovato cinghiali, cani, cavalli? No, sempre persone.
0: Va bene. Persone. Salutiamo Rosario Anastasi, in dov'è? A Roma, in preparazione alla parata del 2 giugno ai Fori Imperiali. Hai capito tu, Rosario? Ma sai che ha suonato qui con.
1: A marcia suona.
0: No, lui suona il legno.
1: Lo so.
0: Il legno. Terminiamo. Potevo io non andare.
1: Dove ti batte il cuore?
0: Ormai c'è poco da fare. Ah, a proposito, io sono di Radio Fly comunque, non di altre testate. Ecco, no, diciamolo perché
1: sì,
0: è stato un po' di equivoco.
1: Vabbè.
0: Ovviamente noi ci siamo andati perché eravamo lì, ha detto Ivo, l'ultima cosa che mi hai detto te, se proprio non ne puoi fare a meno,
1: vai a Porcinai.
0: E potevo io farne a meno?
1: No.
0: Allora andiamo a Porcinai. Allora, non scusa, ho sbagliato.
1: Poco male.
0: Scusato, ho tolto il film che c'è, il video che non dovevo togliere.
1: Il tuo sbaglio comporta un danno di pochi secondi.
0: Allora,
1: altri sbagli.
0: Non potevamo non concludere la serata con questo. Aspetta, viaggio. Giù, dillo ormai. Su.
1: La battuta va fatta ora. Il tuo sbaglio ci ha fatto perdere 10 secondi. Gli sbagli di altri 10 mesi, 10 anni. Vai.
0: Sono meglio i miei. Allora, non potevamo non concludere la serata con questo viaggio anche nei giardini del Porcinai. Vedete che comunque devo dire il verde sta tornando fuori. Quindi, evidentemente, questa pompa dell'irrigazione è stata riparata, non lo so, sta di fatto che l'erba è verde. Ma una cosa che voglio farti vedere, Ivo, che devo dire che al di là dell'utilizzo, come vedi le panchine sono piene, ti faccio vedere che dopo le panchine e dopo il sostare il verde, abbiamo scoperto che è una nuova autorimessa per i monopattini. Vedete che sono, questo qui è un parcheggio, questo senza targa, ok, va bene. E ormai è diventata così la nostra. Questa te la ricordi, Angelo? È sempre uguale.

0: Quindi, ah no, vedi Angelo, è stata anche arricchita a questo punto. Qualcuno dice che veniamo a vedere le macchie, due macchie, sardini e porcinai. Queste non sono due macchie, queste sono macchie che stanno diventando perpetue, eterne. Però ci sono, faranno parte dei giardini a cui ormai ci siamo talmente affezionati che, devo dire, mi fa piacere quando commentate questi video. Commentatevi sui giardini, no su me Angiolino, perché noi non siamo costati 1.300.000 euro. Ciao Ivo!
1: E allora, che ne pensi? Poi una cosa seria, voglio dire, dei giardini e porcinai.
2: Penso che piano piano stanno, grazie anche alla natura, riprendendo...
1: c'è più verde.
2: Assolutamente.
1: Non lo so, quanto ha piovuto in questi giorni?
2: E ha fatto un paio di sciacquate, ma insomma però, niente di particolare. Vabbè, insomma,
1: dispiace,
2: ma magari funzionerà l'impianto finalmente. Ora,
1: dispiace, vabbè, l'hai visto e così. Le panchine erano tutte piene, ora non so se l'hai visto, tutte completamente. E dispiace per i monopattini, però insomma voglio dire, c'è gente che se ne strafrega. Diciamo la verità, c'è gente che se ne strafrega di quello che è stato fatto, di quello che non viene fatto, non gliene può fregare di meno.
2: Ecco,
1: punto.
2: Ora, siccome però noi ai porcinai da mesi le seguiamo, e lo fai in compagnia di un caro amico che stasera non hai trovato, ieri non
1: esatto
2: hai trovato.
1: Allora io voglio mandare un abbraccio a Piero che tante volte abbiamo intervistato lì, no?
2: Magari della, lì che ci ascolta con la radiolina,
1: eh? Esatto, della libreria La Chimera, perché abbiamo saputo da suo figlio
2: che non sta bene,
1: che non è stato bene l'altra sera, quindi ecco Piero, rimettiti, perché
2: come facciamo senza di lui?
1: No, ormai sei diventato icona,
2: la
1: si dice
2: bocca
1: così
2: della verità,
1: sei il guardiano dei porcinai,
2: il guardiano dei porcinai.
1: Quello che disse, mi tocca stare qui, dai, ce l'ho davanti. Quindi un abbraccio Piero e rimettiti in veloce che veniamo.
2: Non ne possiamo fare a meno noi.
1: Esatto, questa è la verità. Ovviamente un abbraccio anche a Jacopo, suo figlio, che ci ha portato sicuramente i saluti a Piero. Allora, senti, io ho finito il giro, abbiamo finito tutto. Ovviamente noi prendiamo tutte le cose molto con ironia, perché è il nostro modo di essere. Non io. Però è anche vero che le cose che diciamo... quelle sono.
2: Hanno un fondo di verità, tutta verità e le trattiamo con ironia.
1: E tutto qua. Quindi noi abbiamo finito.
2: Fine tempo? Fine tempo.
1: Abbiamo finito, credo che non ci abbiamo più filmati perché li abbiamo messi tutti, quindi bene. Abbiamo messi tutti.
2: C'è il tempo per salutare,
1: esatto.
2: Io dico questo, allora diciamo sabato, giovedì prossimo, perché ora?
1: De che?
2: Volevo dire andate a votare domenica, lo diciamo giovedì prossimo.
1: A quanto è stata l'affluenza a sto giro?
2: 59 mi sembra. 6 punti in meno dell'altra volta.
1: Quindi smettiamo di dire.
2: Ma poi c'è uno che su Facebook ha scritto non voterà il 40%. Non ci ho indovinato, era il 40,5.
1: Hai sbagliato?
2: Di mezzo punto.
1: Hai sbagliato. Vabbè, che cosa dobbiamo dire? No, la prossima volta diciamolo. E poi ascolta, ma anche qui, ma se tanto non ci danno retta, ma perché si deve fare le cose?
2: È vero.
1: Cioè, se sai che faccio io? La prossima settimana torno e do da mangiare a piccioni. Quella dei gatti di Lignano.
2: I
1: gatti di Lignano, te la racconto la prossima settimana.
2: C'è qualche notizia? Oltre il cartello c'è qualche notizia?
1: Ma io dico questo, i gatti di Lignano non gli date da mangiare perché ci hanno messo una marea di cartelli, è una colonia felina effettiva adesso, prima non lo so perché la data non c'è. Però adesso dice che è una colonia effettiva, non gli date da mangiare perché non gli van dato.
2: Ci metteranno le telecamere, sì, ti beccano se gli dai.
1: Domenica le ciotoline erano vuote. Ora intanto ci ripasso domenica o sabato e ci guardo, perché insomma noi gli vogliamo bene i nostri amici. Si era trovato da mangiare per diventavo un così, fa conto. No, però è interessante.
2: Ma tu quando
1: il comune
2: vai...
1: ne ha preso carico, penso tramite delle
2: Lignano,
1: associazioni.
2: Tu quando vai a Lignano passi dalla Sassaia?
1: Sempre.
2: Non passi mai da Gragnone?
1: No, passo da Sassaia.
2: Devi passare da Gragnone perché ha riaperto il ristorante di Gragnone. Dopo 6 anni di chiusura
1: Che gli
2: ha riaperto e si chiamerà Osteria Contemporanea. Non è pubblicità questa, è perché quello era un negozio storico.
1: Ma
2: quanti
1: come?
2: Panini da ragazzi?
1: La botteghina di Gragnone? No, la botteghina è sempre aperta. Il ristorante dietro. La botteghina è meglio che chiuda.
2: Osteria Contemporanea.
1: Se va a cercare la casa, come si dice a Renzo, non sono minacce.
2: Va bene, ci andremo a scena.
1: Siccome lo conosco, lo saluto. Non è pubblicità, però è la fattura. la bottegina di Cragnone è famosa.
2: Sono punti di riferimento che...
1: E non è in Piazza della Repubblica, ma no, in Piazza della Stazione. Dai, non è la Piazza della Stazione, Piazza della Repubblica. Ti prego.
2: Guarda, cartelli la prossima volta. Ammesso che ci siano, perché poi perché non poi... è detto. L'hanno ristrutturata un paio di anni fa, possono anche averli tolti. Va bene. Forza e coraggio.
1: Ciao, un saluto a tutti coloro che ci hanno seguito in questo giovedì sera 28 maggio.
2: Ma tu lo sai che una volta in Piazza della Repubblica c'erano quattro distributori di benzina?
1: Ah sì?
2: Quattro.
1: E se facevano concorrenza l'un con l'altro?
2: Forse saranno quattro.
1: Ah, io lo so dove l'hanno portati. Davanti alla struttura di Via Laschi, quella che vi segnalavamo che era un po' in ritardo, dalla parte davanti della strada ci sono dei distributori dismessi. Bellissima, c'è il distributore vero, però c'è anche in parte, vedi, ci sono tre pompe lì.
2: Ma dove?
1: Ma vacci domani, tanto vicino a casa tua, tra l'erba, li vedi tra l'erba.
2: Ah, tu dove sono i vecchi
1: impianti.
2: Le vecchie colonnine, ah vabbè.
1: Comunque lì quattro distributori, ma tutti del solito distributore?
2: No, di quattro diversi.
1: No, ne fossi
2: assolutamente.
1: Dai.
2: Ti troverò
1: concorrenza.
2: Ti troverò le foto.
1: Il
2: perché
1: sale della vita.
2: Approfitteremo del bellissimo archivio fotografico storico che c'è ad Arezzo. Fotoclub La Chimera con Glauco Sciacci che ne è
1: salutiamo tutti, così ci fanno una foto.
2: Ti ricordi Glauco Sciacci?
1: È stato un comandante dei vigili.
2: È stato comandante della polizia municipale.
1: Si chiama polizia locale ora, eh?
2: Ma allora si chiamavano i vigili urbani. E lui è stato un vigile urbano in divisa.
1: Come si chiamano a Milano i vigili urbani?
2: Ghisa.
1: Allora sai tutto, Ivo Brocchi sa tutto. Ciao a tutti! Però ne ho indovinato quante gente ne è andata a votare.
2: Mannaggia!
3: Avete ascoltato senza.

0: Rewind.
1: Flyspot.
2: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
2: Ma io ho il giga!
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
4: Appartieni alle categorie protette?
5: AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo.
4: Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899.
5: Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura.
4: Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e aisaimpianti.it.
1: Flyspot.

0: Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
1: Sono le 18:30.
2: Ascolta Radio Fly, la radio.

0: Accendi la giornata con Radio Fly.
1: Dimmi, sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di sabato caratterizzata da un ulteriore rinforzo dell'anticiclone e dunque tempo ancora tipicamente estivo su tutta l'Italia, con clima molto caldo. Prosegue dunque questa intensa anomala ondata di calore per il periodo, con massime che tornano fino a 32-33 gradi sulle aree pianeggianti del centro-nord. Qualche annuvolamento in transito al nord, in prevalenza alto e stratificato, un po' di variabilità sarà possibile sulle Alpi occidentali, sulla dorsale appenninica, con qualche isolato e breve temporale nel pomeriggio. Poi domenica ancora in prevalenza soleggiato e caldo, ma a fine giornata peggiora sulle Alpi con i primi temporali in estensione irregolare in serata anche alle vicine pianure. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
2: Appartieni alle categorie protette?
3: AISA Impianti S.p.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo.
2: Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899.
3: Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura.
2: Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e aisaimpianti.it.
1: Flyspot.

0: Becky con Amore Tonight, la canzone che lascia la Fly Dance Chart in questa puntata di sabato 30 e domenica 31 maggio 2026, in questo ponte anche poi della festa della Repubblica. E adesso in quindicesima posizione ascoltiamo Fisher Raid.
1: Fly Dance Chart su Radio Fly, quindicesima posizione.

0: Bebe Rexha, New Religion. È tempo di estate, siamo lì, mancano circa una ventina di giorni e ci ascoltiamo appunto The Summer is Magic dal 1994 con Fly Haiti, la nostra old hit.
1: Fly Dance Chart su Radio Fly.

0: Gli anni 90, esattamente il 1994, Playa Iti, The Summer is Magic, che abbiamo appena ascoltato qua all'interno della nostra classifica, che prosegue per il podio dalla terza posizione, Afrojack, David Guetta e Sia con Awake Tonight.
1: C'è l'ascolto della Fly Dance.

0: suggerire che la Fly Dance, pilotata da Joseph DJ, decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
1: Allacciate le cinture, pronti al decollo, con Radio Fly.

0: giorni.
1: Lightspot.
2: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
3: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
2: Ma è tutto il giorno che lo fai.
3: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
2: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
3: Cosa c'entra?
2: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
3: Ma io vado velocissimo con i selfie.
2: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
4: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
5: Appartieni alle categorie protette?
6: AISA Impianti S.p.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo.
5: Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899.
6: Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura.
5: Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e aisaimpianti.it.
1: Flyspot.
7: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si può.

playing.

0: Ascolta Radio Fly, la radio di Arezzo.
1: One, two.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Se l'atmosfera è morente, è l'ora di qualcosa di pungente. Ascolta Stinging Swing. Stinging Swing, un pop di jazz and crooning. Siamo qui anche oggi per partire con l'attuale programma Stinging Swing con Mauro Giovacchini alla conduzione, che vi saluta, vi auguro un buon pomeriggio e soprattutto un buon ascolto di Radio Fly e del programma di jazz, o meglio, Around Jazz, Stinging Swing. Stinging Swing, un pop di jazz with rhythm and soul su Radio Fly.

Due notti il ritornello era già nella pelle di quei due, il corpo di lei mandava vampate africane, lui sembrava un coccodrillo. I sex spingevano a fondo come ciclisti gregari in fuga. La canzone andava avanti, sempre più affondata nell'aria. Quei due continuavano. Da lei saliva a furor di coloniali che giungevano a lui come da una di quelle drogherie di una volta, che tenevano la porta aperta davanti alla primavera. Tenere, tenere.

qualcuno nei paraggi cominciava a sternutire, il ventilatore ronzava immenso dal soffitto, esausto. I sax ipnotizzati

musicisti un tutt'uno, col soffitto e il pavimento. Solo il batterista nell'ombra guardava con sguardi cattivi. Quei due danzavano bravi. Una nuova cassiera sostituiva la prima, questa qui aveva gli occhi da lupa e masticava caramelle alla scane. Gnam gnam gnam gnam gnam gnam. Ah, quella musica continuava. Era una canzone che diceva e non diceva l'orchestra.

Beh, il programma Sting is Wind di oggi è iniziato con il noto interprete italiano Paolo Conte, di Asti, pianista, compositore e cantante, con un brano Boogie che è tratto dal suo quarto album in studio che si intitola Paris Milonga. E questo album è stato pubblicato il 31 maggio dell'81 da LRCA italiana e ha ottenuto veramente un buon successo per Paolo Conte. Boogie. Sting is Wee, Sting is Wee, il jazz e dintorni, il gusto del jazz con le sue contaminazioni, con Mauro Giovacchini, il giovedì alle 19:03 su Radio Fly. Replica.

Ci siamo ascoltati una versione particolare di una nota canzone di tantissimi anni fa, Patin on the Reeds, remixata dal Club des Belugas Remix, appunto, in un album che è una raccolta di un genere musicale elettronico ma che si rifà alla musica del passato e che si chiama Electro Swing. Quindi Fred Astaire, è stata utilizzata la base, la voce originale, mettendoci la base remixata. D'altronde Patin on the Reeds è una nota canzone scritta addirittura nel lontano 1927 da Irving Berlin ed interpretata in origine da Harry Richman nell'omonimo film musicale del 1930. La versione definitiva del brano è però quella scritta dallo stesso Berlin con un nuovo ritornello nel 1946, quindi qualche anno dopo, per l'interpretazione di Fred Astaire e contenuta nel film dello stesso Astaire che era chiamato Blue Skies, quindi Cieli Azzurri. Stiglione.

0: una canzone del gruppo degli Squirrel Nut Zippers, è un gruppo musicale americano che si è formato nel 1993 e interprete di swing revival, ma non solo, ma anche di jump blues, di rock and roll e di altri generi ancora. Il gruppo è originario della Carolina del Nord e qui ha interpretato una canzone molto bella, peraltro, Baby Want a Diamond Ring. Il giovedì pomeriggio, dopo le 7, il jazz che non t'aspetta, con Stingy Swing su Radio Fly.
1: If planned to motor west,
2: something different. Something different. What can we do different? Okay. All right.

Ed oggi è il secondo brano remix di questo Sting Swing che viene affidato alle cure del Club Des Belugas Remix. È un brano della grandissima Ella Fitzgerald ed è intitolato Airmail Special. E se per tutti Frank Sinatra era The Voice, la stessa definizione sarebbe stata perfetta per Ella Fitzgerald, che nacque il 25 aprile del 1917 a Yonkers in Virginia. La voce della cantante, soprannominata anche la di Ella oppure First Lady of Song, tanto era elegante, versatile, comunicativa, allegra, avvolgente, melodica, non ha mai avuto, almeno da un punto di vista tecnico, nessuna rivale, soprattutto per fraseggio ed intonazione. È stata probabilmente la più grande cantante jazz del Novecento, ma anche una delle più grandi cantanti in generale, Ella Fitzgerald. Stinging Swing su Radio Fly, ora.

0: terzo brano per oggi di Stingy's Win, remixato dalla Barrio Jazz Gang Remix. Il brano è Fly in the Sky, con la ottima interpretazione di Pauline London, e contenuto in New Jazz Italia, una raccolta diciamo fatta in Italia. Pauline London ha un approccio estremamente versatile al canto, che la porta quindi a miscelare con efficacia vari stili e sonorità. Le sue influenze vanno in maniera trasversale dalla musica latinoamericana alle grandi voci del jazz come Sarah Vaughan, Dinah Washington, Mel Torme e Dion Reeves, per arrivare al pop più raffinato e ricercato di artisti come Sade, Sting, Noah, e alle nuove tendenze New Bossa Style, Bebel Gilberto e Sibel. E tutto questo per questo Fly in the Sky remixato, quindi New Jazz dopo l'Electro Swing e lo Swing normale, qui a Stingy Swing con Pauline London.
1: Stingy Swing.

0: Naturalmente ci siamo ascoltati una canzone d'amore con un quesito da parte di un'innamorata evidentemente abbandonata: cosa hai trovato in lei? È rivolta all'innamorato. E siccome l'album si chiama Un lupo di Darsena, mi immagino che quel lupo fosse indirizzato verso l'ex amante. La cantante in questione è Danila Satragno, che oltre che cantare suona pure, perché è diplomata in pianoforte principale presso il Conservatorio Niccolò Paganini di Genova e in musica jazz presso il Conservatorio Arrigo Boito di Parma con il massimo dei voti. Incide nel 1990 il suo primo album Danila Satragno. Lei è nata il 16 novembre del 61, cantante italiana che però non fa solo jazz, ma il suo genere va qualche volta anche sulla musica pop. È l'ultimo brano di Sting Swing di oggi.
1: Se l'atmosfera è morente, è l'ora di qualcosa di pungente. Ascolta Sting Swing, Sting Swing, un pop di jazz and crooning.
0: E si conclude per oggi la nona puntata di questo 2020 per quanto riguarda il programma Sting Swing, come chiamo io, Around Jazz. Il jazz e le sue sfumature, molteplici, le sue contaminazioni, tante, ma anche le sue ortodossie, le sue avanguardie, le sue influenze sull'umore e sulla vita di tutti i giorni, lasciatemelo dire, condotto come al solito giovedì dopo le 19 in diretta da Mauro Giovacchini, in replica il sabato dopo le 21, naturalmente da questa emittente radiofonica aretina che si chiama Radio Fly, ebbene non dimenticarsene. L'appuntamento quindi va per la replica alle ore 21 del sabato e per il prossimo appuntamento sempre con Mauro Giovacchini Radio Fly. Ciao da Sting Swing.
2: Sting Swing.
3: Sono le 21:36.

0: What do you think of us?
1: Blindspot.
2: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
3: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
2: Ma è tutto il giorno che lo fai?
3: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
2: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
3: Cosa c'entra?
2: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
3: Ma io vado velocissimo con i selfie.
2: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
4: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
1: Flyspot.
5: Vola.

0: scappare nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto, riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.
1: Fly Nine Mix on Radio Fly.

0: a tra poco con la Fly 9 Mix.
1: Radio Fly, le ali della tua musica. Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly 9 Mix on Radio Fly.

0: Joseph DJ vi ringrazia dell'ascolto della Fly 9 Mix, in onda ogni sabato notte a partire dalle ore 22 e in replica la domenica notte alle 2.
1: Ciao.
2: Vola con Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: Ti piacciono i grandi successi?

0: su Radio Fly a partire dalle ore 13.05 in compagnia di Joseph DJ.
1: Vola con Radio Fly.
2: Radio Fly.
3: È mezzanotte e due minuti.
4: Calimera, calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
5: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di creatività, perché la creatività è più simile a un continuo e tenace allenamento che a un dono riservato ai pochi eletti. E infatti possiamo trovare alcuni aggiustamenti sulla vita di tutti i giorni che sembrano favorire l'emergere di idee originali. Per esempio, dovremmo sognare ad occhi aperti. Permettere alla mente di vagare è la strada maestra per favorire quelli che gli scienziati chiamano moment, cioè le intuizioni fulminanti, geniali e improvvise. Queste sembrano avvenire più di frequente quando si riduce l'attività dei lobi frontali, le strutture cerebrali deputate ai compiti di supervisione e controllo. L'idea che aspettavate potrebbe essere in incubazione da tempo ed essere in attesa di una via per venire a galla. Abbandonare ogni tanto le redini è il modo migliore per lasciarglielo fare, e bisognerebbe anche dedicarsi ad attività concrete. Raramente infatti le idee che cambiano la vita arrivano mentre siamo alla scrivania, più spesso si affacciano mentre siamo impegnati in attività rodate o manuali che richiedono quindi poco impegno cognitivo. Il 72% delle persone dichiara di avere idee creative sotto la doccia, ma valgono anche altre attività solitarie come lunghe camminate o il giardinaggio. Basti pensare a Gregor Mendel, il padre della genetica, che scoprì le basi dei meccanismi dell'ereditarietà anche grazie alla passione per la botanica e lavorando poi per 7 anni su piante di piselli nell'orto della sua abbazia. Bisognerebbe alterare la routine, una strada diversa per andare al lavoro, una mutata alternanza doccia-colazione, introdurre piccoli cambiamenti nel ritmo consolidato di azioni della giornata può aiutare ad adottare una prospettiva inedita più fresca sulla realtà. Il cervello abbandona i percorsi neurali consolidati e crea nuove connessioni. Avere idee originali quindi sarà più semplice. E bisognerebbe diventare cittadini del mondo, viaggiare, ma soprattutto vivere per qualche tempo all'estero obbligando ad adattarsi a culture diverse, imparando nuove lingue, ricombinando le proprie nozioni in modalità inedite e pensando fuori dagli schemi. Una manna per il pensiero creativo, effettivamente. Bisognerebbe pure abbracciare il malcontento. Ad alcuni può sembrare una magra consolazione, ma non essere del tutto soddisfatti del proprio posto di lavoro può essere una molla inaspettata per canalare la frustrazione e pensare a idee innovative per venirne fuori, dando finalmente una svolta alla propria carriera. Certo, bisogna che qualcuno sia disposto ad ascoltarle. Ricordiamo però che anche le pause caffè con colleghi e capi illuminati stimolano soluzioni creative e intelligenti. Finiamo poi con il coltivare un certo tipo di solitudine. Allenarsi a stare bene da soli, lontano da mail, cellulare e chiacchiere che distraggono, può aiutare a coltivare quello stato di riflessione interna fondamentale per un brainstorming costruttivo, cioè per una generazione di nuove idee. Si tratta di una solitudine positiva da ritagliarsi in alcuni momenti specifici e molto diversa dall'isolamento. E con queste curiosità e consigli io vi lascio, alla prossima, ciao!
4: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
1: Vola

adesso avete tutti fretta con i vostri treni maledetti, treni fattuti.

0: pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi diremo dei consigli su come ritrovare la concentrazione. Anzitutto bisogna dire no al multitasking, perché a volte rimanere impegnati su più fronti contemporaneamente sì, è inevitabile, ma se possiamo dobbiamo fare in modo che non diventi un'abitudine. Uno studio realizzato nel 2009 dall'Università di Stanford ha provato che chi si vanta di essere multitasking ottiene in realtà rispetto ai non multitasker performance più scadenti nei compiti attentivi e mnemonici e nelle situazioni in cui si chiede di passare velocemente da un'abilità cognitiva all'altra. L'attitudine a svolgere più mansioni allo stesso tempo sarebbe correlata a una difficoltà nel filtrare le informazioni irrilevanti, quindi non proprio il massimo per chi desidera rimanere concentrato. Bisogna poi darci una mossa: praticare attività fisica regolarmente con moderata intensità fa bene anche al cervello, migliora l'umore, riduce i livelli di stress e ansia, sempre deleteri per l'attenzione, e mantiene una pressione sanguigna ottimale che, secondo uno studio dell'Università di Harvard, stimola il rilascio di fattore neurotrofico cerebrale, una molecola che stimola la crescita dei neuroni e migliora la sopravvivenza di quelli già esistenti, con conseguenti benefici a livello cognitivo. Bisogna poi preparare una lista delle cose da fare, che ci aiuterà a capire quali sono le priorità e a non lasciare inevasi i compiti rimasti per ultimi. Per il cosiddetto effetto Zeigarnik, dal nome della psicologa lituana che lo teorizzò, ricordiamo con più facilità i compiti incompleti o interrotti di quelli già completati. Scriverli su carta o comunque sia su un altro tipo di promemoria servirà quindi a rimanere concentrati su quello che stiamo facendo, liberando la nostra mente dal gravoso compito di tenerli impressi. Poi dovremmo anche bere del caffè, perché quando si è stanchi, uno dei modi migliori per ritrovare la concentrazione, soprattutto è associato a un breve pisolino, è proprio bere il caffè. Bisogna tenere occhio però alle quantità, perché non bisogna esagerare: troppa caffè infatti rende nervosi e non favorisce assolutamente la concentrazione. Bisogna anche assumerla nell'ora giusta. Bisogna prevedere delle pause, che siano chiudere gli occhi per qualche minuto, fare una camminata, concedersi due chiacchiere con un collega, guardare video di gattini su internet, non importa, staccare è ogni tanto necessario. Psicologi dell'Università dell'Illinois hanno chiesto a 84 persone di compiere un lavoro al computer per un'ora di tempo. Metà hanno potuto prendersi delle pause e altri no. Le performance di chi aveva tirato dritto fino alla fine sono risultati più scadenti di quelli dei soggetti reduci da piccoli break, che hanno mantenuto quindi una concentrazione costante per tutto il tempo. Non bisogna poi portare il lavoro a casa, perché un momento di distacco dalla fine del lavoro alla giornata successiva è necessario. Anche se in ufficio si è lasciata una situazione irrisolta, studi dimostrano che allontanarsi da un problema e pensare ad un altro stimola il pensiero creativo e aiuta a trovare soluzioni più efficaci. Non per niente alcune idee geniali sono venute proprio nel sonno. Finiamo poi con l'allenamento alla concentrazione, perché alcuni studi suggeriscono che allenare il cervello più volte alla settimana in compiti cognitivi che intendiamo potenziare possa avere degli effetti benefici equivalenti a quelli di una palestra per la mente. Ma sulla reale efficacia del training cerebrale non tutti si trovano d'accordo. Una meta-analisi pubblicata nel 2013 suggerisce che questi compiti abbiano effetti positivi solo a breve termine, in altre parole si migliora solo in quell'esercizio specifico e non nell'abilità in generale, e altri studiosi pensano che esercizi di questo tipo potenzino le capacità di multitasking, e quindi torniamo al problema dal quale abbiamo iniziato. Quindi con questi consigli io vi lascio e alla prossima, ciao.
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliere. Manamana. Manamana.

0: Dopamine. La Industria Inc.
1: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.

Esplosa la birra nel freezer, nel benzino ho messo diesel, nelle vene è entrata aria, ora mi soffia il cuore, mi ha spento anche i sorrisi. Vedo solo copertine, come dal punto di vista di un leggio. Ti ho messo addosso

Esplosa la birra nel freezer, nel benzino ho messo diesel, nelle vene è entrata aria, ora mi soffia il cuore, mi ha spento anche i sorrisi. Vedo solo copertine, come dal punto di vista di un leggio.

0: essere
1: Flyspot.
2: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
2: Ma io ho il giga!
3: Io no!